Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Il 13 e 14 giugno la carovana di Ritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
1: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18 il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
2: Il GR Mondo Hightech dell'agenzia Dire.
3: La Commissione UE ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, un insieme di misure volte a rafforzare le capacità dell'UE nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale, del cloud e dell'open source. Questo pacchetto contribuirà a rendere l'Europa leader nell'IA, a rafforzare la sua autonomia digitale e a costruire un futuro digitale più sostenibile. Per garantire la base dei semiconduttori per l'ambizione europea in materia di IA, il Chips Act 2.0 contribuirà a sviluppare le capacità nelle tecnologie dei prodotti all'avanguardia, a stimolare l'offerta e la domanda e a sostenere gli investimenti. Per sbloccare il potenziale delle capacità in materia di cloud e IA, vengono promosse la ricerca e le tecnologie all'avanguardia e sostenibili per aiutare l'implementazione di data center in tutta l'Unione. Un insieme di misure che consentiranno all'Europa di diventare un continente dell'IA, ovvero leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nell'adozione dell'intelligenza artificiale, hanno sottolineato da Bruxelles. La Commissione europea ha nominato un comitato scientifico e un forum consultivo per sostenere l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. I due organismi, si legge nella nota della Commissione, forniranno consulenze all'ufficio per l'IA della Commissione e alle autorità nazionali sull'attuazione delle norme, con mandati di 2 anni per i rispettivi membri. Il comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali, sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato. Il forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un'ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall'industria, comprese piccole e medie imprese e start-up. È stata istituita la piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che per la prima volta consente una misurazione su scala nazionale dei tempi del Servizio Sanitario Nazionale. Con 65 milioni di prenotazioni acquisite in piattaforma tra gennaio 2025 e aprile 2026, relative a tutte le strutture del settore pubblico e del settore privato accreditato, Agenas dispone di una base dati estremamente significativa per comprendere il fenomeno delle liste d'attesa, analizzare le criticità e misurare l'impatto delle misure correttive adottate. La raccolta dei dati mese per mese consentirà da ora in avanti di leggere il trend. Nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 si evidenzia un miglioramento a livello nazionale, sia per le visite che per gli esami diagnostici. La piattaforma permette di misurare anche altri indicatori che aiutano ad avere una comprensione più approfondita dei sistemi di gestione delle prestazioni sanitarie, oggetto di monitoraggio nelle diverse regioni, e a individuare fattori di criticità su cui intervenire. Nella Valle di Leno, in Trentino Alto Adige, ha preso forma uno dei progetti di comunità energetica rinnovabile più ambiziosi d'Italia. L'ha realizzato Sorgenia per conto di Vallarsa Energia. L'Acciaieria Energia Nuova ha ottenuto di recente l'abilitazione dal GSE, con 89 membri già convalidati, un dato che supera di oltre 10 volte la media delle comunità energetiche attualmente attive in Italia. In totale, al momento sono oltre 100 le adesioni raccolte, che includono 84 nuclei familiari e 16 soggetti tra imprese manifatturiere, piccole e medie imprese, consorsi, attività commerciali, enti religiosi ed enti del terzo settore. Il cuore produttivo della CER è un impianto fotovoltaico da 403 kW di picco, formato da 858 moduli installati sulla copertura della Conceria della Vallarsa, storico insediamento manifatturiero della valle. La produzione annua stimata si attesta a oltre 370 MWh di energia 100% verde, con un beneficio ambientale equivalente a 70 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate ogni anno e a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 170 tonnellate annuali.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30.
2: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran potresti rimanere da solo, e quanto avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ieri ha accettato di fermare i raid su Teheran, lo dice Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma entrambi hanno minacciato di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in 2 mesi di tregua. In un discorso in TV Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro nel sud del paese.
1: Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati, tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben-Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana.

0: Tessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia e potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati poi alla clinica Mangiagalli, dove la studentessa è stata portata prima di essere ascoltata dalla polizia, che sta cercando di identificare gli aggressori insieme alla squadra della procura che si occupa di reati sessuali.
1: Dopo anni di preparativi, il progetto militare da diversi miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Merz e Macron avrebbero riconosciuto che le aziende da Dassault e Airbus non riescano a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento fra Berlino e Parigi. La notizia è stata data inizialmente da fonti tedesche e arriva in un momento nel quale l'Europa dice di voler avere un maggior ruolo sulla scena internazionale anche con un suo progetto di difesa.
0: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord. L'annuncio è stato fatto durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.

0: Chico.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103 e 100 di Radio Città Fujiko. È passato il GR di Popolare Network, sta arrivando Breakfast Club del Dottor Piana, quindi ci sono Massimo e Berto con Giù delle Brande.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bene o meno 4 direi alla fine della stagione, dottore.
1: Sì.
2: Ma tanto ci sono le repliche, dopo va bene tutto, dai.
1: No, ma infatti devo dire, noi facciamo un grande sforzo tutto l'anno per dare sempre materiale nuovo, per essere svegli al mattino, per allietare il vostro risveglio o anche infastidire il vostro risveglio. Cerchiamo di farlo bene.
2: Ma potremmo vivere di rendita, perché con tutto l'archivio che abbiamo, tanto voglio dire, anche se mettiamo la puntata da date, chi se ne accorge?
1: Citiamo gente magari che è morta da 10 anni.
2: Questo può essere, e ce ne dispiace. Anzi, ci ne scusiamo in anticipatamente, se nelle repliche verrà citato in maniera scherzosa qualcuno che non c'è più, è perché all'epoca, quando abbiamo fatto la puntata, c'era ancora.
1: Ma diamo qualche altra buona notizia.
2: Un'altra buona notizia. Vabbè, allora parliamo di Teresa.
1: Teresa?
2: Teresa, la nonnina del piccolo Valdo.
1: Che nomi... è cambiato poi. Una volta mettevano Giovanni, Mario, adesso Valdo.
2: Valdo. Cosa fa la nostra Teresina? Finalmente ha ritrovato il suo dildo preferito.
1: La nonna.
2: Quello rosa in legno di ciliegio, perché anche le donne hanno una loro sessualità.
1: Ma certo, certo.
2: Dovrebbe saperlo, insomma. Ecco. Questo dildo in legno di ciliegio è una eredità della sua povera mamma Eleonora.
1: Ah, proprio se lo passano, dottore, di famiglia, sì. Che bello.
2: Dottore, lei che traffica con questi oggetti?
1: Non traffico con questi oggetti.
2: Ha qualche offerta da suggerire?
1: Quindi. Non ho offerte da suggerire, non ne so nulla dei dildi.
3: Tesoro, cosa c'è per cena?
4: Un casco tamazza.
3: Ma topolina mia, perché mi tratti così male?
4: Perché sei un idiota, un decerebrato, un bagage.
3: Ma io ti amo, sei la mia stellina d'oro.
4: La tua stellina ti manda a cagare su un cactus, cretino.
2: Non essere come lei, controlla la tua aggressività e ascolta Giù dalle Brande.
1: Di nuovo in diretta, oggi abbiamo un ospite nel nostro salotto letterario, Ermete Zangheri. Buongiorno Ermete.
5: Buongiorno.
1: Autore della Fisica delle particelle e Sifone Firenze, di Firenze e Punti di contatto, per i tipi Zuccamolli Editore. Si tratta di una guida, se non capisco male, una guida pratica che cerca di insegnare le basi dell'idraulica domestica alle casalinghe, coniugandola però con le nozioni di base della fisica delle particelle. Questo è un connubio un po' insolito. Ecco, allora, siamo sicuri che sia proprio necessario una guida di questo tipo? Zangheri, cioè, lo chiedo con lei, non si potrebbe riparare un sifone Firenze anche ignorando ogni cosa della fisica delle particelle?
5: Questa qui è una domanda che mi hanno già fatto in tanti.
1: Immagino.
5: Però, ascolta, senti, io mi rivolgo alle casalinghe in che modo? Nella visione di una conquista di indipendenza dall'uomo.
1: Ok, ok.
5: Capì? Anche per questi aspetti.
1: Sì, però...
5: Ma le indicazioni possono valere per tutti. Anche per lei, per esempio. Lei cosa ne sa della fisica delle particelle?
1: Assolutamente poco, diciamo poco.
5: E se riparare o sostituire un sifone Firenze?
1: Assolutamente no.
5: Ecco, vede? Tutto torna.
1: Che senso, cioè, tutto torna?
5: Si è risposto da solo. Ecco. Forse lei non è a conoscenza del fatto che, stia attento, il 70% degli idraulici o hanno ottime conoscenze di fisica o addirittura sono laureati in fisica.
1: Ecco, questo non lo sapevo, questo è un dato interessante, sarebbe da farsi delle domande su cosa succede dopo aver fatto l'università.
5: E con le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati, l'idraulica apre loro nuove opportunità di impiego.
1: Ah, ho capito. Quindi c'è, cioè, per... Ma proprio solo quelli che fanno astrofisica devono andare a fare gli idraulici.
5: Anzi, ne dirò di più. Tra non molto, nei test di ammissione, sai che quei test che fanno,
1: sì,
5: aperti per...
1: Certo,
5: per,
1: i talk.
5: I talk per l'accesso al corso di laurea in fisiche,
1: sì,
5: saranno introdotte domande sul riconoscimento delle dimensioni degli OR.
1: cosa sono gli OR?
5: Le guarnizioni che vanno.
1: Okay, sì, io proprio,
5: è proprio
1: non,
5: un
1: non passerei.
5: Proprio ignorante.
1: Non passerei
5: con
1: il talk.
5: Quanti grandi, con quanti ignoranti.
1: Sono
5: poi
1: io.
5: Sulle guarnizioni degli scarichi e sulle rubinetterie.
1: Ah, sì, sì, un sacco di cose. Io non dovrei studiare.
5: Queste cose qua le metteranno anche nei talk della, per entrare a fare la facoltà di fisiche. Domande di base, si intende, ma che
1: certo.
5: già servono a far capire se il candidato studente è adatto a questo corso di studi.
1: Uh-huh.
5: Adesso lei mi chiederà, e il restante 30% degli idraulici che non ha conoscenze
1: esatto,
5: di fisica?
1: Esatto, stavo per chiedere, il restante 30% che non ha conoscenze di fisica?
5: Bene, o non intervengono sui sifoni Firenze, o se lo fanno non possono rilasciare la certificazione del lavoro eseguito
1: a regola d'arte.
5: A regola d'arte.
1: Ah, vamo là, vamo là.
0: Italiane ed italiani, per un desinare patriottico convergete presso la sede del Circolo Arditi del Bitone, dove il nostro personale virilmente vi attende per una combattiva colazione, un maschio pranzo, una granitica cena. Quindi tutti al bidone, inquadrati e gagliardi. Io ci sarò, parola di Ignazio.
1: Di nuovo in diretta e con piacere che do il benvenuto a Don Alfonso della Calcagnina. Buongiorno Don Alfonso.
6: Ah, buongiorno caro.
1: Come sempre.
6: Buongiorno.
1: Come sempre Don Alfonso è qua perché rappresenta voi tutti che siete dall'altra parte del microfono. Quelli che usano le cuffie mentre noi usiamo il microfono. Questa è la differenza funzionale che c'è fra noi e voi. Ma lei, in qualche modo, è il vostro microfono.
6: È così, caro Barisello.
1: Mi ero lanciato in una dissertazione che ho paura.
6: Attendevo con ansia il finale.
1: Anch'io.
6: Possiamo dare la stura.
1: Sì, sì, sì. Immagino che siano tanti che hanno scritto.
6: Cominciamo con il caro Tattino.
1: Tattino.
6: Tattino. E dice, ciao, ho 9 anni. Oh,
1: oh
6: caro
1: un
6: Tattino.
1: Bambino che ci ascolta, mi piace, sono le favole. Noi in realtà facciamo molto mirate ai bambini.
6: E vi ascolto ogni mattina prima di andare a scuola. Mi piace tanto la vostra trasmissione, specialmente quando dite le parolacce.
1: Ma non diciamo parolacce.
6: E parlate di cacca e pipì.
1: Ma, ecco, magari...
6: Caro Bariselli.
1: Però non è proprio così centrale.
6: Ma caro Bariselli.
1: Cerchiamo di fare cultura soprattutto.
6: Ma caro Bariselli, a lei mi svolge anche un'attività pedagogica.
1: Ma sì, ma...
6: Di cui i genitori le saranno certamente grati.
1: Ma mi ringrazia per le cose sbagliate, Tattino.
6: Andiamo avanti. Ecco qui. Oh, ma questo, scusi, stavo leggendo, oggi è il mio compleanno.
1: Oh, ma auguri, Don Alfonso, quanti sono?
6: Il mio nipotino Adelmo mi ha mandato un messaggio.
1: Che carino, quanti anni ha Adelmo?
6: Adelmo ha 12 anni,
1: diciamo.
6: Ha già un nometto, non dovrei dire in trasmissione. Posso rispondere direttamente?
1: Certo, certo.
6: Perché mi ha mandato un messaggio con... Oh, nonna, allora, oggi 69. No, caro Adelmo, no, oggi no, perché il nonno ha mal di schiena.
1: Ma se compie 69 anni, Don Alfonso. Mi dispiace questo spaccato di vita. Il nonno ha mal di schiena, mi dispiace per lui. Oh, bello conoscere queste cose del...
6: Mi chiedo scusa se ho aperto questa finestra personale.
1: No, se non ho mal di schiena, comunque sono 69 anni che compio, immagino. Vabbè, andiamo avanti, non entriamo in questi dettagli.
6: Zlatan. Volevo avvisare Massimo e Berto che il bagno Rusgone sul Lungo Reno...
1: Ah, Lungo Reno, riaperto?
6: Riapre domenica.
1: Bene, bene, ci saremo.
6: Se volete venire per l'inaugurazione e divertire i presenti, con le freddure di Massimo e la competenza giornalistica di Berto, ne saremmo lieti.
1: Ma potrei sfruttare anch'io la competenza giornalistica. Le
6: caro Mariselli, la sua presenza a questo importante evento mondano è ormai consolidata. Ci faccia sapere gli orari precisi e ci saremo sicuramente.
1: Sì, però vorrei anch'io far...
6: Porto anche il piccolo Adelmo.
1: Vabbè, io vorrei fare giornalista. Perché devo parlare le freddure? Dure Berto fa il giornalista, mi sembra una distinzione un po'. Vorrei anch'io fare il giornalista, visto che sono giornalista, per Bacco.
6: Steffi, ho conosciuto Massimo alle terme.
1: Ah sì?
6: Facevamo entrambi le inalazioni e lui ha subito provato ad attaccare i bottoni.
1: Non
6: le dice a slacciare bottone.
1: Sì, ho capito, però non cerco di attaccare bottone con chiunque.
6: Continuando a guardarmi è nella scollatura, è proprio incorreggibile. Caro Barisoli,
1: cioè ne esce un bruttissimo ritratto, ma non sono io, forse un altro.
6: Ma Barisoli, dal messaggio si evince una certa soddisfazione da parte della gentile ascoltatrice Steffi. Sarà dovuto alle sue attenzioni unite ai benefici delle cure termali.
1: Sicuramente le cure termali fanno bene.
6: Per lei queste inalazioni unite ai massaggi prostatici hanno avuto gli stessi effetti positivi?
1: Io non ho fatto massaggi prostatici, ma in ogni caso tu non sapresti se ho avuto effetti positivi. Sentiamo un WhatsApp vocale.
7: Corriere Amazon, ho un pacco pesantissimo per un certo Bariselli. Io lo mollo qua, troppo pesante, ma cosa ho ordinato? Dei macini?
1: Vabbè, lo andrò a prendere e in ogni caso...
6: Questa povera ragazza avrebbe bisogno di una mano, magari può scendere ancora.
1: Sì, vado a dare una mano. Piuttosto, don Alfonso, io faccio ancora gli auguri per i 69 anni e poi ci vediamo prossimamente.
6: Caro Bariselli.
8: Ciao, sono il tuo colon. Ti sei mai chiesto perché sono così irritabile? Non sarà che mi fai sentire sempre Massimo e Berto?
9: Tranquillizza il tuo colon. Non ascoltare sempre giù dalle brande. O ancora meglio, non farlo mai.
1: Di nuovo in diretta, anche oggi volge al termine la trasmissione, prima che il dottor Piana si prenda i microfoni, le seggiole e lo spazio, noi diamo qualche consiglio su cosa fare di economico e divertente per questa sera. Berto?
2: Ma dottore, adesso le seggiole le prende la UDA, lo so, prende o ha degli ospiti?
1: No, non lo so, lui spesso ha degli ospiti, oggi è martedì, c'ha un po' un genere del... qualcuno viene.
2: Qualcuno viene, quella della sala, quella del Corriere di Amazon, magari.
1: Chissà.
2: Ma cosa ha ordinato, dottore, che era così pesante? Ma
1: non era per me.
2: Ma il dottor Bariselli ha detto...
1: Sì, vabbè, ma qua ordinano...
2: Massimo Bariselli.
1: Col fatto che io ho l'account, tutti ordinano col mio account, quindi...
2: Ah, perché lei è free, è aperto, uno può vedere chi vuole, cioè, ordinare...
1: Però la carta di credito no. Quindi al mio nome poi pagano loro.
2: L'uomo senza braccia.
1: Beh, devo pagare gli acquisti Amazon degli altri, mi piace questa cosa.
2: Vabbè. Procediamo, dottore.
1: Stasera?
2: Andiamo alle 20 al circolo del fax.
1: Andiamo al circolo del fax.
2: In via del Frullo.
1: Chi c'è?
2: E c'è il nostro William Piava.
1: Oh, non ci ha detto niente.
2: Ecco perché, per chi era la sedia. Forse vuol fare una anticipazione oggi.
1: Può essere.
2: E ospitando la persona che verrà intervistata stasera al circolo del fax. Il nostro William Piava stasera intervista Teresa, madre di Calcutta. Cioè, genitrice del famoso cantante, che guardi che...
1: Ah! Cioè, madre Teresa di Calcutta.
2: Che sarebbe la seduta spirita.
1: Cioè, invece, morta,
2: questa è Teresa, madre, la madre di Calcutta.
1: Ah, quindi parla della musica di Calcutta.
2: Della famosa cantante.
1: Intervistiamo la mamma.
2: È la sua mamma.
1: Per un attimo mi ero venuto l'accidente.
2: Dice, guarda che è diventato un medium, Piana. No, invece
1: Tra l'altro Calcutta gli piace abbastanza, dottor Piana, lo so. Quindi è la persona adatta.
2: E può darsi che questa sedia in più sia per la signora Teresa, madre di Calcutta.
1: Questa cosa madre di Calcutta?
2: È sua madre, cosa devo dire?
1: Ma la signora Teresa, appunto. Ma no, signora Teresa è sufficiente, madre di Calcutta.
2: Ma la signora Teresa e basta. Dice, ma chi è la signora Teresa? Invece, la qualificata come madre di Calcutta, ecco che l'interesse cresce.
1: È fuorviante.
2: Nell'intervista verranno toccati temi importanti, quali il rapporto fra lo spirito e la musica e le ninne nanne, che hanno evidentemente ispirato il successivo percorso musicale dell'artista.
1: Quindi è merito di mamma Teresa.
2: Ecco, esatto. Al termine. Che è tutto un termine, no? Gran karaoke aperto a tutti con le canzoni di Calcutta. Ed esibizione anche dei Nuova Delhi Caffè, che sarà un gruppo di supporto.
1: Sì, può essere.
2: Ecco, perché tra Calcutta e Nuova Delhi può andare bene tutto, insomma. Ecco.
1: Sì, ma vabbè, mi intriga, devo dire, questa serata. Dopo che sento Willy, se ha qualche anticipazione.
2: Non arriva, vuole che aspettiamo qui, che è quando...
1: Ma io quasi, la mamma di Calcutta la conosco volentieri. Vediamo se c'è l'aureola, sono curioso. Vabbè, un caro saluto a tutti.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: radio.
1: Cos'è il martedì? Cos'è il martedì? È imprevedibile, esattamente imprevedibile. Non abbiamo finora i giornali quotidiani odierni, però il buongiorno di cuore è puntuale, 7:18 dagli studi di Via Zanardi, al microfono in regia la voce di William Piana, che vi accoglie per condividere una prima colazione in diretta, imprevedibile e puntuale. I quotidiani non sono ancora in redazione, grazie ai compagni che sto mobilitando almeno per poterli portare a un orario decoroso, che si stanno impegnando per contribuire a una colazione completa. Inizieremo in musica con qualche informazione online piuttosto che leggervi "mi taglio la lingua", quindi sapete bene come è il percorso del Breakfast Club mattutino. Beh, pensavo che l'edicola Gennari in via Roma a Loreo, paese dell'estremo delta veneto, ecco, nel weekend io i quotidiani li leggo alle 5:30 di mattina per cominciare a fare i magazine, a preparare il lunedì, no? La settimana con Radio Città Fugico al Breakfast Club. Alle 5:30 inizio a leggerli. Qui alle ore 7:02 ancora non ho i quotidiani in redazione. Ovviamente, lo dico e lo ribadisco, né innocente Simone di Edicola Cabianca, però l'edicola è all'interno del comune di Bologna, seppur periferica, ci mancherebbe. Ma i quotidiani non sono ancora arrivati, li stiamo aspettando per iniziare nel percorso mattutino, mattiniere, mattiniere. Intanto, se volete contribuire, se avete già letto qualcosa, aspetto al 333-180-9494, e non solo, anche per comunicazione e co-conduzione al Breakfast Club imprevedibile di oggi. Imprevedibile anche perché daremo ampio spazio a un altro breakfast che conosceremo nello spazio di rientro al GR di Popolare Network dalle 8 alle 8:40 circa, nell'imprevedibile rubrica odierna. Estate quasi, 9 giugno, bella giornata. Beh, vi dico, qualche grado in più non mi farebbe certamente fastidio, però non mi lamento. Iniziamo in musica allora, dai, facciamo così. Se non arrivano degli appuntamenti da portare al microfono per poi diffondere e difendere anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, di domani e domani l'altro. Intanto Micah Paris, I Should Know Better, ce lo ascoltiamo, questa bella voce, poi torniamo per iniziare assieme per la giornata di oggi, martedì 9 giugno. A tra poco, buon ascolto, buona colazione.

Ferrari, I Should Know Better, brano del buongiorno di oggi, martedì 9 giugno, intanto che ci avviciniamo alla data estiva e alla conclusione della stagione 2025-2026, penso sia il 12° o il 13° anno di Breakfast Club. Do il buongiorno a chi sta ascoltando attraverso lo streaming www.radiocittafugico.it e anche con l'estensione di frequenza in DAB per Lombardia e Toscana. È in piedi da ben prima. Oggi me la son presa comoda e oggi la sveglia l'ho puntata alle 4:15. Oggi ho fatto un po' il poltrone, me la son presa comoda la mattinata. Cena con il mio amico Andrew, amico fraterno che ringrazio, traduttore e non solo redattore, anche per quanto riguarda i format in jazz, i format con il Torrione, con Angelica, con il Paradiso Jazz. E si parlava di quante serate, quanti appuntamenti ci sono nella nostra città per questa fine primavera, inizio estate. Cioè io personalmente mi alzo presto, quindi non è che sia così avvezzo alle uscite, però se fossi uno sfrombolone, come si dice a Bologna, uno che piace star fuori, così avrei almeno due appuntamenti / tre ogni sera, ogni tarda serata. Ce ne sono tanti, allora ne porto quelli che farò per questa settimana. Beh, ovviamente domani con Mini Express l'Open Deck, allora ribadisco l'appuntamento, portate i vostri vinili per condividere la console. Ringrazio Checco Garbari, Manuel Mitoli, Andrea Muzzi, ci siamo ritrovati. Ovviamente ringrazio anche chi ha intenzione, non solo per portare i vinili, anche per condividere una bella serata assieme con Mini Express, la parte estiva di Binario 69. Saluto tutto lo staff, sempre oltre che professionale, estremamente accogliente, in uno spazio molto molto bello.

veramente il mondo adesso, addirittura una voracità di appuntamenti serali che porta purtroppo alla dispersione, anche a perderne qualcuno, va da sé, non solo per motivi di lavoro, cerco di andare a letto presto sempre, però anche solo per una tarda serata uscire ce n'è un'infinità. Quindi il nostro link è www.radiocittafusico.it, cerchiamo di seguirli tutti, cerchiamo di dare uno spazio veramente importante a tutto ciò. Beh, meno male che ci sono, mi dico io, però sono veramente tanti.

temporeggiare assolutamente, anche perché di cose ne avrei da dire. Mostra di Cibotto a Palazzo Roncale, l'Accademia dei Concordi di Rovigo ha portato una mostra attenta al territorio e non solo, con sguardo internazionale, del grande intellettuale Gian Antonio Cibotto, autore di Scano Boa. Mostra, mi hanno detto più volte anche Liana Albertini, altre appassionate e appassionati, mi hanno detto: guarda Willy, devi assolutamente andare. Io certo riuscirò, poi sempre impegnato. Questo sabato, sono riuscito, mostra meravigliosa, e fino al 28 giugno è andata oltre ogni più positiva aspettativa, mostra bellissima, Palazzo Roncale, Rovigo, Gian Antonio Cibotto.

Poi uno dice, ok, tanti giornali prima o poi arrivano, sì, ma almeno un secondo, almeno da leggere i titoli principali, perché io più delle volte li leggo veramente, apro e li leggo assieme a voi, fai dei refusi, timpapini, beh, direi che la prima volta è proprio arrivati, appoggiati qua sul tavolino, e insomma... E vabbè, aspettiamo. Magari sono arrivati, aspettiamo assieme con la voce di Gregory Porter dal disco Water e questa Magic Cup. A tra poco!

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Grazie Carlo, grazie Nuccia, i compagni che si adoperano per almeno portare i quotidiani per quel che resta di questa mezz'ora, ma ho pensato una cosa, siccome abbiamo il quarto d'ora successivo per arrivare alle 8, ne leggiamo un po' adesso e un po' dopo il GR di Popolare Network. Cian così, dai! Messi neanche a posto, li sto prendendo, non dico a caso, ma Corriere della Sera, Israele e Iran stoppa i raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo, anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa, autodifesa, Ben-Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia, verso le politiche tre intese possibili per l'Italia, editoriale di Antonio Polito, l'effetto Vannacci, l'onda che agita la destra, articolo a fondo pagina, la nuova ascesa del mediatore Abramovic, il personaggio, chiello di approfondimento, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese, Cina, Corea del Nord, perché poi una mossa anti-Putin. Comunque, detto questo, ballottaggi 3-3, il duello sul risultato, comuni, Meloni, noi solidi e la Schlein, Conti, bene. Chiudiamo a fondo pagina con l'economia, la finanza, MPS, l'offerta d'intesa da oltre 30 miliardi, ma anche Giorgetti, chi paga di più? Io lo so chi paga di più alla fine, lavoratrici, lavoratori, giovani, la tela Unicredit su Generali, il peso del 9%, caso Minetti, ecco la causa da 250 milioni, l'atto del gruppo Cipriani. Chiudiamo il Corriere della Sera, passiamo a Repubblica, titolo principale di Repubblica Banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Ma di questa macrofinanza, di tutti questi movimenti e maccheggi, quanto ne parlano? Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole, povera donna anche questa. Chissà cosa hanno, come l'hanno ridotta il senatore Silvestro o quell'altro, ecco qui, sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Ignazio La Russa che dice apriremo un'inchiesta parlamentare, non giudiziaria, parlamentare, capito? Perché così questi aspetti se li vedono da loro. Ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein scontro sul risultato. Beh, a Molfetta ha vinto un candidato di Rifondazione Comunista, da quello che ho percepito. Stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Tanto fa quel che pare e piace. 7:17 minuti, quasi 18. Portiamo un po' di musica con gli Extended Spirit e torniamo tra poco per procedere con, vediamo se riusciamo a leggere almeno parte della seconda parte e poi dopo li riprendiamo nello spazio dopo il GR di Popolare Network, ok? A tra poco.

Dall'11 al 14 giugno, ovviamente, festa di Rifondazione Comunista al Giardino Lo Russo. Per l'apertura ci sarà la mostra del Comitato di Ricerca Associazione Pionieri per questo progetto RIART, che darà l'apertura alla festa di Rifondazione. Giovedì, per l'apertura, ci sarà anche il Breakfast Club, quindi... All'ultimo partito in cui ai tempi ero iscritto, ci sarà un po'... Ricordate le feste che facevano in Viale Togliatti? Ecco, quelle per me erano veramente... A parte che si mangiava divinamente, le feste in Viale Togliatti di Rifondazione, quando Rifondazione sfiorava il 9%, ve le ricordate?

Sono cambiate un po' di cosine. Allora, dal manifesto, frenesie militari, titolo principale, Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Ovvio, Teheran risponde con i missili, ore di tensione. Poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare il Libano, massacrato dal raid. Comunali, il centro-sinistra non sponda, 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Chiede un altro sforzo a Bruxelles, energia Meloni ora convoca l'Unione Europea. Fratture, la spina nel fianco USA, Netanyahu. All'interno Gaza sotto assedio, abusi sulla flottiglia, la procura di Roma indaga Ben-Gvir. A fondo pagina la conclusione, l'Albania delle piazze non vende l'anima. Se ne avete fatto caso dell'Albania e quello che sta succedendo? Ne parlano ben poco, lezione per l'Europa. Patrimoniale, una tassa sui ricchi si può fare senza sconquassi, direi. La conclusione del manifesto. Prendiamo anche il Fatto Quotidiano, le altre testate che restano domani, il Resto del Carlino e il Giornale, li portiamo dopo il GR di Popolare Network. Unifil alla fine, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano. Senza ONU e USA, la difesa pensa a un contingente volenteroso. I rapiti raccontano, flottiglia, la procura indaga Ben-Gvir, torture e sequestri. Lite con Netanyahu, Trump alta Bibi, lascia stare l'Iran, lui canta vittoria, pareggio capoluoghi, ballottaggi, nuovi volti progressisti e flop di Vannacci. Il mattinale per le TV, Tajani prepara il raduno forzista contro Marina. La ritrattazione che non ritratta, caso Minetti, Graziella non smentisce, le escort al gin tonic, atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto. Cause da 220 milioni, ha fatto il report la prima inchiesta TV in Uruguay sui festini prima della grazia. La conclusione è questa, con le due righe sopra l'attestata del Fatto. Palazzo Chigi centralizza pure il comitato per l'intelligenza artificiale, lo dirige il sottosegretario Butti, ma ne farà parte anche la difesa per uso delle tecnologie nelle guerre. Brava intelligenza artificiale, così sì che la digitalizzazione ci viene incontro per aiutare, per il progresso, per la pace, credici. Allora, sono le 7:24 minuti, mancano, come ho detto, il domani, il Carlino e il Giornale, li leggiamo dopo. Ascoltiamo Grant Green, che è un chitarrista veramente molto talentuoso, Kenny Drew al pianoforte, Ben Tucker al contrabbasso, Ben Dixon alla batteria. Almeno che sia di buon auspicio questo brano che è Freedom March. E torniamo tra poco, ok? Un po' di musica, GR Popolare Network, si torna assieme e procediamo con una atipica colazione. Del resto è imprevedibile martedì. A tra poco!

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Le elezioni comunali, Schlein parla di affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi. Tre capoluoghi al centro-sinistra, tre alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6. Resta la batosta di Venezia che permette a Meloni di non dirsi sconfitta. Se continui a attaccare l'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu per convincerlo a fermare i raid su Teheran. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, israeliani e iraniani hanno fatto un passo indietro, almeno per ora. Nelle ultime 24 ore ci sono state però altre vittime in Libano. Flottiglia, Ben Gvir è indagato a Roma per il video in cui derideva le persone sequestrate e portate in Israele. Un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro di estrema destra, commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta. Xi Jinping e Kim Jong-un hanno annunciato relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord. Il presidente cinese è in visita a Pyongyang. Pechino è l'alleato storico del regime nordcoreano, che però negli ultimi anni si è avvicinato anche alla Russia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. La segretaria del PD Schlein parla di chiara affermazione dell'alleanza progressista dopo i ballottaggi delle elezioni comunali. Ieri 3 capoluoghi sono andati al centro-sinistra e 3 alla destra, ma contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal Partito Democratico vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole 50-40, anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare a Venezia e che di fatto permette a Meloni di non dichiararsi sconfitta. I risultati confermano la forza del centrodestra, ha detto ieri la Presidente del Consiglio. Da Roma Anna Bredice.
8: Il primo ad esultare per un dato che a guardare bene è un pareggio è stato Antonio Tajani, toni da trionfo già proiettati alle politiche con lo slogan no patrimoniale né tasse di successione, forse perché ad esaltarlo è stato il risultato di Vigevano, il suo candidato ce l'ha fatta anche senza l'appoggio di Vannacci, forse la stessa cosa che ha pensato Giorgia Meloni in vista delle alleanze per le politiche, questo era un primo test per la Consiglio e il voto definitivo.

0: Aumentano anche i sindaci di liste civiche, si chiude quindi il voto che arriva dopo il referendum e secondo YouTrend in 25 città dove ha vinto il no al referendum ha vinto ora la destra, una conferma che quel voto non è strettamente legato alla scelta politica, soprattutto a livello locale. Ora il governo dovrà procedere sulla legge elettorale tenendo conto che se il risultato non è una sconfitta non lo è neanche per la sinistra che si dice pronta a mantenersi unita per vincere l'anno prossimo. Molina allo studio.
1: E queste elezioni comunali erano la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo la sua uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove alla fine è stato eletto un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Alessandro Braga.
2: Se si guarda solo il risultato finale nelle urne dei due comuni dove il voto vannacciano poteva fare la differenza, Legnano e Vigevano, entrambi in Lombardia, si potrebbe dire che il centrodestra classico, se unito, vince senza bisogno dell'ex generale, mentre dove si apparenta con lui, seppur in maniera indiretta, perde. In realtà quello che esce da questo turno elettorale è che il centrodestra avrà bisogno del voto vannacciano se vorrà vincere alle prossime elezioni, mentre Futuro Nazionale viene premiato se si presenta in solitaria, alternativo al centrodestra, dato che pone non pochi problemi entrambi. Cosa farà la coalizione guidata da Meloni che ufficialmente sembra chiudere ogni porta all'ex generale di fronte alla possibilità di una sconfitta? Dall'altra parte, cosa farà Vannacci? Scenderà più miti consigli e farà un'alleanza col centrodestra o punterà a fare il pieno di voti correndo da solo? La questione non potrà non essere discussa e anche a breve, perché Vannacci, che nel fine settimana a Roma terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, trasformando ufficialmente il suo movimento in partito, sta facendo incetta di militanti su e giù per l'Italia, drenando amministratori locali, piccoli potentati cittadini e lobbisti vari a discapito della destra classica, rafforzando sempre di più la struttura territoriale della sua formazione, pronto a battere cassa. In alleanza in solitaria si vedrà.
1: Se vai avanti con gli attacchi all'Iran rimarrai da solo, lo avrebbe detto Trump a Netanyahu nella telefonata dopo la quale il primo ministro israeliano ha accettato di fermare i raid su Teheran. Lo dice il sito americano Axios. Dopo lo scambio a fuoco tra domenica e lunedì, iraniani e israeliani hanno fatto un passo indietro, ma minacciando entrambi di essere pronti a riprendere la guerra. Le ultime 48 ore sono state le più complicate in due mesi di tregua. In un discorso in TV, Netanyahu ha ribadito che la guerra con Iran ed Hezbollah non è finita. Ieri in Libano ci sono state ancora delle vittime dopo un attacco israeliano su Tiro, nel sud del paese. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa ci dicono questi ultimi giorni di crisi in Medio Oriente?
3: Ci confermano come, nonostante i proclami e le minacce, Trump non stia riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi in Medio Oriente. Lo dimostrano i rapporti tumultuosi con Netanyahu, il suo alleato, che in questo momento ha obiettivi quasi opposti rispetto alla Casa Bianca. Il presidente ha bisogno di mettere fine alla guerra, il primo ministro israeliano ha necessità di andare avanti. Gli iraniani invece da parte loro hanno consolidato la loro posizione, probabilmente anche nel negoziato con gli Stati Uniti, e internamente hanno rafforzato l'idea di un sistema resiliente che resiste a tutto e a tutti. Teheran è stata anche abile, possiamo dire, nel legare il Libano alle sorti della crisi in tutta la regione, consolidando così la loro rete in Medio Oriente, seppur sappiamo fortemente indebolita. Sappiamo anche quanto sia questa una guerra asimmetrica, ma al momento questa guerra asimmetrica la sta vincendo la Repubblica Islamica. Nel caso in cui Stati Uniti e Iran dovessero sul serio, come dice Trump, arrivare a un primo accordo sulla fine totale della guerra e poi a un secondo accordo sul nucleare, il presidente poco fa ha parlato di pochi giorni, Israele si troverebbe nella condizione di dipendere sempre da Washington per difendersi dall'Iran, ma allo stesso tempo senza poterlo attaccare. C'è infine una variabile delicata in queste ore. Teheran ha detto che non attaccherà Israele fino a quando l'esercito israeliano non colpirà nuovamente il Libano e, come dicevi tu Andrea, nelle ultime 24 ore in realtà ci sono stati ancora morti nel sud del Libano. Stiamo a vedere.
1: Grazie Emanuele. Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma. Il motivo è il video pubblicato da lui stesso in cui derideva le persone sequestrate portate in Israele dopo il blocco delle navi dell'ultima missione della flottiglia. Israele non è un sacco da box per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo, ha detto il ministro commentando il suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla vicenda in cui vengono ipotizzati diversi reati tra cui tortura e sequestro di persona. È sacrosanto che ci sia un'indagine a carico di Ben-Gvir, ma non dobbiamo dimenticare che è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena D'Elia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.

0: Nessuna all'Italia.
1: Dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segnale che la Procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla, quei fatti sono fatti gravissimi. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire la risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano, è la politica dello Stato israeliano.
0: Xi Jinping e Kim Jong-un hanno detto di voler consolidare ulteriormente i rapporti tra Cina e Corea del Nord. L'annuncio durante la visita di Xi a Pyongyang, la prima dal 2019. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere nuove armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
2: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
0: La guerra in Ucraina, la notte scorsa un attacco russo nella zona di Kharkiv ha causato 3 morti e 18 feriti. Zelensky ha detto di aver parlato con l'inviato di Trump, Witkoff. Il presidente ucraino ha terminato il suo ultimo viaggio in Europa in un momento nel quale la guerra è entrata chiaramente in una nuova fase. Sentiamo Michele Migone.
3: Più che passi in avanti sul fronte, la diplomazia al vertice di Londra con Volodymyr Zelensky è servita a mettere a fuoco il cambio di passo nella guerra. Se 6 mesi fa il presidente ucraino si recava in Gran Bretagna mentre Kiev era al gelo sotto le bombe e i missili, con la fanteria di Mosca che si lanciava contro le difese ucraine nel Donbass, oggi la situazione è ben diversa. L'offensiva russa si è di fatto esaurita, gli ucraini con i loro droni sono riusciti a fermarla e, ben più importante per loro, sono riusciti a portare la guerra in Russia con i loro blitz contro le infrastrutture militari e petrolifere. L'incontro del primo ministro Starmer con il presidente Macron e con il cancelliere Merz era stato convocato con l'ipotesi di discutere dei segnali di disponibilità russi a una trattativa, ma la risposta netta e negativa data a Vladimir Putin alla lettera aperta con cui Zelensky lo invitava a un incontro ha fatto cambiare l'ordine del giorno. I 4 hanno così fatto il punto sugli aiuti militari ed economici necessari a Kiev e hanno discusso della possibilità di allargare la collaborazione nella produzione bellica. Il messaggio per Putin è ben chiaro: l'Europa si vuole sedere al tavolo delle trattative, da cui era stata espulsa da Donald Trump e dal presidente russo, e fino a quando il tavolo non verrà convocato continuerà ad aiutare l'Ucraina. La linea rossa è stata tracciata insieme a Zelensky e l'attuale linea del fronte. Non ci saranno concessioni o il ritiro dal Donbass. Una tregua parte della situazione sul campo per poi arrivare attraverso delle trattative a un accordo che permetta all'Ucraina di avere le condizioni necessarie internazionali di sicurezza per evitare un'altra aggressione. Sono cose già dette in passato, ora però è cambiato il quadro. La Russia è in difficoltà, Trump è seggiato dall'altra parte, Orban non può più sabotare.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano. La ragazza stava facendo l'Erasmus in Italia, potrebbe essere stata stuprata da almeno 4 giovani. Gli abusi sono stati accertati poi alla clinica Mangiagalli, dove la studentessa è stata portata prima di essere ascoltata dalla polizia, che sta cercando di identificare gli aggressori insieme alla squadra della procura che si occupa di reati sessuali. Dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Willy Monteiro, il ragazzo che fu ucciso nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Lo scorso novembre Marco Bianchi era stato condannato in via definitiva al carcere a vita. La stessa pena è stata decisa ieri per suo fratello dalla Corte d'Appello di Roma. In un primo momento la condanna per Gabriele Bianchi era stata a 28 anni, ma la Cassazione aveva chiesto un nuovo processo d'appello per ridiscutere le attenuanti generiche che gli erano state concesse. Già definitive le condanne a 23 e 21 anni per altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, che parteciparono al pestaggio del ragazzo. Alla Camera è in corso l'esame del cosiddetto decreto lavoro. È stato modificato il contestato emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti firmati da sindacati minoritari purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo, equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di TEC, che fa sì che per definire il salario giusto di cui parla il governo si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come le indennità e il welfare aziendale. Ieri le opposizioni hanno abbandonato la commissione lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
4: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di TEC, così com'è, presenta numerose ambiguità. Innanzitutto occupa uno spazio che è uno spazio della contrattazione, si presta a possibili contenziosi, a interpretazioni comunque in ogni caso che possono assimilare contratti anche non leader. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato i lavori della commissione perché non era più sostenibile l'andamento di quei lavori dopo giorni sostanzialmente improduttivi nei quali attendevamo scelte più decisive, quelle più significative, quella che doveva essere l'ultima giornata di lavoro. In realtà si è mostrata per quello che è un'ulteriore presa in giro.
0: Infine le elezioni in Perù, il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente, risultato sul filo, ancora non c'è un vincitore. Il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
5: Elezione a Cardo Palma in Perù, ma non è la prima volta. L'eterna candidata alla presidenza Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto, per la quarta volta arriva al ballottaggio sperando di vincere. Ora è testa a testa con Roberto Sanchez e mancano ancora voti e il ricontrollo di oltre 1000 seggi contestati. Non si confrontano soltanto due visioni della società, dell'economia e gli antipodi, ma emerge anche la fotografia di un paese spaccato tra le città della costa e l'interno rurale andino. Fujimori vince a Lima con il 63%, Sanchez nel Cusco con il 77%, città contro campagna, desiderio di liberalizzazione di mano duro contro la richiesta di una sanità e di una scuola pubblica efficienti. Non si saprà presto chi prevarrà la fine, ma nel caso in cui vinca la sinistra, il Parlamento dovrà fare i conti con la propria condizione di minoranza, che in Perù equivale quasi ad avere i mesi contati prima di un impeachment. Il punto più qualificante del programma di Sanchez è la modifica della Costituzione ereditata dalla dittatura, ma i numeri non ci sono, anche in caso di vittoria.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30.

È il progetto Alias per Anticon Record, il disco è Muted. E nell'imprevedibile martedì finale la lettura delle prime pagine dopo il GR di Popolare Network, nuovamente in diretta per la prima colazione, quotidiani in ritardo, abbiamo portato un 70% circa nella prima parte, li concludiamo adesso, prendo il Domani, titolo principale, Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, Israele e Iran sospendono i raid reciproci, Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut, la NATO abbatte in Lettonia un drone di Kiev deviato dalla Russia, beh ovvio no alla mediazione dei volenterosi, in balia degli eventi la dispersione del tycoon, un presidente che gira a vuoto, chi tollera il caporalato? Oh, allora ne abbiamo anche parlato, io ovviamente più così anima bella come diceva Hegel, ma bisogna denunciare queste cose, mettere davanti a quelli di destra tutte queste nefandezze infami, tutte queste cose. Dico, guarda che mi hanno subito fermato, guarda che l'elettore tipico della destra più eversiva, che gli extracomunitari siano nei campi a soffrire, ne è ben contento. Poi se uno dei loro, magari ubriaco fradicio, va fuori strada, vabbè, dai, oh, però che uomo, che forza, è uno di noi, è uno come noi. Ecco, questo quindi è inutile stare a. Però io continuo, e i nuovi schiavi e la finta destra delle libertà, è l'articolo che troviamo anche sul Domani. Il voto nelle città premia la sinistra, ma serve di più, finisce 52-38. Ora un progetto politico. Concludiamo a fondo pagina, Intesa oltre basta, 30 miliardi per MPS, direi che possiamo lasciare Domani. Allora concludiamo con il resto del Carlino e poi Giornale, Intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. Intanto dal Carlino vediamo cosa possiamo aggiungere. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid, l'Iran dice si fermi anche in Libano. Intervista alla scrittrice, mondo in briciole, la Soncini, io mi rintano. Intanto il ribaltone, il PD perde a Vignole a Macerata, il sospirato bis di Parcaroli. Altro da aggiungere, Meloni confermata la nostra forza nei ballottaggi, centrodestra e centrosinistra, tre città a testa. Io lascerei il Carlino perché piante in Piazza Verdi per combattere il degrado, altro non vi è, insomma, come vi ho detto dal quotidiano, il resto del Carlino. Era Salvini, no? Della Lega, che diceva se uno è ubriaco, no, la patente non la vede più. Ecco, dipende sempre chi li fa i reati per loro, eh. Chiudo con il Giornale, questa tipica lettura delle prime pagine, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid Conte nei guai, quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano, poi i cazzi lite a Israele Modena, ma il PD difende il sindaco, l'islamista invitato a scuola, e poi richiesta danni, Travaglio paghi 220 milioni, il conto del fango sul caso Minetti. Adesso se uno è cittadino italiano è regolarmente portato il PD che viene così denunciato dal Giornale perché organizza, dicono loro, dei pullman per il voto islamico. Allora, io sarei più contrariato e oltretutto contro a un voto per gli indagati, per i malfattori, per i mafiosi. Ecco, questi sono i voti che, insomma, sappiamo bene dovrebbero essere fermati piuttosto che, no? Ma come vi ho detto, mi riallaccio al discorso che facevo in precedenza. Dal Giornale, che dire, sinistra già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa, la scalata MPS che salto, ai ballottaggi però esulta il governo. Al centro-destra, l'Eco Macerata e Arezzo avvigevano vittorie anche contro Vannacci. L'insostenibile leggerezza del centrismo, Elli festeggia ma partono le purghe dem. Basta, finita la lettura delle prime pagine di oggi, martedì 9 giugno. Un po' nella prima parte, un po' nella seconda parte. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica, Slop Shop, Macrodeglia, Listen Up. Poi torniamo tra poco, che presentiamo i contenuti di oggi martedì 9 giugno. Tra poco.

0: Ambient, un po' di così, i giovani dicono stai chill, stai tranquillo, ecco in questo caso siamo tranquilli, anche puntualissimi i quotidiani odierni oggi hanno fatto un po' tribolare nel loro arrivo, mentre invece in questo imprevedibile martedì che ho voluto riportare al Breakfast Club per condividere un'altra colazione che non è esattamente in diretta ma quasi, però possiamo fare questo gemellaggio anche perché i contenuti nel cuore ho sempre avuto questi percorsi e quindi va da sé, ho anche un'anticipazione da fare non solo portata da me ma anche con Paola che è qua in diretta con noi. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno William, grazie di averci qui invitato a prendere questo caffè con te. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Perfetto Paola, visto, hai già fatto radio, è un attimo, è una sgambata si dice anche quando si pedala, no? Facciamo una sgambata ed è una colazione che viene condivisa, la mia in diretta, la vostra invece pedalando, è di quello di cui parleremo tra poco, no? Dopo la pubblicità. Intanto tu fai parte di un'associazione che puoi presentare, anzi devi presentare, e poi dopo rientriamo dopo la pubblicità e daremo approfondimento. Identificati.
1: Io sono Paola Paonessa, faccio parte del direttivo dell'associazione Salva i Ciclisti Bologna. Siamo un'associazione che dal 2013 è il motore del cambiamento urbano di Bologna. Siamo un'associazione di promozione sociale per rendere la città più sicura, inclusiva e ciclabile.
0: Bene. Detto questo, non ci resta che invitarvi all'ascolto dopo la pubblicità per continuare la nostra diretta di oggi, martedì 9 giugno, con William Piana, Paolo Paonessa e queste due colazioni in diretta. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
9: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: sport sano e alla portata di tutti, contro la vecchiaia e le malattie, ma soprattutto conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro.
1: Sì.
0: E invece il tennis? Mm.

0: Non poteva mancare l'incipit che già abbiamo portato, però ha rafforzato il grande direttore Cobram nel mitico Fantozzi, Paolo Villaggio, con passione per il ciclismo smodata, ironicamente riportato, ma alla fine poi se vogliamo che sia una cosa sana, alla portata di tutti, che dà una possibilità di spostamento, beh, indubbiamente oltre che sostenibile, molto più comodo. In questo caso Cobram, seppur in maniera padronale e assertiva, come dargli torto, Paola?
1: Tutto, esatto.
0: Ciò, tutto ciò, anche se l'ha detto in maniera un po' così, l'ha imposto, però sono aspetti ai quali io non riesco a dar torto. È comodo, alla portata di tutti, si può andare al lavoro, ci si sposta comodamente, e queste sono solo alcuni degli aspetti, perché ce ne sono tanti tanti altri. Allora, Paola di Salva Ciclisti, per quanto riguarda un gemellaggio fra prima colazione per essere mattinieri e per spostarsi nella nostra quotidianità, il gemellaggio non è solo per la prima colazione, anche per quanto riguarda l'aspetto radio e bicicletta. La radio, con l'arrivo della televisione, si pensava, no, oppala, adesso la radio col video killer del radio star, no? C'era già anche chi dava un'ironia in questo modo: il video potrebbe uccidere la possibilità di diffusione radio. Come l'arrivo dei mezzi motorizzati mettono in difficoltà quello che è uno spostamento a pedali. Non è vero, non è vero. La radio è viva e vegeta, e la bicicletta ci dà una possibilità, anziché alternativa, è una possibilità in più. Quindi il dualismo lo troviamo anche in questo mezzo di comunicazione, Paola.
1: Esatto, assolutamente. Anche perché la bici è viva e vegeta, infatti a Bologna abbiamo un più 22% di traffico ciclistico nel 2025, e vediamo che sta aumentando anche nel 2026. Siamo molto contenti di vedere, quando passiamo dai contabici, che si arriva anche a 4.000-5.000 bici al giorno, per cui la bici c'è e sempre più gente è felice e consapevole di poterla utilizzare in città, anche con i binari del tram,
0: sì.
1: Perché ne parlavamo prima, i binari del tram non sono un nemico della bicicletta, ma semplicemente bisogna cercare di riuscire a prenderli nella maniera giusta, quindi non vanno presi in parallelo, ma vanno presi in diagonale, vanno presi di taglio. Esatto.
0: Sì, io, nipote e figlio di tranvieri e amante della bicicletta, subito mi raccomando, stai attento ai binari, perché se tu li tocchi non è che ti fanno del male, loro si difendono, non vogliono essere calpestati, puoi farlo, te lo consentono, però prendili di traverso. E infatti, così, parole sante che arrivavano dai miei avi. Beh, a questo punto non ci resta che cominciare a dare un po', non dico le regole perché non mi piace, però i termini per questa colazione condivisa tra colazione in diretta e colazione a pedali. In quanto Alessandro, il nostro direttore, guarda, c'è un breakfast bike e lo deve presentare un breakfast club, e allora siamo qui. Di che si tratta, Paola?
1: Domani iniziamo con il primo dei tre bike breakfast di giugno. Saremo in strada per cercare di intercettare chi pedala verso il lavoro, l'università. Bellissimo. O verso qualsiasi impegno, in modo da regalare un momento di convivialità ciclistica e una mini colazione a sorpresa. L'obiettivo è quello di creare proprio un dialogo tra le persone che utilizzano la bici per spostarsi in città, in modo da trovare anche dei consigli e condividere le proprie esperienze. Le date saranno il domani 10 giugno tra le 7:30 e le 9:30. Ci troverete presso l'ingresso di Via della Grada sui viali. Il 17 giugno saremo lungo la ciclabile di Ferrarese, incrocio via Algardi, e il 24 giugno saremo invece in Porta San Vitale davanti l'edicola Fuori Pagina.
0: Dopo mi lasci gli appunti così li ribadisco.
1: Esatto, importantissimo anche sottolineare che il progetto è realizzato insieme a Coop Alleanza, che ringraziamo per il generoso supporto e per averci offerto queste colazioni.

0: Quindi domani, se ho capito bene, dalle 7.30 alle 9 sarete alla ipotetica Porta Sant'Isaia, più o meno, in zona di Via della Grada, lì in zona, una delle porte che sono ormai inesistenti, però delle 12 porte ce n'è un'altra che non vi è più, mi pare sia Porta San Mammolo. Diventano 10 le nostre porte, però tutte importantissime. In zona Sant'Isaia, quindi Via della Grada, la possibilità in sicurezza di avere una prima colazione, un bike breakfast per chi si sta recando al lavoro. Beh, è una bellissima iniziativa. Intanto, poi nei mesi di bella stagione, indubbiamente da un motivo di condivisione si va al lavoro più contenti, Paola.
1: Esatto. L'unica cosa, però, scusami William, ti devo correggere.
0: Ma è normalissimo, perché io sono scorretto di mio.
1: Perché in realtà, forse avendo detto la porta, può essere che ti abbia indotto nell'errore. Perché fondamentalmente siamo lì dove c'è proprio l'inizio di Via della Grada, la fine di Via Sabotino, dove c'è la stazione. Una stazione di riparazione piccolina per le bici, ed è dove c'è la via delle acque, quindi sì, dove passa il fiume, che in realtà non è proprio una porta.
0: Quindi certo.
1: Forse ti ho un po' indotto.
0: No, assolutamente, sono io che mi sono preso la libertà di dire zona Sant'Isaia, però sei stata molto brava. Lì tra l'altro c'è un'importante zona per lo smistamento delle acque, storico,
1: esatto.
0: Molto bello, particolare lì. Poi a piedi si raggiunge anche velocemente Via del Pratello, è quella zona lì.
1: Esatto, insomma. Esatto, proprio siamo proprio lì, in quello snodo lì.
0: Non sono stato impreciso, ma non proprio così lontano.
1: No, assolutamente, scusami se no, ti ho, perché sennò...
0: È normalissimo, perché io non sono assolutamente così coi dati, le date, i nomi, gli appuntamenti. Guarda, quando riesco a... Anzi, sei stata tu molto delicata, di solito è... No, invece sei stata veramente molto delicata. Poi con il breakfast avremo modo, avrò la lista degli appuntamenti ogni giorno, siccome inizio la diretta alle 7, vi ricordo... Ricordo che...
1: Oh, grazie.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Io vi ricordo che no, perché è una bella cosa, è bella.
1: Sì, anche perché noi puntiamo sul accogliere col sorriso la gioia della prima giornata, quindi sì.
0: Come tutte le persone di statura importante, poi invecchiando purtroppo le vertebre, questa difficoltà, il mal di schiena, di questo parleremo, perché ho avuto delle anticipazioni, un identikit su di te, quindi avrò motivo di avere qualche informazione utile su tutto ciò. Però nonostante tutte queste difficoltà, nonostante questi ritardi e questa poca precisione che mi contraddistingue, sono stato precoce in due cose io da bambino: nel leggere e nell'andare in bicicletta. Io a 3 anni andavo in bicicletta, cioè da solo mi sono alzato le rotelline che sostenevano la piccola bicicletta, sono uscito sparato dal garage. Perché? Perché ho sempre avuto amici più grandi che senza le rotelline potevano andare più veloci di me. Allora questo mi scocciava un attimo, essere dietro. Da bambini si sa, no? Come si è competitivi.
1: Sì.
0: Allora ho imparato ad andare in bici subito. Ho avuto un tandem, ecco, altro mezzo a pedale veramente molto affascinante. Chi sta dietro di me non vedeva molto il paesaggio, doveva un po' fidarsi, però ci siamo divertiti anche con questo mezzo di locomozione, che tra l'altro mi ha portato ad avere anche amicizie momentanee, perché così pedalando per il centro magari qualcuno aveva perso l'autobus, io che sono un chiacchierone lo vedevo un po', dico ti porto in stazione io, e lo portavo in tandem. Guarda, È capitato poco prima di essere così assunto in radio e avevo pensato, sai, di fare un bici taxi con il tandem a una cifra calmierata, ovviamente, però per riuscire a dare una locomozione nel centro di Bologna molto più agile rispetto a quei contenuti di quotidianità che purtroppo ci vedono di fretta nel traffico e quant'altro. No, sottolineo e approfittiamone per la bella stagione. Attenzione, ovviamente, è una situazione che ci trova in realtà di convivenza con altri mezzi, però indubbiamente io sempre e comunque sono a favore della bicicletta in ogni modalità, perché ve ne sono diverse, vedo anche queste cargo bike grandi, queste possibilità di trasporto, sono delle familiari a pedali, si può dire.
1: Esatto, sì, ci sono comunque diversi modi di potersi spostare, quindi diverse biciclette, si può scegliere di prendere comunque anche una cargo per andare a fare la spesa, per trasportare i bambini. Esatto, e poi volevo un attimo attaccarmi a quello che avevi detto prima, che ha imparato a leggere e ad andare in bicicletta precocemente.
0: Sì, stranamente, perché io sono un tardone, sì, però
1: hai imparato fondamentalmente le cose più importanti, ovvero la cultura e la libertà di muoversi senza nessun limite, quindi direi che è perfetto.
0: Sono stato fortunato in questo caso, sì, decisamente. Un po' di musica con Stanley Turrentin e poi torniamo. Bicicletta per tutte e per tutti, anche per chi supera abbondantemente la statura di 2 metri senza problemi alla schiena, alle articolazioni e alle ginocchia. A tra poco.

0: disco della Blue Note Record, Never Let Me Go. Siamo con Paola Paonessa, ho detto bene?
1: Qui esattamente.
0: Strano, sai, che abbia indovinato nome e cognome, però ce l'ho fatta, sono concentrato. E per essere concentrati, mens sana in corpore sana, va da sé collegarsi al movimento, al pedalare, e per questo bisogna ovviamente essere anche in una condizione fisica, come ho detto in precedenza, adeguata a tutto ciò. La bicicletta aiuta in questo, però le attenzioni, anche per chi ha una fisicità un po' particolare, debbono essere mantenute in regola. Per tutto ciò, per chi ha una statura, come ho detto, importante, la pedalata, correggimi anche in questo caso se mi sbaglio, la gamba dovete stenderla completamente e la possibilità di avere un'altezza che vi mantenga la schiena dritta, perché grazie ad Andrea Utensili, che saluto, che mi ha dato qualche soffiata sul tuo conto facendo due chiacchiere, mi ha detto: guarda che Paola, tra l'altro, ha un'attenzione per le fisicità, per l'aspetto dei nervi, del muscolo, di com'è la postura, e anche per dare una mano in caso di, facciamo tutti gli scongiuri, di stiramenti o di contratture. Sono stato anche in questo caso un po' frettoloso oppure...
1: assolutamente, anche perché è molto complicato poi da spiegare, quindi andava benissimo come l'hai riportato. Sì, mi occupo, comunque sono fisioterapista,
0: adesso ne approfitto, vai
1: di biomeccanica del ciclismo, quindi sì, comunque ho un occhio particolare.
0: Biomeccanica del ciclismo.
1: Esatto, sì, quindi ho un occhio particolare proprio su come si pedala, e vengono fatte delle valutazioni apposite per questo, quindi diciamo che il pedalare comunque mi avvicina in questo modo ancora di più all'associazione, per quello che poi sono anche molto coinvolta nel ciclismo urbano, non solo nel ciclismo a livello sportivo, ma mi interessa che la bici venga utilizzata anche da chi fa sport quotidianamente.
0: Tu hai praticato ciclismo a livello agonistico?
1: No, a livello agonistico no, mi piace fare viaggi, mi piace utilizzare la bici tutti i giorni, però a livello agonistico no.
0: Però hai studiato, hai la passione appunto con una professione che ti dà una specificità per quanto riguarda l'importanza che poi è mantenere la fisicità anche nella nostra quotidianità, non solo nell'aspetto ciclistico, va benissimo, però si riflette poi in tutto.
1: Esatto, sì, anche perché comunque anche utilizzare la bici come mezzo di spostamento ci aiuta a mantenere attiva sempre quell'attività aerobica che può essere assolutamente di aiuto per evitare anche di dover praticare poi dell'attività sportiva fuori.
0: Certo, cioè è quella, ne approfittiamo.
1: Esatto, è quel trucco che magari chi non ha troppo tempo o altro può utilizzare la bici per spostarsi o comunque spostarsi a piedi, in modo tale da poter fare durante la giornata un po' di attività, un po' di movimento, e quindi essere in salute e star meglio.
0: Unire l'utile al dilettevole. Ruth Manuva, un po' di musica, poi andiamo in pubblicità e partiamo con la seconda parte di Breakfast Club e Bike Breakfast con Paola Paonessa e William Piana su Radio Città Fuji.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.

0: Atipico in movimento, 8:35 minuti, Breakfast Club, prima colazione in diretta e pedalata in diretta per una prima colazione, bike breakfast nella quotidianità, recarsi al lavoro e questa bella iniziativa di Salva Ciclisti. Siamo con Paola e cara Paola, ti presento un'altra Paola che ha scritto al 333-180-9494, invito ascoltatrici e ascoltatori a condividere in co-conduzione la Pao Barbie che scrive: beh, oggi sei con l'altra Paola in radio, buongiorno a te e a lei, l'altra Paola de Salva Ciclisti. Lei è una biomeccanica, lo so bene, e quindi vedi, hai un caso di omonimia che ha già riportato il tuo identikit. Sei famosa!
1: Sono famosissima, ciao Paola!
0: Non ho dubbi che vi conoscete, ma certo, intanto se non ci conosciamo tra di noi, una biomeccanica, un elettricista fallito, ex cestista, ora speaker radiofonico, che si diletta anche nel mettere i dischi al Comini per l'Open Deck, ogni mercoledì, Comini Express e Binario 69, e anche un'altra sede che è l'ex Dinamo, di cui tu appunto fuori onda hai detto: ex Dinamo, vogliamo citare ex Dinamo. Dico, ma è come che la citiamo? Cosa vogliamo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori, Paola?
1: Assolutamente, anche perché è da un anno che abbiamo ritrovato la nostra casa, la nostra sede lì da ex Dinamo in Via dell'Indipendenza, che ricordiamo essere il primo hub in Italia dedicato ai servizi per chi pedala. È un parcheggio di bici, ma anche si trova un'officina, il bar, e soprattutto facciamo molta cultura perché cerchiamo di promuovere eventi non solo in bici ma anche riguardo la parità di genere, riguardo l'inclusività, riguardo l'ambiente, proiettiamo dei documentari, quindi cerchiamo di rendere la città sempre più viva e più attiva culturalmente, e questo anche grazie alla collaborazione e alle realtà che sono presenti all'interno della velostazione che ci lavorano, ovvero la cooperativa resistente Ozono e la ciclofficina di Cicli Neri. E, giusto, prendo un ultimo secondo per ricordare comunque che la velostazione è nata grazie anche a un'altra cordata di associazioni, che adesso non cito tutte nome per nome perché sono tantissime, però che ringraziamo assolutamente per essere con noi in questo progetto.

Sì, in effetti è un lavoro importante, è un lavoro impegnativo, però siamo in missione per conto della viabilità e anche per conto della nostra salute, e questa possibilità che ci viene offerta, ed è ben contento il Breakfast Club di Radio Città Fujiko, me stesso medesimo nel format di Prima Colazione in diretta, di diffonderlo. Non mi piace, come avrai intuito, io tra l'altro porto vinili, CD, il computer, il digitale un po', non dico, no, lo dico, è un po' il mio nemico. Quindi però

0: ci dà possibilità di consultare anche i programmi e gli appuntamenti. Sicuramente siete presenti online, come si dice adesso. Se vuoi dare anche qualche link o qualche piattaforma, la pagina Facebook, non so, quello che più ti aggrada. Vedo che anche te non sei molto amica.
1: Sì, ho tirato su le sopracciglia perché non ricordo il link del sito di Salve i Ciclisti Bologna, ma lo trovate sì, assolutamente cercando su Google. E poi siamo presenti come pagina sia su Instagram che su Facebook, siamo nei vari canali anche WhatsApp e Telegram, per cui ci trovate un pochino ovunque. Esatto. E così come potete seguire anche la pagina di ex.dinamo per essere sempre al corrente degli eventi presenti in velostazione.
0: E per condividere una console, a proposito di ex Dinamo Binario 69, domani vi aspettiamo dalle 19 alle 22, portate i vostri vinili per l'Open Decalco Mini Express. Mi raccomando, vi aspettiamo.

0: 8:41 minuti, vogliamo fare le nostre cose con calma, però quindi ti lascio libera di pedalare perché so che hai i tuoi impegni. Io ti ringrazio veramente tanto per questa diretta condivisa, per il bike breakfast portato al Breakfast Club. Domani ingresso via della Grada dai viali, stazione Riparazione, così la riconoscete nella maniera più immediata, dalle 7:30 alle 9:30 condividete, oltre che un Breakfast Club, anche un breakfast bike offerto da Salva Ciclisti ed altre associazioni che mettono a disposizione questa colazione per iniziare bene la giornata e soprattutto iniziarla così, pedalando e con una bellezza di una quasi estate che stiamo aspettando, e viverla in questo modo decisamente, beh, è una nota di valore non indifferente. E aggiunto, abbiamo concluso bene, Paola?
1: Benissimo, grazie William, e ti ringrazio di nuovo per averci ospitato, per averci dato questo spazio, e ringrazio tutte e tutti che sono all'ascolto, e che dire, buone pedalate.
0: Eh certo, e poi io comunque le ribadisco, 10, 17 e 24, intanto si comincia domani, ok? Grazie Paola.
1: A domani di nuovo, ciao, ciao. Buona giornata.

allora ne approfitto anche per salutare che ha permesso questo contatto per il format odierno, anche Sara Poluzzi, e saluto anche Alice Robinson per la disponibilità, oltre che Paola Paonessa, Salva Ciclisti, per quanto riguarda il contenuto odierno del Breakfast Club dell'imprevedibile. Ve l'ho detto, imprevedibile, martedì 9 giugno.

Beh, domani voltiamo pagina con Silvia Bertazzi, Stefano Calanchi, la presentazione letteraria Libri a colazione in collaborazione con Libreria Ubic di Via Nerio a Bologna. Poi, solo ieri, lunedì, 3 conferenze stampa e anche oggi ve ne sono di importanti, quindi è in via di sviluppo. Stiamo con attenzione all'Osservatorio Culturale Breakfast Club domani con specificità letteraria, è il mercoledì. Vi auguro un buon ascolto, una buona giornata, vi ringrazio per l'attenzione, domani alle ore 7 puntuali, dalle 7.30 alle 9.30 il Breakfast Bike all'altezza, cioè, più preciso, ecco, via della Grada, l'arrivo sui viali, lì. Idea mia, zona Sant'Isaia, porta Sant'Isaia, però indubbiamente avrete modo di trovare e avere possibilità di iniziare, direi, molto bene in questo modo la giornata. Vi terrò aggiornate e aggiornati per gli altri appuntamenti con il Bike Breakfast. Per ora vi do appuntamento a domani. La rassegna stampa è dalle 9.30 alle 10.30, è anticipata da Liberi Dentro e tra poco l'Edipo Enciclopedico e dal vostro William Piana con un caloroso abbraccio. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon martedì, a domani, ciao!

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Siamo sempre qua.
0: Siamo sempre qua.
1: Siamo sempre qua. Noi la mattina, capito, questi 5 minuti scarsi, per noi sono un toccasana.
0: Sì.
1: Come
0: sì.
1: Respirare aria buona.
0: È vero. Speriamo di dare anche, come ieri, buoni consigli, no? Per esempio ieri tutti quelli che hanno l'invasione delle formiche alle porte magari hanno già messo dell'aglio a macerare.
1: Esatto, in chiave.
0: Ma oggi invece non diamo consigli, oggi parliamo invece, magari potrebbe diventare un consiglio per una bella vacanza in Thailandia. Cioè, in Thailandia, a parte le bellezze naturali e quant'altro che c'è da vedere, c'è un tempio molto particolare di cui si parla poco e noi qui apposta arriviamo, capito? Là dove si parla poco...
1: Noi ci siamo.
0: È un tempio che si chiama Wat Pa Maha Chedi Keu.
1: Complimenti per il tuo thailandese, che è migliorato abbastanza l'ultima volta.
0: Sì. E si trova nella provincia di Sisaket, vicino al confine con la Cambogia, a circa 600 km da Bangkok. Certo, non è facilissimo da arrivarci. Vabbè. È un tempio unico nel suo genere, perché è stato costruito con circa 1,5 milioni di bottiglie di vetro e di birra. Ed è veramente unico nel suo genere, presenta pareti, colonne, coperture e apparati decorativi realizzati impiegando contenitori di bevande vuoti recuperati dall'ambiente insieme ai relativi tappi metallici. Nato negli anni 80 come iniziativa ecologica dei monaci, il tempio è un particolarissimo esempio di riuso dei materiali, oltre che una meta turistica internazionale.
1: Bellissimo,
0: però io non lo conoscevo.
1: Bel suggerimento.
0: Ecco, vediamo un po', perché è una storia singolare. Questa storia inizia nell'84, quando appunto i monaci locali cominciano a raccogliere le bottiglie per decorare i propri rifugi. Una pratica poi nata dalla volontà di ripulire il territorio dal vetro abbandonato nelle campagne e che attira presto nuove donazioni, dapprima dagli abitanti dei paesi limitrofi e in seguito dalle province tutto intorno, portando a perfezionare il metodo e ad adattarlo progressivamente alla costruzione. Quindi questa applicazione si estende fino all'edificazione del tempio principale e anche di una ventina di altri edifici ultimati nel corso del tempo con l'arrivo di nuove bottiglie, perché ormai da tutta la Thailandia arrivano container pieni di...
1: Si è sollevata la Thailandia.
0: E una volta raccolte e selezionate, le bottiglie verdi e marroni vengono inglobate nelle murature come elementi di rivestimento e di riempimento, poi trovando impiego in senso orizzontale e verticale su pareti, pilastri, cornici, corrimano, camminamenti, eccetera. I tappi metallici e i fondi di bottiglie invece sono utilizzati per realizzare dei mosaici e per ritmare superfici e pavimenti, contribuendo ulteriormente all'apparato ornamentale del complesso. C'è un paradosso in tutto questo, no? C'è un paradosso etico-religioso, perché sebbene nella disciplina buddista il consumo di alcol sia generalmente scoraggiato, gran parte dei tappi metallici delle bottiglie impiegati nel tempio viene da birre come Heineken, Singha, Chang.
1: Sono birre locali.
0: Birre locali. E ci sono anche contenitori di bevande energetiche, no? Tipo la Red Bull. Ecco. Questo contrasto, naturalmente, trova una sua coerenza proprio alla luce della visione buddista che invita al non attaccamento materiale e al non spreco.
1: Giusto.
0: Quindi il riuso trasforma oggetti di consumo in un bene condiviso, reinterpretando la materia in chiave etica e ambientale. Ecco.
1: Anche noi dovremmo raccogliere questi segnali, eh?
0: Esatto.
1: Ci farebbe mica male, buddismo o meno.
0: Esattamente.
1: Quindi prendiamo atto. Prendiamo atto. E comunque una visitina in Thailandia
0: Fa sempre comodo.
1: No, non farebbe male. Va bene, torniamo domani con un focus su una parte del corpo umano insospettabile.
0: La fronte.
1: Sei in zona.
0: Sono in zona, immaginavo.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Dammi il cingo.
6: Dammi il cingo.
7: Dammi il cingo.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il cingo.
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Carcere e Città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro di Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati a tutti.
1: Come ormai saprete, il martedì è dedicato al Martedì della Dozza, il nostro format della lettura ad alta voce di lettere e articoli scritti dalle persone ristrette. Se qualcuno di voi ci ha seguito anche ieri, oggi proseguiamo con un fil rouge, ovvero stiamo sul tema della sanità all'interno del carcere e di tutte le difficoltà che si riscontra. Leggendo l'articolo di Joe Chris dal titolo La salute in carcere non è un diritto.
2: Forse anche fuori dal carcere la garanzia della salute per tutti è un problema sempre più diffuso, ma certo all'interno degli istituti penitenziari il sistema sanitario è molto carente. E questo aggiunge sofferenza alla pena. Non sempre, quando le persone detenute ne hanno bisogno, i servizi dell'area sanitaria riescono a rispondere alle tante problematiche che la carcerazione stessa provoca. I disservizi si ripercuotono sull'umore già instabile dei detenuti e di conseguenza sul loro comportamento. Il nervosismo e l'aggressività aumentano e possono provocare provvedimenti disciplinari che aggravano la situazione e innescano un circolo vizioso che a volte si traduce anche in un aggravamento della pena. Sono molto diffusi i problemi odontoiatrici, che non vengono seguiti con cure adeguate e con farmaci adatti a lenire il dolore. Anche per le patologie muscolari o articolari vengono adottate soluzioni spesso inutili. Al di là delle specifiche problematiche, i tempi per ricevere visite, il medico è presente una volta alla settimana nelle diverse sezioni, farmaci e cure sono troppo lunghi e creano un malcontento diffuso proprio in un ambito in cui la persona dovrebbe sentirsi garantita e supportata nel suo primario diritto alla salute. L'attesa è interminabile, come fuori peraltro, anche per gli esami diagnostici. Il dolore psicofisico viene acuito proprio dal tempo che passa inutilmente, senza un'adeguata attenzione alle sofferenze delle persone. Qui a Bologna molti farmaci non vengono passati e devono essere acquistati tramite un modulo apposito, allegando la richiesta del medico. E anche in questo caso il tempo passa. Spesso lo sciroppo per la tosse arriva quando l'influenza è già passata. Anche in caso di emergenza, soprattutto di notte, i tempi di intervento sono spesso eccessivamente lunghi, anche a causa delle procedure necessarie per attivare l'area sanitaria. E questo è fonte di preoccupazione e di ansia, soprattutto per chi soffre di patologie gravi.
1: Grazie a Joe Chris per questo articolo, grazie Antonella di averlo letto ad alta voce. Va a toccare diversi punti veramente molto critici riguardo la sanità all'interno degli istituti penitenziari. In primis la questione dei tempi d'attesa che riguardano sia le visite che devono essere effettuate fuori dagli istituti penitenziari, e questo è dovuto anche alla carenza di personale e di agenti della polizia penitenziaria, perché a volte abbiamo letto all'interno di diversi articoli che anche il giorno della visita la persona ristretta potrebbe non potersi presentare alla visita proprio perché manca un agente che lo possa accompagnare e scortare. Si è parlato del tema dei farmaci che arrivano troppo tardi, insomma c'è uno stato di grande crisi e di grande emergenza sanitaria che va attenzionato, perché il diritto alla salute deve essere un diritto per tutte e tutti, comprese le persone che si trovano in questo momento negli istituti penitenziari.
2: Hai ragione Ilaria, tra l'altro vorrei solo aggiungere che alcuni problemi sono veramente dovuti al carcere e ce l'hanno un po' tutti, tipo quelli odontoiatrici. Nella maggior parte dei casi le persone detenute alla fine della loro detenzione escono che hanno qualche dente in meno o addirittura devono rifare tutta la dentatura perché non sono stati curati al momento opportuno. Per continuare un po' l'argomento, Ilaria, per rimanere un po' sulla salute, abbiamo passato qualche ora alla Certosa di Parma in occasione del convegno Oltre la pena, punire o riabilitare, organizzata dal Dipartimento Assistenziale Integrato della Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, con il grande aiuto di Bruno Veneri, che è un educatore, e abbiamo intervistato la dottoressa Giuseppina Paolillo, che è psichiatra e direttrice UOC, residenze psichiatriche e psicopatologia forense dell'ASL di Parma. È un'intervista importante perché la dottoressa Paolillo ci ha fatto capire perché è importante riabilitare. Ascoltiamola. Oltre la pena, punire o riabilitare? Il titolo di questo convegno è sintomatico di che cosa?
0: Sintomatico del fatto che il carcere come luogo, come contenitore, deve essere un luogo dove i contenuti devono essere prevalenti rispetto al rischio di diventare un luogo senza senso, un luogo senza tempo e un luogo senza obiettivi. E quindi il titolo era proprio un titolo abbastanza provocatorio, perché la sfida quotidiana è quello di dare continuamente, quotidianamente, una possibilità di recupero, di rivalutazione dell'identità della persona che incontra purtroppo la trasgressione, incontra il reato, incontra la giustizia, ma l'obiettivo, come appunto lo dice anche la Costituzione stessa, non è quella di punire, ma di essere al servizio della costruzione di una funzione riflessiva, di una funzione orientata al cambiamento della persona.
2: Il diritto alla salute in carcere è fondamentale, come in tutti i luoghi che abitiamo fondamentalmente. In carcere come si marcia?
0: In carcere, purtroppo, garantire la salute è assolutamente il diritto prioritario, proprio seguendo quello che è l'articolo 32 della Costituzione. Garantire la salute al pari dei cittadini, al pari della comunità. Il carcere è fondamentalmente territorio e quindi tutto ciò che rappresenta salute, tutto ciò che rappresenta diritto alla salute deve essere assolutamente garantito. Questo non è scevro da criticità, non è scevro da problematiche, soprattutto garantire la presenza degli operatori, garantire un numero adeguato di personale che lavori all'interno del carcere, perché non è certamente un luogo che viene scelto, come dire, nell'ambito delle professioni sanitarie, però è un luogo che può dare anche particolari soddisfazioni, anche da un punto di vista proprio anche della gratificazione personale. È un luogo estremamente difficile, dove coniugare il concetto di multidisciplinarietà, multiprofessionalità è assolutamente un concetto che deve essere quotidiano e deve essere proprio una sfida veramente di tutti i professionisti. Logico che la salute è portata, diciamo, il diritto alla salute, il diritto anche a poter avere l'erogazione di tutto ciò che deve essere garantito, è una sfida, perché comunque le richieste sono elevatissime. Pur essendo, come abbiamo detto anche nella locandina, un microcosmo, una piccola città, di fatto però ha una potenzialità di richieste esagerata, e questo mette in seria difficoltà, insomma, erogare quotidianamente quello che è il diritto proprio alla salute, ad avere le prestazioni sanitarie. Anche perché quello che accade è che la carenza spesso di contenuti di quel luogo purtroppo ricade nell'area sanitaria, perché i sanitari diventano gli interlocutori principali del soddisfacimento dei bisogni che la persona porta con sé nel proprio disagio.
2: Quindi, anche se sembra un po' provocatoria la domanda, in carcere ci si ammala?
0: Il carcere fa ammalare, Assolutamente, fa ammalare e può peggiorare quelle situazioni già preesistenti con cui una persona può arrivare negli istituti penitenziari. È un carcere, il carcere di per sé è patogeno, di fatto, non, nessuno è esente dall'avere un'amplificazione delle proprie criticità, delle proprie fragilità che ognuno di noi porta con sé, soltanto che la differenza sostanziale è come affrontarle e come avere i supporti per poterle affrontare, poterle anche effettivamente ridurre e risolverle.
2: Quali potrebbero essere i miglioramenti e le condizioni che auspichi?
0: Ma i miglioramenti sono determinati soprattutto dalla possibilità di lavorare congiuntamente e soprattutto di vedere contemporaneamente i medesimi obiettivi, cioè quindi fondamentalmente noi della salute mentale o dell'area sanitaria siamo degli ospiti fondamentalmente all'interno degli istituti penitenziari, quindi la collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, con l'area trattamentale e soprattutto anche con tutta quella che è la rete anche del sociale, del comune, di tutta la rete del welfare che può garantire assolutamente quelle che sono le necessità di qualcosa che si costruisce all'interno per poi poter effettivamente essere garantito anche all'esterno, un dentro e un fuori che devono essere continuamente in comunicazione.
2: Ultima cosa che ti chiedo è la gestione dell'uso delle sostanze. Molte persone vengono con una dipendenza, a volte non la dichiarano neanche. Come vi muovete?
0: La gestione delle dipendenze è veramente l'aspetto più cruciale e rilevante dell'ambito delle dipendenze patologiche, dell'area della salute mentale in istituti penitenziari. È il tema dominante perché la maggior parte, almeno delle persone che abbiamo in carico, sono assolutamente affette da problematiche di dipendenze patologiche, che ormai il tema delle dipendenze è trasversale anche alle patologie psichiatriche, quindi non è più assolutamente, come dire, patognomonico. Oggi il termine tossicodipendente porta con sé di fatto tutta una serie di criticità, di comorbidità che si coagulano nella dipendenza patologica, ma di fatto danno l'apertura a tante altre dimensioni psichiche che porta soprattutto a rappresentare quindi un lavoro assolutamente multidisciplinare, ma soprattutto poter garantire quindi quello che è un supporto e un orientamento al trattamento delle dipendenze a partire dall'interno, ma soprattutto orientato all'esterno, a un lavoro comunitario.
2: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Ringraziamo la dottoressa Giuseppina Paolillo per questo suo intervento in trasmissione e ora passiamo alla rubrica di oggi, sempre stando in tema, quindi passiamo la parola a Fabrizio Pomes con Percorsi di Libertà, che risponde ad alcune lettere in particolare dedicate proprio alla situazione sanitaria in carcere.
3: E finalmente mi morire, sono lascio la libertà, però l'ho già fatta sempre con l'onore e dignità.
4: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. È inutile, come di consueto, ho l'obbligo di salutare tutti coloro i quali, privati della libertà personale, sono ristretti nelle carceri dell'Emilia Romagna e lo sono a una temperatura che in questi giorni è veramente afosa e torrida, e inizia l'estate e il dramma delle carceri per quanto riguarda una temperatura insopportabile. Chiaramente non posso fare a meno di non salutare anche tutti i loro familiari, quelli che si sobbarcano viaggi, spese, pernotti, pur di non abbandonare i propri congiunti durante la detenzione. E un saluto anche a tutta quella società civile che continua a chiamarci, a interrogarci, a chiedere qualcosa in più, conoscere meglio quello che è un universo che per molti versi si tende a tenere nascosto dagli occhi della società civile. A loro va anche il mio grazie, un saluto anche a chi ci segue dal Sant'Anna di Modena, che ha avuto modo di denunciare le pessime condizioni in cui vive in quel carcere. Addirittura mi diceva che Bologna è un hotel a 4 stelle rapportato al carcere di Modena. Beh, questo non ci fa ben sperare, perché sicuramente anche le condizioni di Bologna sono condizioni particolarmente gravose per i detenuti. Ma la puntata di oggi serve un po' a farmi perdonare all'assenza delle scorse puntate nel rispondere agli interrogativi che mi venivano posti attraverso le mail e che avevo in qualche modo ovviato, perché c'erano argomenti che ritenevo importanti, e quindi oggi, chiedendo scusa per il ritardo, mi corre l'obbligo di dare delle risposte a alcune delle domande che mi furono poste, a quelle più vecchie, e ritengo sia necessario farlo con risposte flash che sicuramente non saranno esaustive, ma mi auguro che in qualche modo chiariscano i dubbi che i parenti dei detenuti all'esterno del carcere hanno su quella che è la reale vita dei propri congiunti all'interno. E incominciamo con rispondere ad Anna Maria. Anna Maria è una giovane che ha il padre ultra settantenne recluso all'interno della casa circondariale di Bologna, e raccontava nel suo scritto che le condizioni di salute del padre sono condizioni precarie, dovute in parte all'età e in parte a malanni che il padre si portava, e chiedeva in che modo la sanità all'interno del carcere può rispondere alle esigenze di quel tipo di popolazione. Allora, la risposta è questa: innanzitutto, se una persona è affetta da gravissime e comprovate malattie, può anche chiedere di avere l'incompatibilità col regime detentivo e chiedere misure meno afflittive. Chiaramente questo viene vagliato dalla direzione sanitaria del carcere, viene vagliato dai magistrati di sorveglianza, e qualora le condizioni non consentano una detenzione almeno dignitosa, la persona è posta ai domiciliari. Per coloro i quali invece soffrono di malattie che anche all'interno del carcere potrebbero essere curate, dico potrebbero perché vi spiego quali sono i grandi problemi che il carcere ha. Innanzitutto, una carenza di medici e infermieri. Una grande quantità di farmaci somministrata durante il passaggio dei carrelli dei farmaci, su diagnosi spesso affrettate, spesso, voglio dire, consumate nella saletta nel volger di minuti, per cui la gran parte dei farmaci che vengono somministrati sono farmaci oppioidi, per garantire in qualche modo la persona e tenerla sedata all'interno della cella per gran parte della giornata, perché nuocia meno alla sicurezza e alla tranquillità di una sezione. Per quanto riguarda gli altri dolori, c'è un'unica pillola, ho avuto già modo di dirlo, che è la pillola di Padre Pio, che viene data per qualsiasi tipo di dolore il detenuto avverta. Qualora le condizioni di salute però siano tali da giustificare l'intervento di medici specialisti, si segue lo stesso iter che si ha all'esterno, per cui si deve fissare un appuntamento all'interno delle strutture ospedaliere, e molte volte questi appuntamenti vengono disattesi perché mancano dall'ufficio scorte le persone che debbono necessariamente accompagnare e scortare il detenuto durante queste visite, per cui spesso queste visite, venendo meno, non fanno altro che dilatare i tempi di intervento rispetto ad alcune malattie che invece esigerebbero un'immediata presa in carico da parte dello specialista con cure mirate ed appropriate. Mi auguro, Anna Maria, che questo quadro che ti ho disegnato possa in qualche modo farti decidere se optare per una richiesta di incompatibilità con la detenzione o se invece sollecitare eventualmente un tuo medico di fiducia al fine di poter valutare papà all'interno del carcere e quindi conseguentemente stilare una diagnosi o una terapia che siano appropriate. Rispondo anche a Madeleine. Madeleine ha un figlio celiaco e mi chiedeva se all'interno del carcere ci sia la possibilità per coloro i quali mangiano dal carrello, quindi che mangiano il cibo offerto dall'amministrazione penitenziaria, ci siano cibi differenziati per queste malattie, per queste patologie. Beh, voglio tranquillizzarla, esiste all'interno del carcere di Bologna, per esempio, una cucina ad hoc riservata ai vitti speciali, cioè i vitti per coloro i quali soffrono, oltre che di celiachia, di vari tipi di intolleranza, per cui si viene incontro a quelle che sono le esigenze manifeste da parte della popolazione detenuta. A Franco. Franco ha partecipato alla festa della famiglia, è contentissimo, nel suo scritto elogiava questo momento in cui non si è sentito genitore di un detenuto, ma bensì un commensale, come se stesse al ristorante a festeggiare per quelle ore per cui viene offerto il cibo da parte delle associazioni di volontariato, in particolare da AVOC, viene servito al tavolo, i parenti possono stare in un clima conviviale sicuramente diverso da quello di una saletta a colloqui, per cui credo che questa esperienza, che viene fatta due volte l'anno, è un'esperienza particolarmente gradita tanto ai detenuti quanto ai propri familiari. E la puntata di oggi la voglio chiudere invece rispondendo a Michela. Michela ha letto e mi chiedeva che differenza ci fosse fra i restati alla dozza, che non significa che si augura al detenuto, a cui auguriamo sempre una presta libertà, di rimanere all'interno della dozza, ma un evento che ormai si ripete da qualche anno, che rientra nel cartellone degli eventi offerti dall'amministrazione comunale di Bologna, per cui ci sono previsti 4 spettacoli all'interno della casa circondariale, alla quale possono partecipare gratuitamente i detenuti, invece con un biglietto tutte le persone che in qualche modo aderiscono all'iniziativa. L'iniziativa è promossa sia dal Teatro del Pratello, quindi dallo storico Paolo Billi, quanto dal Teatro dell'Argine. E quest'anno in programma ci sono veramente 4 eventi interessanti. Diversa è l'estate dozza, quindi da non far confusione, l'estate dozza, che è organizzata invece dal volontariato penitenziario, serve nel momento di minor sovraffollamento affettivo, che è quello estivo in cui si fermano tutte le attività, di offrire delle occasioni laboratoriali all'interno delle varie sezioni del carcere, perché i detenuti sentano meno l'assenza delle attività nel periodo estivo. Quindi estate dozza è promossa dal volontariato, è fatta da giovani volontari che fanno una serie di attività diversificate nelle varie sezioni detentive. Restate dozza invece è un evento organizzato sotto legge del Comune di Bologna ed è un evento tanto riservato ai detenuti quanto al pubblico che viene da fuori. Le prime 4 domande sono riuscito a rispondere, mi auguro nelle prossime puntate di dare una risposta anche a tutte le altre che attendono da un po' di tempo. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
2: E rieccoci, ringraziamo ovviamente Fabrizio Pomes, la dottoressa Giuseppina Paolillo e tutti voi che siete stati con noi, che avete avuto il piacere e il tempo di seguirci in questa trasmissione che oggi ha voluto puntare gli occhi sulla salute. E quindi un ringraziamento alle persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, continuate a farlo, e ovviamente a tutti voi. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, dall'area Cecchinato. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
9: Questo programma è offerto da...
10: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
11: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

9:32 minuti di questo martedì 9 giugno, che ovviamente ritorna e parte da quella tragedia che è la guerra in Medio Oriente, in questa finta stop and go, che invece è un go e vai ancora più giù. Perché leggiamo nuovi raid incrociati, poi lo stop. Trump ferma Israele, e tra un ferma anche il Corriere, non se la senti di che ferma, lo metti tra virgolette, Israele e Iran. Ma a Teheran riprenderemo il fuoco in caso di attacchi nel sud del Libano. Altrimenti Israele dirà che c'è un attacco di Hezbollah, potrà bombardarlo un'altra volta. Netanyahu parla di diritto alla autodifesa. Come già ieri segnalavamo, il gorgo della guerra si allarga, perché c'è, e lo segnala l'altro stretto, quello di Bab al-Mandab, il Mar Rosso, il ritorno in guerra dei miliziani Houthi, il Mar Rosso è a rischio. Questo, e allora, se poi si parla di telefonate più o meno torride tra Netanyahu e Trump, tutti i giornali, compreso il Corriere, si domandano quello che si domanda Viviana Massa: minacce, telefonato o gioco delle parti? Punto.

0: Israele e Iran, raid sospesi, il Pasdaran si preparano a un lungo conflitto, perché, come segnala anche il Corriere, con questo l'ennesimo analista intervistato sull'argomento, l'analista Alvaez, direttore dell'Iran Project International Crisis Group, la teocrazia ha cambiato strategia e disorienta gli americani. Questo è Trump, non sa come uscire dal pantano che lui ha aperto lo stesso. Quindi Netanyahu e Trump in un circolo vizioso, mentre l'ultima scommessa degli Ayatollah, raccontata ancora dal giornale, è il raid per spaccare l'asse Donald Bibi, quindi un asse intelligente, secondo molti giornali, diplomazia astuta, perché naturalmente da una parte gioca sul prezzo del petrolio, d'altra parte sull'impopolarità di Trump, in particolare quando gli Stati Uniti d'America tra 3 giorni, se non vado errato, diventeranno il centro del mondo per i mondiali di calcio, quindi ci sarà evidentemente molto interesse anche su questo versante di avere una bella immagine. Questa è quello che il giornale chiama la tregua impossibile, quindi con fiamma nera Stein il giornale gioca appunto per la guerra infinita, sperando nella eliminazione fisica dalla faccia della terra dell'Iran e tutti quelli che sono a est di Israele. Però la cosa non è così semplice, perché leggiamo: un elicottero d'attacco Apache dell'esercito americano è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Flash di questa mattina, notizia che viene confermata dal presidente nordamericano Trump, e che ha reso noto che i piloti sono salvi, si sarà lanciati evidentemente, nessuno è rimasto ferito, ha spiegato, ha aggiunto che l'amministrazione pubblicherà in giornata un rapporto sull'accaduto. Non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, se abbia subito un guasto meccanico o se l'incidente sia causato da altri fattori, magari la colpa è dei piccioni, potremmo dire anche così.
1: Sì.
0: Comunque è evidente che la questione è legata alla valutazione politica. Oggi Teheran dice in un flash che un accordo è possibile entro giugno, perché si sta discutendo in questo su questo versante, e quindi abbiamo abbiamo questo elemento, anche se poi ribadiscono che l'accordo comprende anche il Libano, mentre mi sembra che Netanyahu escluda questa cosa. Kenneth Pollack, questa volta l'analista intervistato è quello del Fatto Quotidiano, lui del Middle East Institute, ex analista della CIA e NSA per il Golfo. Teheran non agisce da paese sconfitto e ora sa che Hormuz è deterrente efficace contro gli States. Quindi c'è, diciamo che Teheran, pagando un prezzo altissimo, però secondo questo analista tiene il coltello dalla parte del manico della guerra. Questo è quello che arriva dal Domani.
2: Per il resto del Carlino, a fondo pagina, Medio Oriente, Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid. L'Iran si fermi anche in Libano, così dichiara. Poi andiamo in approfondimento e vediamo. Netanyahu obbedisce a Trump, Iran stop di Israele ai raid. Il presidente americano telefona al premier di Tel Aviv dopo gli attacchi incrociati. Anche i Pasdaran sospendono le operazioni militari, dicendo non tocchino il Libano, che hanno già ampiamente toccato. Il tycoon, ho detto a Bibi che potrebbe trovarsi molto presto da solo contro l'Iran, ma ovviamente tutto ciò non è un deterrente sufficiente, come ben sappiamo, anche perché le frenesie militari invece danno tutt'altra visione dal manifesto. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde con i missili, ore di tensioni, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, infatti è un pantano. A pagarne le conseguenze è il Libano, massacrato dai raid. Ampio approfondimento anche per il manifesto. Notte di fuoco tra Iran e Israele. Teheran dice che la guerra costa, come promesso, missili iraniani in risposta ai raid su Beirut, poi la tregua. Trump se la intesta e insiste, accordo imminente, da un po' che la sentiamo, spari incrociati contro strutture militari e siti industriali, pare nessuna vittima. Proseguono senza sosta i raid israeliani, altro che sosta. Il Libano, anello debole della catena, il sud resta terreno di conquista. Hezbollah risponde sul campo e nega nessuna chiamata con il tycoon. Netanyahu si piega a Trump, ma Beirut è il suo bersaglio. Il premier: agiremo senza limiti. Ecco come si piega. Abbiamo un pieno diritto all'autodifesa, autodifesa che è un termine che non si addice per niente, ma viene abusato in questo caso come giustificazione. Lo dico anche durante le nostre cordiali conversazioni con il mio amico presidente Trump, così dice Benjamin Netanyahu. La Repubblica Islamica vuole convincere i nemici che ogni offensiva nella regione

0: avrà un prezzo. Il fallimento di Bibi, invece di far deragliare l'intesa, ha reso evidente la volontà USA di finalizzarla. Questo appunto per quanto riguarda lo stesso manifesto che procede. Sono io che decido. Trump insegue nemici e alleati, chiamata lunedì al premier israeliano, e continue promesse di un accordo imminente, mai garantita, e la fine delle guerre, appunto, che vediamo invece in percorso. Poi le vittime. Jad, ucciso al ritorno da scuola, a Gaza l'assedio non si allenta, aveva 9 anni, pericoloso quindi, ritrovato con lo zaino in spalla, con lui morte altre 2 persone. Dopo lo scambio a fuoco con Teheran, Tel Aviv chiude i valichi, bloccati anche i pochi aiuti in ingresso. Gli abusi sulla flottiglia, la procura di Roma inserisce nel registro degli indagati il ministro Ben-Gvir, che parla di diritto all'autodifesa, allucinante. Torna dalla famiglia Ahmed, bambino detenuto in una cella israeliana per 110 giorni. Manifesto, pagina 5, a proposito di Medio Oriente. Concludo queste notizie da me selezionate con Repubblica. Stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Pagina 6, 7, 8, l'approfondimento. Bibi non cambia idea, se aggrediti reagiremo, in Libano andiamo avanti, e Israele risponde all'Iran. Trump avvisa Netanyahu, fermati o resterai da solo. E poi concludo a pagina 8, flottiglia, Ben-Gvir indagato a Roma, insulta l'Italia, paese delle ciabatte. Il ministro israeliano sotto accusa per il video con gli attivisti. Io resto con orgoglio al fianco dei nostri combattenti. Bel quel. E intanto lo troviamo qui nella parte di umiliazione ai ragazzi fermati, inginocchiati e legati oltre che bendati, riportata a pagina 8 di Repubblica. La scena di Tamar Ben-Gvir al porto di Ashdod, dove erano stati portati gli attivisti della flottiglia. Qui ripresi a pagina 8 da Repubblica.
1: Sì, dice esattamente il Ben-Gvir. Israele non è un sacco da box per una banda di bugiardi sostenitori del terrorismo che inventano calunnia e menzogna contro i nostri combattenti. Non sono intimidito da questo tipo di indagini, continuerò appunto, mi dirà, leggevi anche tu a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti. E ancora le offese sui social, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte infradito. Naturalmente lo stivale, singolo, simbolo di virilità, le ciabatte infradito, è simbolo di essere effeminati, no? E questo. Ma va a fare in spiaggia con gli stivali, che no, piacere. Comunque, infatti, detto questo, Ben-Gvir è sempre Ben-Gvir. E sull'affair, Alessandro Mantovani intervista Messi di 26 anni colpito sulla nave prigione. Gli israeliani sparavano e non era una roba di gomma, era un bing bag, pallini in un sacchetto. La IDF scarica sui poliziotti. Dice: noi non c'eravamo, c'eravamo dormivo, anche perché la IDF a Gaza, in Libano, è molto più attenta, sì, a non far del male. Infatti non spara pallini in un sacchetto, spara degli ogive che distruggono palazzi, sì, uccidono case, famiglie,
0: civili.
1: Nel frattempo un occhio anche alle compagne e compagni che sono ancora in prigione in Libia, colpevoli di aver provato a fare una marcia di solidarietà con i palestinesi, portare cibo ed altro, fermati dal capo della guerra Haftar, gli attivisti italiani Domenico Cetrone, Elina Alberici e tanti altri. Nelle notizie, insomma, cattive, abbiamo quella che è buona, che viene un tunisino è libero, questo compagno tunisino, perché non è un fatto italiani, turchi, greci, italiani, sono tutti sorelle e fratelli quelli che si battono per la pace. Oggi in aula dunque i due italiani, speriamo che finalmente sia il decreto di allontanamento dalla Libia, anche se molti giornali pensano che Haftar voglia usare questi ostaggi per avere un riconoscimento internazionale, e allora la partita diventerebbe ingarbugliata. Meno ingarbugliata per il giornale è la colpa di essere palestinesi o filo palestinesi, per cui se apriamo le inchieste del giornale, ma guarda un po' te, abbiamo caso Modena, proteste Israele, il PD si schiera con il suo sindaco. Perché? Perché ha parlato uno che è Iyazi, che ha fatto il traduttore peraltro, che è indagato dalla procura per alleanza con Hamas, naturalmente con la logica che sono i palestinesi.
0: Si fa presto a essere, certo, alleati con Hamas.
1: Allora, questo è ancora scandalo del giornale, altro giro, altra inchiesta. La diocesi di Milano, che naturalmente anche lei è filo terrorista, la diocesi di Milano accoglie Isad, l'imam filo Iran, per parlare di pace. Naturalmente la pace è tra virgolette, perché l'unica pace possibile è quella di Israele, che sembra molto un cimitero. Il braccio destro di Annun indagato per terrorismo ospita il forum delle religioni, perché naturalmente questo è in omaggio al vecchio tema dell'Oriana Fallaci. Questo è quanto. Ma andiamo allora anche all'Indipendente, mi pare, di repressione, per cui a Pisa i magistrati mettono nel mirino la solidarietà con la Palestina, sono 54 indagati con il nuovo codice di sicurezza, pene pesantissime, interruzione di pubblico servizio, blocco stradale e ferroviario, resistenza pubblico ufficiale, hanno preso delle botte ma sono loro che resistono, lesioni, occupazione di edifici pubblici, sono alcuni dei capi di imputazione che gravano su 54 persone indagate a Pisa nell'ambito delle mobilitazioni contro la guerra per la Palestina svoltesi negli ultimi mesi. A dare notizia nel corso di una conferenza stampa sovvengono diverse realtà dei locali coinvolti, tra quali sindacati di base USB e CUB, l'organizzazione studentesca Cambiare Rotte, i partiti Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Guarda caso, è la sinistra, Nel mirino della questura rientrano diverse iniziative di lotta avvenute in momenti differenti, dai blocchi stradali, dei binari ferroviari, dell'occupazione del rettorato in città di Pisa, fino alle manifestazioni e dalle iniziative contro il transito di armi. Dei veri atti criminali, mi viene da dire, no?
0: Tutte, certo.
1: Uno peggio di quell'altro. Ma da una guerra andiamo a quell'altra, e andiamo allora al Corriere della Sera, che ci porta alla guerra ucraina. Quindi Mosca risponde agli europei: i negoziati sono inutili. La NATO abbatte un drone, qui poi c'è il risico, ha buttato un drone,
0: l'ho messo io, l'hai buttato tu, esatto, ha sconfinato, non è vero,
1: siamo 3-1, 4-1, sono morti più i tuoi, sono morti più i miei, eccetera eccetera. Caccia in azione in Lettonia, naturalmente questo è sempre però della NATO, Parigi prepara il G7, l'Ucraina non è sola. In questo caso vale il detto vecchio proverbio: meglio soli che male accompagnati. Perché gli accompagnatori sono tre personaggi che peraltro non rappresentano più nulla, sono Merz, Starmer e Macron, che sono tre anete che strisciano, perché sia Starmer che Merz hanno addirittura non solo dell'opposizione inferocita contro di loro, dei collassi elettorali, ma hanno anche delle tentative di golpe nei loro stessi partiti per dei leader insopportabili, mentre Macron fortunatamente ha finito il suo giro di giostra della politica, con le ultime elezioni comunque toglierà le tende, e questo è. Allora, appoggiandosi a queste anate che strisciano, abbiamo l'asse Meloni-Smerz, forse è un asse di quello che si trova in bagno, al vertice sull'energia. La Premier: serve uno sforzo straordinario. È vero, sempre su quell'asse
0: là. Quel tema.
1: Berlino e il piano sull'Ucraina, anche Polonia e Italia coinvolte. E allora c'è il Alessandro Muglia, che sempre con il metto, è sempre della serie: il mio drone, il tuo drone, ho capito io, ho capito tu, quattro anni di disgrazia, di gente che muore, la guerra in casa dei russi, ma che bello. Kiev intensifica i colpi con i droni in profondità e lo zar non può più parlare di normalità, è ben felice, anche se poi quando guarda poi la cartina dell'Ucraina del sud-ovest, beh, insomma, direi che l'Ucraina non sta così vincendo, guardando i colori dell'occupazione russa, ma questo non è un merito di Putin, è un merito di chi più armi, chi più può bastonare.
0: A pagina 6 del manifesto: drone sconfini in Lettonia, caccia della NATO in azione, a riga gli esperti ucraini per un piano di difesa, pronto il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea a Mosca, che hanno portato benissimo, no? Allora io passo a Repubblica, dopo questo titolo che vade in maniera veloce il manifesto, più approfondita Repubblica: la NATO abbatte un drone russo, il Cremlino contro l'Europa, vuole continuare la guerra. Oddio, però chi è che dà le armi? Io, insomma, su queste affermazioni di intervento in Lettonia dei caccia dell'alleanza e da Mosca Lavrov avverte: le azioni sul campo pesano più della diplomazia, la stanchezza di San Pietroburgo, gli attacchi nemici, nuova realtà, sappiamo bene. L'Atlantista Repubblica: viaggio Kherson, la seconda città della federazione colpita da Kiev. Per quanto possiamo andare avanti in questo modo? È veramente una propaganda bellica, una roba allucinante che arriva da Repubblica, se non che l'articolo che più mi colpisce a pagina 11 di Khodorkovsky, che dà questa affermazione: è l'ex oligarca, l'opposizione di Putin, oligarca ucraino. Non dovete abbandonare l'Ucraina, dice, europei, c'è in gioco la vostra pace. Intervista con l'ex oligarca e oppositore di Putin, esilio, che ieri è stato condannato in contumacia ad altri 10 anni di carcere. Gli europei devono ricostruire la propria industria della difesa e spendere molto di più per la sicurezza. Più di così ancora un po' e non mangiamo. Zelensky ha lanciato un messaggio alla popolazione che è stanca della guerra. Ha detto: esiste un'alternativa, ma vedremo appunto questa alternativa, perché avanti così e con l'intervista e le parole di Mikhail Khodorkovsky, che veramente travisano completamente, a mio avviso, quello che si sta percorrendo nell'aspetto bellico tra Ucraina e Russia, direi che insomma, per quanto riguarda la pace in gioco dell'Europa, tanto avrei da discutere su quello che sta portando invece l'Europa tra confine russo-ucraino. Però, come vi ho detto, arriva da Repubblica. La conclusione del Carlino, che non riporta quasi nulla a tal proposito, se non che a pagina 8 l'aspetto dell'allerta aerea: si alzano i caccia NATO, guerra elettromagnetica russa, ennesimo sconfinamento nei cieli baltici. Putin respinge i negoziati, l'Unione alza la pressione, prima tranche di fondi a Kiev e nuove sanzioni a Mosca. Impegnatevi, Kaja Kallas, alto rappresentante dell'Unione Europea, Bruxelles deve avere maggior pazienza strategica, quindi deve continuare a portare attacchi, deve continuare a portare armi ai confini, deve continuare a tenere viva sta situazione, perché è così che si protegge la popolazione civile ucraina, no? Avrei qualche dubbio. Dopo anni di stallo, addio a un simbolo, il progetto doveva sostituire Rafale the Eurofighter, diventare il simbolo dell'autonomia strategica dell'Unione Europea, ora è Francia e Germania, dopo anni di stallo rinunciamo. La difesa, il jet franco tedesco resta a terra, Parigi e Berlino archiviano lo SCAF, il sistema di combattimento aereo del futuro lanciato nel 2017 da Macron e Merkel, Airbus e Dassault non hanno trovato l'intesa per costruire un caccia comune. Questo dall'Europa e dal resto del Carlino a pagina 8.
1: E poi abbiamo il Papa che è in Spagna, interviene nel Parlamento Europeo, colpisce un po' la botta, un po' il cerchio, quindi c'è un applauso corale sia della destra che della sinistra del Parlamento stesso. L'Avvenire ci era anche molto attento evidentemente a quel viaggio del Papa. Tutti i diritti di tutti: la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV, di fronte al Parlamento spagnolo, ricorda i cardini per un'età giusta, e quindi l'applaude sia la parte, certo, di Podemos fino a Vox. Vox perché parla di eutanasia e aborto, e gli altri perché parla di pace e di inclusione e migrazioni. Questo. Allora, se prendiamo il giornale, chiaramente la lettura è quella.
0: Sottolinea quella più.
1: Il ruggito di Leone contro Sanchez, la vita va difesa. Non c'è stato nessun ruggito contro Sanchez, ma il giornale appunto così la interpreta. Sempre parlando latinoamericano, castigliano per essere precisi, andiamo in Perù. Sembrava che dal primo turno che il nipote del golpista Fujimori, uomo dell'estrema destra, avesse il paese in tasca al ballottaggio, e così non è. Anzi, leggo il ballottaggio da Sara Gandolfi: Perù nel limbo e testa a testa per l'ennesimo presidente. 50-50, non è proprio così, ma insomma. Ovvero un risultato da infarto. Così titolavano ieri i quotidiani del Perù in una giornata che ha altissima tensione e che quasi 24 ore dopo la chiusura delle urne non riusciva ancora a decretare il vincitore del ballottaggio presidenziale. Con il 94.337% delle schede scrutinate, la parità era quasi perfetta. Il deputato della sinistra Roberto Sanchez, erede dell'ex presidente Pedro Castillo, aveva superato per poche centinaia il leader conservatore Keijo Fujimori, figlio dell'ex presidente autocrate Alberto. Quindi abbiamo 10 voti, poche centinaia di voti, ancora schede da scrutinare, poi immaginate voi, corsi e ricorsi.
0: Come si può?
1: Però c'è puzza di bruciato, perché dice anche il Corriere, l'autorità elettorale nel pomeriggio ha affermato che i risultati definitivi saranno disponibili entro 30 giorni e ha chiesto alla cittadinanza e al partito di agire con responsabilità democratica. Quindi se 30 giorni ci capiterà di tutto e di più dietro le quinte del Perù. Questo è quello che arriva sul versante latinoamericano.
0: Altri esteri, allora, non rientro in Europa perché viene evidenziata questa missione così chiamata, sì, missione a Pyongyang. La Cina e la Corea del Nord da sempre hanno collaborazioni intense, però come viene letto da Repubblica, per allontanare Kim da Putin. Il presidente cinese ricorda che Pechino resta il punto di riferimento, i nordcoreani non cedono sulle armi atomiche. Poi qui le immagini ovviamente della sfilata e del percorso dei leader, ma quello che trovo, diciamo così, molto fantasioso è l'allontanamento Kim da Putin, quando sappiamo bene che il dialogo tra i tre paesi, anche in maniera comprensibile, è assolutamente molto forte, visto anche i tempi che stiamo e stanno correndo. Ma vi dicevo che vorrei avvicinarmi all'Europa, perché se ne parla veramente poco, mentre invece è importantissimo. Pagina 7 Manifesto, l'Albania che non vende l'anima per non perdere tutto. Veramente delle manifestazioni intensissime in Albania, eh? A differenza della vecchia opposizione, i giovani che si battono per fermare la speculazione della famiglia Trump non rinunciano allo Stato, ne fate la voglia, insistono sul fatto che appartiene a loro, una generazione scesa in campo per un modello alternativo di sviluppo, rifiuta l'appropriazione oligarchica e collega la tutela dell'ambiente e della legittimità democratica. Ah, erano aspetti di qualche decennio fa, cara Albania, però insomma tant'è che la situazione ha preso questa piega, vengono definiti fenicotteri in rivolta. Le immagini sono veramente con una marea di popolazione che si riversa per le strade, soprattutto anche perché l'intervento della Commissione, la preoccupazione dell'Unione Europea e il resort mette a rischio il processo di adesione. A una settimana dallo scoppio delle proteste intense, aggiungo, popolari in Albania contro il mega resort di lusso che Jared Kushner e Ivanka Trump vorrebbero costruire nell'isola albanese di Sazan. L'Unione Europea scopre di avere qualcosa da dire, anche perché in questa isola poi l'hanno messo a disposizione per i militari dell'IDF per andare a rilassarsi tra un aspetto e l'altro. Non ti preoccupare, andremo avanti in maniera assolutamente importante mantenendo il filo conduttore di questa tematica. Come dice, abbiamo già espresso al ministro dell'ambiente e non solo le preoccupazioni in merito alle potenziali carenze di questo progetto. Ha fatto sapere un portavoce della Commissione, in mancanza di una valutazione dell'impatto ambientale e non solo del mega resort, tanto più alla luce della contrarietà della società civile che non è stata mai consultata, come tra l'altro anche in Sardegna abbiamo avuto queste presenze. Ne parla il Manifesto a pagina 7, vengono definiti fenicotteri appunto per questo, si sono ribattezzati in questo modo, la rivoluzione dei fenicotteri, perché la zona lagunare prevede diverse colonie di questi fantastici uccelli da palude che popolano queste zone finché restano incontaminate.
1: E anche Bologna conferma di quanto dicevi, una partecipatissima assemblea dei nostri cittadini albanesi a Bologna per difendere questi spazi dati
0: giusto
1: al peggio, sì, del possibile. Ma la pagina italiana la apriamo con questo articolo del Corriere della Sera: falsità, danni gravi, caso Minetti, ecco le carte, richiesta di 250 milioni del gruppo Cipriani, e la testa parla di frasi travisate nel documento in cui è ritratta. E allora a destra subito giubila i garantisti, tipo Libero, che qui troviamo in questo intervento, e che le carte che inguagliano travaglio, le mille è una balla del fatto. Questo è ancora, dal Libro possiamo guardare la verità, la supertesta di Travaglio vuol far causa a Travaglio, questa è un'interpretazione, maxi azioni risarcitorie contro il fatto Rai e Fininvest, questi sono i giornali della destra. Allora andiamo, come si dice, alle fonti, andiamo al Fatto Quotidiano, perché c'è l'intervento di Marco Travaglio, che è la sola contro tutti. E quindi leggo: c'è una donna in Uruguay che ha bisogno di aiuto, e lo chiede, lo grida per 3 mesi. È Gabriela Mabel de Los Santos Torres, 51 anni, massaggiatrice disoccupata. Dice di aver subito molestie sessuali da Giuseppe Cipriani nel suo ranch gin tonic a Punta dell'Estre, di aver visto festini per VIP con ragazze anche molto giovani, selezionate da Nicole Midetti e portate lì dai bordelli locali dall'estero. Lo dice come fonte coperta un giornalista TV uruguaiano, ben prima che il 18 febbraio in Italia il presidente Mattarella dia la grazia alla Minetti. Il servizio va in onda il 20, mancano 2 mesi al 21 aprile, quando la notizia esce sul Fatto e diventa un caso politico. Poi Graciela riprende tutto e rincara la dose in 1 ora e mezza di telefonate, 766 messaggi in chat e decine di foto scambiate col nostro Thomas McKinson, che la contatta appena sa della grazia e tiene i contatti con lei per 3 settimane, dal 22 aprile all'11 maggio. Graciela gli apre il suo cuore perché non sa più dove aggrapparsi, non si fida delle autorità locali, siano esse magistratura o polizia. Inutile denunciare, dice di aver visto troppi VIP in quei festini e troppi poliziotti che arrotondavano come guardie private al gin tonic. Ha pure un ex marito agente e sa che nel suo paese la vita umana vale meno di 2 spiccioli. Ma l'Italia è un'altra cosa. Legge che il Presidente della Repubblica e la magistratura di Milano vogliono la verità e lei accende subito, e si accende subito una speranza. Ai giudici italiani dice tutto quello che sa. E solo a loro, purché la proteggano. Lo dice al Fatto in forma anonima, poi col suo nome nell'intervista dell'11 maggio. Poi si arrabbia con Thomas perché, dopo averlo autorizzato a fare il suo nome, ha cambiato idea sempre per paura. Ma gliel'ha detto troppo tardi, quando il giornale era già in stampa. Ma lo stesso giorno, alle 16.26, l'ANSA batte la notizia. La Procura Generale di Milano valuta un interrogatorio all'estero sul caso Minetti. È ciò che Graciela sperava. Sarà finalmente sentita in Italia. Infatti rifiuta la protezione della polizia di cui diffida e parla subito con Francesco Battistini, l'inviato del Corriere che il 12 maggio pubblica l'intervista. Là dentro ho visto tutto, parole testuali al Corriere, ho paura e vivo nascosta, ma sono pronto a testimoniare a sostegno dell'inchiesta milanese sulla grazia, anche se ancora nessun investigatore italiano mi ha contattato. Decide di esporsi ancora, di non perdere la speranza, e infatti il giorno 13 appare di persona, con la sua voce e il suo volto schermato, nel programma televisivo Sin Piedad, senza pietà, è un programma uruguaiano. Ritratta, nemmeno per sogno, ha paura, questo sì, ma conferma molte cose dette al Fatto ed anche al Corriere, mentre le altre non le smentisce. Le offrirà solo alla magistratura italiana quando mi convocherà. Naturalmente la magistratura non l'ha convocata.
0: E certo.
1: Qui siamo al... Ma tutto questo, perché lo segnaliamo? Perché questa vicenda ha delle grandi vittime. Innanzitutto la verità. Io penso che non sia un italiano che uno pensa, che sia convinto che Minetti sia redenta. Si accetta il fatto che è stato timbrato da Milano, da Nordio e da Mattarella. Così, come un dogma che si sa essere falso ma non si può toccare. La seconda, ed è altrettanto grave, oltre che l'attacco al Fatto, è la libertà di stampa. Cari giornalisti, permettetemi questa lettera aperta via etere, se passa questo concetto per cui uno che dice che fa un'inchiesta si becca una denuncia per 250 milioni di euro, chi mai più farà un'inchiesta in questo paese degna di questo nome? Ma insomma, un minimo di orgoglio, ma dai, andiamo, ma su, schiena diritta, ma non tanto, ma un minimo, basta con la scogliosa dell'informazione. E poi c'è il bambino, è un'altra vittima. Questo ostaggio dell'adozione. E poi questa donna sola, Gabriela, che ha tutta la nostra amicizia, la nostra simpatia, perché sola, e devo solo sperare che aver ritrattato le sia sufficiente per non rimanere proprio sola.

0: quando non solo in Italia ma nel mondo, adesso torniamo in Italia, però vi è un'eversione, una reazione di tale importanza, purtroppo sappiamo bene chi ne paga le conseguenze, con degli aspetti veramente oltre che ingiusti, anche violenti. E di violenza si parla, pagina 26 di Repubblica, sto parlando, viene denunciata al Senato, indagati Silvestro, quel gran bell'uomo di Silvestro, dopo l'episodio messo a verbale dall'imprenditrice. PM di Roma aprono un fascicolo sul parlamentare di Forza Italia e il suo amico, saranno ascoltati diversi testimoni. Bufera per l'autodifesa sessista e lui si scusa dicendo: sì, sono stato un po' inopportuno. Intervistato da Repubblica, l'esponente di Forza Italia aveva detto: sono anche più bello di lei, ieri la retromarcia non volevo ledere sensibilità. Sì, ma probabilmente qui non dico solo il cervello era scollegato, anche ogni sensibilità totalmente. E poi l'approfondimento che viene riportato da Repubblica su questo caso. E tra l'altro è stata aperta un'inchiesta, da quel che ho sentito, dalla russa parlamentare, tanto per mantenersi, no, a tema, e quella giudiziaria sarebbe decisamente un normale proseguimento per quanto riguarda questa denuncia. Comunque Repubblica così riporta, io per i diritti mi sposto anche dalla Repubblica al Manifesto per rimigrazione, questa brutta parola. A Roma si mobilitano gli antifa, sabato xenofobi nel quartiere Prati, che adesso stanno veramente prendendo una voce importante, no? Sarà una giornata lunga e ingarbugliata quella del 13 giugno a Roma. Per sabato da tempo è annunciato il corteo nazionale del cartello che sostiene la legge di iniziativa popolare per la remigrazione, che comprende, attenzione, Casa Pound, Rete dei Patrioti e altre piccole formazioni di estrema destra, che non sa neanche loro poi quello che stanno facendo, perché con un'eventuale scelta di tal fatto si porta poi veramente un problema enorme per quanto riguarda cultura, lavoro, società, aspetti che comprendono un insieme interculturale di lavoro, e chi più ne ha più ne metta nell'essere veramente con una deportazione al contrario, che non solo ci limita negli aspetti che ho appena citato, ma che è anche unica, allucinante. Al che poi concludo per quanto riguarda tutto ciò, no? Gli sbarchi, un barcone si ribalta al largo di Malta, altri 11 morti che si potevano evitare, a bordo oltre 60 migranti partiti dalla Libia. È intervenuta la Guardia Costiera italiana, è troppo tardi, soccorsi tardivi, Sea-Watch accusa, le autorità erano consapevoli della situazione, e ovviamente non è la prima volta. Questo è a pagina 13 dal Manifesto.
1: Sulla violenza alle donne, e continuiamo a parlare di diritti negati, c'è anche questa notizia che segnaliamo con Pierpaolo Lio. Studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo a Milano. È una ventenne spagnola, questa volta sono italiani che stuprano una straniera, e quindi non piace molto la verità o altre. L'aggressione dopo la serata in un locale caccia gli aguzzini, l'hanno chiamato fuori dal locale due ragazzi che ho conosciuto in questo locale della movida milanese Beach, e una volta fuori l'hanno violentata loro e poi gli amici del gruppo del branco. Questo è quello che arriva. Sul versante invece tu parlavi del lavoro, allora parliamo del caporalato al padronato, perché di questo si parla, Goffredo Buccini dal Corriere. Gli schiavi traditi dal decreto flussi, in Italia vi farete della Maserati, ovviamente roboanti promesse che magari può sembrare incredibile, magari in un villaggio del Sahel. In Agropontino la fabbrica dei fantasmi, perché arrivano col decreto flussi, poi dopo li lascia lì a bagnomaria, perdono il diritto di stare in Italia, e quindi altro che flusso, il flusso è verso le baraccopoli, verso lo schiavismo. Pagano fino a 18.000 euro, poi il lavoro sparisce e la paura corre fino al Punjab, qui parliamo appunto dell'Asia. Da Fiumicino mi portano a Latina, abito in una casa con altri 10, pago 200 euro al mese, doccia esclusa. Senza pietà, Satnam non è l'unico vecchio proprietario, ha buttato dentro una discarica un lavoratore come me, naturalmente tutti impuniti questi signori. E sul caporalato interviene anche Nadia Urbinati questa mattina, altro che destra liberale, l'indifferenza di Meloni sui braccianti schiavizzati, quindi al di là dei messaggi video la Meloni, sì, che ha la faccia della modellina piangente quando parla di braccianti. Dunque, ricorda Urbinati, prima parlava di Vittorio che fece grandi battaglie nella CGIL contro il caporalato e contro i meridionali usati come così, schiavi di riserva. Come in passato, però, continua la Urbinati, il caporalato si serve della manodopera più diseredata che ora viene dai paesi extracomunitari, disposta tutto pur di portare a casa qualche soldo. E cosa fa il governo? Il magistrato Giordano Bruno, oggi in Corte di Cassazione direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tra il 21 e il 22, ha offerto in questi giorni una cronistoria demoralizzante. Nel 2022 uno degli ultimi atti del governo Draghi fu l'istituzione dei fondi, coi fondi del PNRR, di un portale del sommerso. Tutti gli accertamenti sul lavoro nero sarebbero stati convogliati su questa piattaforma, gestita dall'Ispettorato del Lavoro, interventi dei carabinieri, indagini della Guardia di Finanza, documenti INAIL. Con l'insediamento del governo Meloni il portale è stato rifatto, ma non è mai partito. Guarda caso, nel 2024 è stato nominato il mio prefetto Maurizio Falco, ma a fine 2005 si è dimesso per il manifesto di disinteresse ministeriale rispetto al progetto. Circa gli investimenti di PNRR, 200 milioni di euro, ora per fare un portale di 100 milioni di euro, diciamo che c'è una certa larghezza, comunque di cui ne sono stati spesi 25. In aggiunta il decreto flussi favorisce l'ingresso di intermediari per le pratiche di permesso di soggiorno, vere e proprie estorsioni per ottenere nulla osta, insomma il caporalato comincia alle frontiere. Per fermare il governo Meloni non ha fatto nulla, anzi, si compone di persone che condividono molte delle idee razziste di Vannacci e come lui scaricano sugli immigrati le responsabilità del caporalato. Sono delle bestie, questo è il ragionamento. E invece vengo prima del servizio, a questo servizio del Corriere della Sera. Maturità meno materia l'orale, ma la scena muta sarà vietata. Perché ricordate che l'altro anno un ragazzo bravissimo, per denunciare le logiche di Valditara, fece scena muta e non sapevano se bocciarlo, promuoverlo, non sapevano cosa fare. Allora l'hanno invitato per legge. Non si può fare scena muta alla maturità.
0: Sì, perché poi in volo subito dissero no, perché non sapeva niente, no, era bravissimo.
1: Ma comunque è bello perché uno non può star zitto. No, ma poi sarà bocciato. No, è vietata. Ti fai 40 anni di galera. Tutte le novità dell'esame, dice, riportate poi dal Corriere che parla delle commissioni, del voto, della condotta dell'orale. Il 18 giugno 526.000 studenti sui banchi per la prima prova. Devo dire che con la chiusura delle scuole già stamattina il traffico era molto più sopportabile. Ma parliamo proprio del disegno di legge Valditara, col consenso informato, quello della educazione effettiva sessuale. Scusate se rido, perché quando penso a Valditara penso al sesso, ma non ci sta le cose messe insieme, mi sembra un po' come una scopa del culo, però comunque continuiamo a leggere al di là delle battutacce.
0: È una brutta pratica.
1: Approvata in definitiva la settimana scorsa, avrà un impatto significativo sui percorsi di educazione sesso affettivo a scuola e sulla prevenzione della violenza di genere. Ne abbiamo parlato con Samantha Picciaiola, che è vicepresidente della rete Educare alle Differenze.
2: Come rete Educare alle Differenze, noi è praticamente un anno e mezzo che lavoriamo a un vademecum di autotutela docenti che aveva proprio lo scopo di sostenere le progettualità relative all'educazione sessoaffettiva sia all'interno del curriculum scolastico che con l'intervento di esperti esterni. Sapevamo che questo disegno di legge era stato depositato e che c'era nella prospettiva, insomma, di questo governo portare a casa una normativa che intervenisse in questa direzione. Quindi in qualche modo eravamo preparate, però l'aspetto estremamente problematico di questa legge è proprio la possibilità di bloccare, di fermare, di rendere estremamente difficile realizzare progettualità relative all'educazione sessoaffettiva nelle scuole secondarie di secondo grado, perché questa legge impone un consenso appunto informato e preventivo che deve essere espresso dalla famiglia, o meglio anche dal singolo genitore. Cioè la legge di fatto prevede che basti il senso di un componente familiare, per cui il ragazzo, la ragazza, la persona studente non può partecipare alle attività e la scuola deve prevedere un'attività alternativa rispetto alla quale è ugualmente obbligata a fornire il materiale, le lezioni, il dettaglio di quello che si farà alla famiglia in un tempo congruo. Non si comprende bene se questo tempo appunto sia 3 settimane o un mese, quindi con diciamo un certo anticipo. Questo introduce un'arbitrarietà dei singoli, nella progettualità, nell'autonomia delle scuole, che è qualcosa di totalmente desueto e assolutamente mai visto prima nella scuola italiana e soprattutto nella scuola della Repubblica e della Costituzione, perché questo è importante ricordarlo, vige un principio che è costituzionale, appunto, che si chiama libertà di insegnamento. Poi questo tema pone anche un enorme limite fattuale, concreto, perché la legge non prevede fondi per sostenere eventuali attività alternative, quindi spetta poi alle singole scuole trovare le risorse, trovare i docenti che possano tenere impegnato anche un singolo studente, una singola persona studente durante quella attività. Ora si comprende bene, data la situazione delle scuole italiane, dove è già difficile, come dire, garantire le sostituzioni, diciamo così, ordinarie del personale ammalato e dei docenti che sono assenti, che questo tipo di onere è un onere che di fatto rende molto difficile poter attivare questi progetti. A questa difficoltà concreta si aggiungono enormi problemi, appunto, anche in termini giuridici di principio, perché è chiaro che andando dietro quello che è la libertà educativa delle famiglie, così è stata chiamata, si riduce tantissimo l'autonomia delle scuole, ma l'autonomia scolastica è un tratto costitutivo della scuola italiana. Ma c'è anche un altro ordine di problemi che forse è più grande e più ampio rispetto al tema dell'educazione sessoaffettiva, che il fatto, appunto, che la scuola italiana non ha un programma con dei saperi, delle materie, delle discipline definite a priori, ha delle indicazioni nazionali e c'è un mandato costituzionale che assegna ai docenti, alle persone docenti nella collegialità delle proprie comunità scolastiche, quindi nei team, nei collegi docenti, nei consigli, la possibilità di declinare i saperi in curriculi, cioè in percorsi che sono calati sui territori, misurati su quelle che sono le esigenze di quella comunità. Ebbene, qui siamo di fronte a una palese violazione di questo principio, perché in questo passaggio è chiaro che la singola famiglia, ripeto, il singolo genitore, può intervenire e decidere quel progetto, quell'attività non rientra nel curriculum di quella scuola, perlomeno per quanto riguarda il proprio figlio. Questo vuol dire spostare, togliere tutta la dimensione dell'educazione sessoaffettiva dallo spazio pubblico, dallo spazio dell'educazione pubblica. Noi come rete sappiamo che cosa vuol dire, no? Quando si riportano certi contesti, certe situazioni, certe parole nello spazio privato. È un modo per invisibilizzare la violenza, è un modo per non nominare le dinamiche di potere oppressive che sono dentro alla base di ogni forma di violenza di genere e dei generi, e quindi sicuramente non rappresenta un passo avanti rispetto alla possibilità di educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i nostri bambini, le nostre bambine, a quelli che sono quella cassetta degli attrezzi, quelle competenze necessarie per prevenire e proteggere dalla violenza.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: E mentre noi poveri mortali siamo qui che ci arrabattiamo su una forza politica che riesce da 0,1% in percento in più, 0,1% in meno alle amministrative, qualcuno invece va all'obiettivo grosso. E leggo: MPS Intesa lancia maxi offerta, 30,6 miliardi di lire tra contanti ed azioni. L'istituto compra anche il 3% delle generali. Siena valuta la proposta e vola in borsa. Naturalmente non è che noi voliamo in borsa con Siena, no?
0: No.
1: No, per niente.
0: No.
1: Allora, abbiamo il Banco BPM, la delegata di Intesa San Paolo, stabilità per il sistema. Beh, la parola stabilità è una parola magica. Vuol dire... fa comodo a me,
0: fa comodo,
1: stabilità. Ecco, dalla politica alla finanza, così leader ancora più forti in Europa, questo è quanto. E allora la scalata di Unipol nella finanza, così per BPR sarà la seconda per filiali, il presidente Cimbri, quindi c'è anche il centro-sinistra Unipol, diventerà banca Monte dei Paschi, Banco BPM innamorato, disperato. Bella questa immagine,
0: sì,
1: così
0: romantica,
1: così il romanticismo, la vasellina, questa, la, mentre, e c'è chi vince, chi perde. Sicuramente, abbiamo, la, dice il Corriere, abbiamo i due fronti, sono da una parte il centrodestra contro centrodestra. Perché allora.
0: Ah, oramai sì.
1: Allora, secondo il Fatto Quotidiano, Intesa prende tutto, godono i caltameloni, che non è un biscotto di Colussi, no? È caltagirone e meloni. La Lega è spiazzata, infatti Giorgetti, che era un grande fautore di questa ipotesi del popolare Milano al nord con il maggior risparmio di italiani, un giudizio vince chi paga di più, e adesso fa l'uomo del mercato, questo è quanto. Ma la cosa bella che tra i due litiganti noi non godiamo neanche un po', perché troviamo Messina, che è il banchiere, che nel corso di conferenza sull'Opas, lanciato sul Monte dei Paschi, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Leggiamo anche i sassolini, sono dei macigni che alla faccia chissà che chissà, scarpe, altro che infradito. Stoppa le tasse sugli utili bancari.
0: Ora,
1: perché noi cooperativa, quella volta, capita una volta ogni tanto, abbiamo un utile a pagarci le tasse e le banche no? Questa è la domanda che porremo al banchiere Messina. Altro che extraprofitti tassabili, loro neanche le tasse sugli utili vogliono. Polemica, replica Salvini, che va a lanciare l'idea di nuove imposte dall'anno. Gli istituti hanno già dato, abbiamo già dato, non rompete,
0: sì,
1: le palle.
0: Esatto, basta.
1: In pieno accordo con Meloni. Vedremo se la Meloni smentisce o conferma. Messina, questo è quanto. Poi, poi abbiamo le elezioni, dove di fatto c'è un pari-pari. Questo sostanzialmente dimostra che il referendum ci giocava su un altro piano.
0: Un'altra
1: non
0: ha costato
1: né qua,
0: bravo,
1: né là.
0: Sì.
1: E qui c'è, ovviamente c'è chi vince di qua, c'è chi vince di là, qualche ribaltone, ma insomma sostanzialmente non ha cambiato nulla. Il centro allora, non cambiando nulla, essendo amministrative, abbiamo vinto noi.
0: Sì, tutti
1: Bignami.
0: Dicono che abbiamo vinto.
1: Igor Taruffi del PD, Bignami è Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia, abbiamo vinto noi. Taruffi del PD, l'alleanza funziona come regionale, ora cambiano le regole o per paura di perdere, magari. Il che è vero, ma non c'entra con queste amministrative. Questo. Mentre chi soffre comunque è la Lega, che ormai è come Don Abbondio tra Zaia e Vannacci, vasi di ferro, e i due fronti già guardano le politiche e la Lega riscrive lo statuto per Zaia. L'idea del partito federale con grande autonomia del nord scontro la russa Renzi su Milano. Questo sono così, il gossip della politica raccontato dal Corriere della Sera.
0: In percentuali poi, sì, perché ai ballottaggi finisce pari, 10 a 6 per il centro-sinistra. Questa è Repubblica, se leggete il giornale La Verità o Libero è esattamente riportato così, ma al contrario. Il campo largo conquista Agrigento, conferma Chieti e Trani, centrodestra riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata, cresce l'astensionismo. Al secondo turno delle comunali va alle urne il 52%, quindi uno su due dei diritti al voto. Nei centri sopra i 15.000 abitanti la maggioranza di governo tiene 40 sindaci, gli avversari 50, vince l'ex CSM Legnini che dice non era scontato. Al che la premier afferma avanti così, beh certo, lite in Fratelli d'Italia sulla direzione, scoppia il caso Milano, citato già da Alfredo, Cirielli convoca il partito della fiamma su come migliorare, scontro tra la Russa e Lega sui gazebo per Palazzo Marino. Poi il caso, Vigevano, ribaltone del chirurgo forzista, annullato anche l'effetto Vannacci, Previde Massare, dietro al primo turno, prevale con il 57.3% senza l'appoggio di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che adesso è un po', come si può dire, al centro delle cronache per quanto riguarda la destra più destra, e questo viene riportato per quanto riguarda Repubblica.
1: Non c'è dubbio che va butta male per il centro-sinistra della nostra regione, perché a Vignole con Macchio e con il Corriere di Bologna la rivincita del centro-destra, cioè c'è stato il ribaltone, la vittoria al ballottaggio di Pasini e Bellotti, centro-sinistra bocca asciutta, perché è stata sconfitta la sindaco Scente nel modenese, e nel frattempo invece nel ferrarese abbiamo Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che si riconfermano. Le esultano allora Salvini e Bignami, è stata premiata la qualità dei nostri candidati. Ad Agrigenti invece vince centro-sinistra con questo identikit che ci dà il Corriere, il Bocconiano a 5 stelle, Michele Sodano vola oltre il 70%. Lui ha come stigma di aver partecipato a X Factor.
0: Allora, è un po' come aver fatto, non so, le frattocchie o...
1: Appunto, volevo appunto segnalare questo, che una volta i dirigenti si identificavano con severe selezioni nelle scuole di partito, le frattocchie all'interno di certi ambienti, conventi o parrocchie,
0: cioè delle parrocchie cristiane legate alla DC.
1: Oggi invece è il bel vedere, naturalmente noi ci auguriamo, lo auguriamo anche agli agrigentini, che sia anche bravo, potrebbe anche essere,
0: certo.
1: Però il fatto che la qualifica sia aver fatto X Factor e di aver detto che
0: è discutibile
1: e che sono chiamato da principale era riportare il canto di Roberto Vicchioni, Sogna ragazzo sogna, insomma, mi fa pensare che la politica sia un po' ridotta a fascinazione, diciamo così.

0: Sogna ragazzo sogna, io personalmente lo dedico a Manuel Minervini, che viene eletto nelle file di Rifondazione Comunista all'interno della coalizione, vince il candidato del partito di Rifondazione Comunista, questo succede a Molfetta, vince in maniera importante col 67%, e quindi insomma troviamo anche queste eresie che ci tenevo a sottolineare. Abbiamo unito radicalità e radicamento partendo dai bisogni dei ceti più deboli. Abbiamo parlato con quelli produttivi senza imbarcare transfughi dalla destra. Pagina 8 dal Manifesto.
1: E allora chiudiamo con un pizzico di nucleare che fa bene, fa passare sì, anche il raffreddore.
0: Anche il mal di testa.
1: Perché sì, c'è un intervento scritto a quattro mani. Una sono quelle di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente, l'altro di Letizia Moratti, che il motivo è sempre quello: nucleare è troppo a lungo ostaggio dell'ideologia, chiedere ai morti di Chernobyl comunque, ma l'Ucraina e l'Iran dimostrano che occorre agire. E allora risponde, non so in quanto volontariamente o involontariamente, Laura Tussi dal Faro di Roma: dalla paura alimentata d'arte per Zaporizhzhia al ritorno surrettizio del nucleare in Italia, la propaganda dell'atomo e il tradimento del referendum popolare. Sì, si ricorda che per ben due volte gli italiani hanno negato il nucleare, ma chiaramente le lobby non si arrendono alla democrazia. E dice Laura Tussi: la retorica ufficiale si fa scudo di parole d'ordine seducenti, si parla di small modular reactors e di reattori di quarta generazione, presentandosi come miracoli tecnologici pronti all'uso, sicuri e miniaturizzati. Ma dietro questo marketing energetico si nasconde la solita vecchia realtà. Ad oggi queste tecnologie sono di larga parte progetti sulla carta o prototipi dei costi esorbitanti, dei tempi di realizzazione lunghissimi, incompatibili con l'urgenza immediata della crisi climatica. Presentare l'atomo come soluzione del riscaldamento globale significa distogliere risorse enormi a tempo e tempo preziose dalle vere energie rinnovabili, il sole e il vento, di cui l'Italia sarebbe naturalmente ricca. Si sceglie deliberatamente di inseguire una chimera tecnologica costosa e centralizzata che favorisce i grandi conglomerati industriali e finanziari anziché promuovere un modello energetico diffuso, democratico e accessibile. Ciò che si tace con maggiore consapevolezza, continua Laura Tussi, è l'irrisolto dramma delle scorie radioattive. L'Italia non è ancora riuscita a individuare un sito per il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, quelli degli ospedali, derivanti dalle vecchie centrali e dalle medicine nucleari, scontrandosi giustamente con la resistenza dei territori. Pensare di produrre di nuovi e ad alta intensità è un atto di pura irresponsabilità. Significa condannare intere regioni e le generazioni future a convivere con un pericolo irrinvisibile e praticamente indistruttibile in un paese strutturalmente fragile, sismico e densamente popolato. Dico anch'io densamente popolato anche di Mazzette, che non è secondario. Certo. Riaprire, dice quella la Tussi, che ci conchiude la strada nucleare in Italia non è un segno di modernità, ma un atto di cecità politica, un insulto alla memoria storica, un tradimento del mandato referendario, una scommessa d'azzardo giocata sulla pelle e sul futuro dei cittadini. Beh, chiama l'ideologia.
0: E noi siamo giunti alla conclusione puntuale alle 10:30 minuti. A questo punto vi diamo appuntamento a domani con la rassegna stampa sempre alla stessa ora. Vi auguriamo un buon ascolto con Radio Città Fujiko, col nostro palinsesto che vede Andrea Gozza e Angela Zocco per quanto riguarda The Rock sui 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon ascolto.
2: La mano su un viso di donna, passaci le dita.
3: Questo programma è stato offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: I Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
7: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
12: The All American Half Pounder, pure beef patty, lettuce, tomato, this is Rock and Roll Radio, come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Come sentite, i rumori di ventilatori in sottofondo fanno parte delle nuove basi legate all'estate. Buongiorno Angela.
2: Ma buongiorno. Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti.
1: Hai messo a manetta.
2: Che cosa?
1: Il ventilatore.
2: No, è il più basso.
1: È il più basso. Ah. Chissà, se lo metti a manetta decolli. No, no, va bene così. Andrea, accendo anche il mio.
2: Ecco, bravo.
1: Così aumentiamo i rumori perché abbiamo dei ventilatori sbiellati.
2: Oddio, guarda, se vuoi sbiellati. Lo spengo, no, però no. Non garantisco.
1: No, va benissimo. No, ma poi a me piacciono i sottofondi naturali, fra virgolette. C'è chi cerca di nascondere aerei, ne abbiamo uno.
2: Adesso guarda. Se,
1: o altri, invece forse... basterebbe questo senza usare la musica, perché comunque sono un po' industrial tutto sommato,
2: ma non esageriamo. Quindi bene. Siamo qui con la nostra Rock and Roll Radio del martedì scorso era festa, abbiamo festeggiato anche noi la Repubblica.
1: Esatto, e quindi siamo stati fermi un giro, ma siamo di nuovo qui, quindi anche oggi fino alle 12.30 non abbiamo il Meteo Rock, lo ricordiamo, giusto?
2: Esatto, perché ha finito la stagione anticipatamente.
1: È vero,
2: ecco.
1: Però abbiamo le cover from Mars che apriranno l'ultima mezz'ora, quella dell'Almanacco, e che anche oggi abbiamo, diciamo così, un'agenda Almanacco abbastanza nutrita. E poi chiaramente le nostre proposte musicali, i rientri dalla pubblicità con dei live, e anche oggi ne abbiamo un paio interessanti, e quindi direi che possiamo cominciare con il nostro amico Oltremanica.
2: Esattamente, perché noi abbiamo vari amici Oltremanica.
1: Chi ci ascolta?
2: Esatto,
1: come Stefano,
2: ma chi ci ascolta e suona? Come Marco,
1: detto il principe.
2: Esattamente, ecco. Che spesso abbiamo citato nella nostra trasmissione. Ricordiamo che lui è un musicista nato a Bologna, che ha suonato nelle prime incarnazioni degli Avvoltoi, mitica band di Moreno Spiro. Oggi poi si è trasferito a Londra, dove ha avuto e ha altre band, e ogni tanto ci manda, e lo ringraziamo per questo, le sue creazioni, quindi
1: le sue novità.
2: Esatto, ci sembra giusto trasmetterle per ascoltarle anche insieme a voi.
1: Esatto, e quindi abbiamo sentito Marco Magnani con i suoi progetti Instant Flight o Mark and the Clutes, ma adesso ultimamente usa il suo nome e il suo cognome, Marco Magnani, e quindi abbiamo questo singolo che ci ha mandato la settimana scorsa, che si chiama No Elected Race, e quindi lo andiamo ad ascoltare e apriamo così la nostra Rock and Roll Radio.

0: Marco Magnani, detto il principe, almeno noi lo conosciamo così dalle nostre parti, visto che appunto è un espatriato, uno che è andato all'estero per cercare tranquillità. Però ci scrivono: tranquilli, non si sentono né ventilatori né aerei in partenza.
1: Ma grazie, bene, Francesco, siamo contenti.
0: Grazie Francesco. Al momento sì, la situazione è calma, mi sembrava. Comunque, ma non ce ne frega niente.
1: Esatto,
0: di questi...
1: torniamo al fatto che il pezzo di Marco Magnani non è affatto male, bravo Marco, come sempre direi, e ti aspettiamo a casa, ovvero a Bologna, per le vacanze.
0: Per le vacanze,
1: va bene.
0: Intanto passa a trovarci, quindi viene qui nella vecchia cara Bologna.
1: Allora, andiamo avanti con un duo composto da Ivan Stanley e Nick Simmons.
0: Allora, cognomi.
1: Se Stanley e Simmons vi dicono qualcosa, è perché vi devono dire qualcosa. Cioè, non a caso, ovviamente, a tutti, almeno a tutti i rockettari che ci seguono, saranno venuti in mente i Kiss, come
0: esatto,
1: che sia, voglio dire. Ma qui stiamo parlando dei loro figli, che sicuramente hanno masticato musica da quando sono nati
0: in casa, sicuramente
1: hanno
0: qualcosa.
1: Calpestato palcoscenici da quando sono nati e si conoscono da sempre, e infatti hanno deciso di fare un duo con il semplice nome, secondo me furbetto, diciamo, in qualche maniera, ma perché no, Stanley Simmons. E pochi mesi fa hanno annunciato il loro album d'esordio. Bisogna dire che musicalmente, come ascolterete, diciamo che si posizionano lontano da quello
0: che erano i padri,
1: che erano o che sono i padri. L'album si chiamerà Dancing While the World Is Ending, ballando mentre il mondo sta finendo, che
0: mi sembra
1: un titolo molto adeguato. Hanno già fatto uscire qualche brano da questo album, che si troverà in giro dal 28 di agosto, e noi adesso ascoltiamo la title track.

0: Oh yeah, dancing while the world is ending. Insomma, balliamo sul mondo.
1: Un po' balliamo sul mondo, sì, però magari con una tinta un po' più oscura rispetto a quando Liga fece quell'altro pezzo.
0: Certo, anzi, era, forse le situazioni erano un po' meglio, ecco, non è che all'epoca. E adesso che bisognerebbe forse spingere di più su questo tasto, insomma, la gente un po' si fa di nebbia. Ma noi abbiamo sentito appunto due figli d'arte provenienti dai Kiss,
1: esatto.
0: Stanley Simmons.
1: Ivan Stanley e Nick Simmons, esattamente.
0: Che hanno messo in piedi un duo, almeno come nomi, poi hanno chiaramente il gruppo. E questa era, diciamo, la title track di quello che sarà il loro nuovo album, primo album.
1: Primo album, album d'esordio. E questo brano era molto pop-up rock, rock and roll, tendente al blues, no? Altro brano che ho ascoltato invece aveva sonorità proprio più propriamente 60s, ma ti dirò che insomma non mi è dispiaciuto. Seguiremo
0: i figli d'arte,
1: esatto.
0: Adesso abbiamo anche il gruppo dei figli di Bono,
1: ma
0: ce ne sono
1: la figlia di Dave Grohl,
0: esatto, che
1: Violet.
0: Anche lei deve aver fatto un pezzo nuovo, visto,
1: anch'io, però mi piace un po' meno,
0: un
1: diciamo
0: po' meno. Va bene, cerchiamo quindi di seguiamo i figli d'arte, almeno quelli che ci interessa.
1: Ma anche perché è curioso, no? Vedere se la mela cade lontano dall'albero o vicino, secondo me.
0: Tu dici?
1: Sì, almeno a me incuriosisce.
0: Certo, certo, certo. Bella Regas, che piacere di sentirvi, un grande abbraccio bulgaro italiano. Ah beh, questo è il nostro amico Sergei.
1: Sergei, un abbraccio.
0: Un abbraccio. Lì siete, che ore sono lì? Sono le 11:50. Sergei sta per andare a tavola, mentre noi ancora abbiamo un po' di fame.
1: Ma va là, ma smettila, ho appena bevuto il caffè. Dai, andiamo avanti. E come dicevamo, noi seguiamo le uscite e quindi abbiamo anticipato a suo tempo il nuovo album dei Modest Mouse. Il 5 giugno è uscito An Eraser and a Maze,
0: quindi è una novità proprio.
1: Esatto. E quindi cosa ascoltiamo?
0: Questa Absolutely Necessary Never, che è la traccia numero 11. Non so quante tracce ha questo disco.
1: Credo 12, ma
0: è quindi la penultima.
1: Credo.

0: i topi modesti, no?
1: Il topo modesto.
0: Il topo, sì, sì, ma siccome sono.
1: Sono più di uno, certo, va bene. I topi modesti, dal loro ultimo album, bello questo brano, direi. Qui prima ti ho detto 12, invece sono 15.
0: 15 le tracce,
1: 15
0: sì.
1: Le tracce delle. La tracklist
0: di questo nuovo disco dei Modest Mouse.
1: Dei Modest Mouse.
0: Che come si chiama il disco? Scusa, perché
1: An Eraser and the Maze.
0: Sì.
1: I Modest Mouse si sono formati all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti, naturalmente, a Washington, e rimaniamo all'inizio degli anni 90 in America, ma da un'altra parte, ovvero a Los Angeles, con i Weezer. Altra latitudine, altro modo di interpretare la musica di quel periodo, ma anche loro, Vivi e Vegeti, hanno annunciato un nuovo album a 4 anni di distanza. Allora, loro 4 anni fa hanno fatto 4 album nello stesso anno.
0: Ah, beh.
1: Uno per stagione.
0: Ah.
1: Primavera, estate, eccetera.
0: Sì.
1: E quindi.
0: Si sono riposati,
1: giustamente.
0: Si sono messi avanti col lavoro.
1: Hanno detto così per 4 anni. Ne hanno fatto 4. Ci calmiamo. Adesso hanno annunciato, in uscita per il 21 di agosto, il nuovo album, The Golden Album. In realtà dovrebbe chiamarsi come loro, ma la copertina è dorata, no? Quindi viene chiamato The Golden Album.
0: Ma anche perché poi a volte il titolo di un disco così sembrerebbe più una raccolta, no? The Golden Album, ma però ci può stare.
1: No, invece non.
0: È diciamo descrittivo, no?
1: Esatto.
0: Non, non c'è il titolo.
1: Ma come The White Album dei Beatles, insomma, ce ne sono tanti. Esatto, che vengono definiti così. Poi vedremo, è stato appena annunciato, magari nel corso cambierà qualcosa. Comunque, da questo prossimo album dei Weezer noi ascoltiamo We Might As Well Be Strangers.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
11: Hai fatto i biglietti?
12: No.
11: Le valigie?
12: Nemmeno.
11: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
12: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
11: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
12: avisemiliaromagna.it.

0: Sunday Girl Blondie, a te la descrizione di questo evento, di questo live.
1: Allora, questo è un live.
0: È un, diciamo, il finale di questo concerto.
1: È un live che si è tenuto al famoso e famigerato Apollo di Glasgow, un teatro che dal 73 all'85 ha ospitato tutti i più grandi nomi del momento. Ho detto anche, ed è stato registrato il concerto per l'ultimo dell'anno del 79, se non mi sbaglio.
0: Quindi si andava nell'80?
1: Esatto.
0: Dicembre, esatto. 31 dicembre 79.
1: 31 dicembre 79. E l'Apollo, per meglio dire, il pubblico dell'Apollo era noto per essere molto molto partecipativo agli eventi, uh-huh, in senso sia positivo
0: che negativo.
1: Che negativo.
0: Cioè, se fai schifo.
1: Era un casino. Uno degli esempi più classici, diciamo, è stato un concerto rimasto un po' leggendario dei Clash il 4 luglio del 78, che avevano come supporto i Suicide.
0: Uh-huh.
1: Ora, se sapete di cosa stiamo parlando, i Suicide e i Clash facevano delle cose un po' diverse.
0: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza. E la gente era andata lì per vedere i Clash, non per vedere, certo, i Suicide. Quello che è successo durante l'esibizione dei Suicide è stato veramente estremo, cioè gli hanno tirato di tutto, ma un'ostilità molto molto alta. Infatti, diciamo che c'è il modo di c'era il modo di dire: se ce la fai all'Apollo di Glasgow, ce la fai dappertutto.
0: Ah, ho capito.
1: Secondo me, coi Blondie e con una Debbie Harry giovane e in splendida forma, la risposta è stata estremamente positiva.
0: Tu dici si andava lisci.
1: Esattamente.
0: Cioè, in carrozza addirittura. E quindi questa era la Sunday Girl. È la storia di questo teatro, ma anche di questo live del 31 dicembre del 79. Si entrava di lì a poco negli anni 80.
1: 80, e di lì a poco anche l'Apollo poi avrebbe chiuso.
0: Nella metà anni 80, mi sembra, hai detto 84-85.
1: 85, nell'85, il 16 giugno dell'85.
0: Ha chiuso. E cosa ci hanno fatto? Un centro commerciale?
1: Probabilmente, non lo so.
0: Una palestra.
1: Una palestra, degli appartamenti. Qui però ci avrà messo la Blue Plaque.
0: Ah,
1: qui
0: sì,
1: c'era,
0: sì,
1: l'Apollo.
0: C'era,
1: esatto. Magari restaurarlo e tenerlo, no.
0: Ma
1: quello.
0: Vabbè.
1: Sappiamo come vanno purtroppo queste cose. Allora, comunque, andiamo avanti con la nostra scaletta. Adesso andiamo con sonorità un po' più punk. Andiamo a Bristol con gli Split Dogs, questa band non più giovanissimi, anche se la band si è formata relativamente da poco. Hanno annunciato il loro prossimo album, che addirittura uscirà in settembre, dal titolo Nice and Rough, e hanno anche annunciato le loro date, che sono tantissime, sia nei festival, e avrò modo di vederli live a Blackpool perché suoneranno anche lì, sia come headliners in Germania, in particolare perché la Germania rimane sempre un paese molto attenta, molto attento a certe sonorità, sia nei festival e sia come supporto. E vi dico i due nomi che gli Split Dogs supporteranno quest'estate, così un po' vi, sì, fate già un'idea. Danko Jones è uno,
0: mm-hmm,
1: ok, e Gogol Bordello
0: è l'altro.
1: È l'altro. Quindi vi ho dato tutte queste indicazioni, però adesso naturalmente
0: andiamo a ascoltare
1: gli Split Dogs con Be Somebody.

0: Niente male, stupendo.
1: No, niente male, comunque stavo guardando.
0: Abbiamo ingranato una bella marcia.
1: In mezzo alle loro date, tantissime quest'estate, dicevo, avrò modo di vederle al Festival Punk The Rebellion a Blackpool quest'estate. Oltre alla Germania e naturalmente alla Gran Bretagna, andranno in Spagna, in Polonia, in Belgio, in Olanda, ma in Italia no, no. Va bene. Comunque.
0: Beh, sì. Perché sanno che siamo noi che andiamo là.
1: Esattamente, va bene. Allora, adesso andiamo in Canada, a Montreal esattamente, con un quartetto tutto al femminile dal nome Taxi Girls. Loro sono esordienti, il loro album uscirà fra pochissimo, il 26 giugno, dal titolo Static. Ma secondo me sono poco statiche sul palco, anche se anche qui vi do qualche indicazione. Loro sono state scelte per aprire i concerti dei NoFX, degli Hives e anche di Iggy Pop.
0: Quindi
1: insomma, diciamo che qualche garanzia ce la danno queste cose.
0: Scalda muscoli non sono male, ecco.
1: Esatto. E quindi da questo album delle Taxi Girls dal titolo Static andiamo ad ascoltare Say It.

0: e Taxi Girls ti danno le ali, altro che quella bibita lì, quella che fa schifo.
1: Ah, ho capito, scusa.
0: Non volevo fare pubblicità, ma comunque.
1: No, ma ti mette le ali, esatto, sì, che dice così, mi ricordo. Ma comunque non male, no?
0: Non male, Taxi Girl, 6 hit si chiamava il brano che abbiamo appena ascoltato da quello che sarà o deve essere il nuovo disco, Static.
1: Sarà, perché esce fra pochissimo, il 26 di giugno, quindi a fine mese avremo la possibilità di ascoltare anche il resto. Naturalmente i riferimenti, tra l'altro essendo un quartetto al femminile, si possono trovare nelle Bikini Kill o anche, che ne so, nelle Donnas. Interessanti comunque, quindi le seguiremo. Adesso rimaniamo sempre nelle sonorità punk, ma con una band storica sicuramente, visto che arrivano dagli anni 80 ma senza aver perso l'energia. Stiamo parlando dei Dwarves. I Dwarves hanno annunciato un nuovo album e sinceramente non si sa esattamente che numero sia, perché poi sai, c'è l'album che sembra un EP, l'album non ufficiale, insomma sono tanti.
0: C'hanno una discografia confusa, vorresti dire.
1: Nutrita. E confusa.
0: E
1: comunque
0: si fa fatica a orientarsi, no?
1: Esattamente.
0: Come può succedere con personaggi famosissimi che casomai non sono fra di noi, come, che ne so, Jimi Hendrix, di quelle discografie che non sai da che parte prenderle, ecco.
1: Comunque è uscito il 5 giugno, quindi la settimana scorsa, il loro nuovo album, il nuovo album dei Dwarves, dal titolo Jenkem,
0: sì.
1: E 14 brani in 20 minuti, direi che hanno mantenuto il loro stile.
0: Erano quelli, insomma, abbastanza spediti.
1: Esatto, cioè, e quindi
0: se la cavano in fretta, se li chiamate, possono fare anche 2-3 capodanni contemporaneamente.
1: Assolutamente, esatto, prima di mezzanotte, poi dopo mezzanotte, ma tranquilli.
0: Un concerto completo con tutto il repertorio. 20 minuti.
1: E comunque adesso dai Dwarves, nuovo brano, ascoltiamo
0: da 1 minuto e 33.
1: I'm dead.
0: I'm dead. I'm dead.

0: Questa era presa da Thriller di Michael Jackson, sì, la voce e quella nota.
1: Però, secondo me sì, infatti.
0: I'm Dead, hanno fatto in fretta a morire perché in un minuto e 33 secondi questi, come si chiamano? Dwarfs.
1: Dwarfs, nani.
0: Perché è scritto in maniera...
1: Non lo so, ma si dice così.
0: D-W-A-R-V-E-S. Questo esatto. E si pronuncia?
1: Dwarfs.
0: Non i Doors, va bene. Ma salutiamo intanto anche il nostro Davide Pingone, che noi abbiamo grandi ascoltatori internazionali, devo dire. C'è qualcuno che ci ascolta da Bologna? Domanda 333-180-9494. Grazie Davide. E quindi si va avanti con i Rat Boy. Posso
1: Rat
0: dirla così?
1: Boy, puoi dirla così, dall'Essex. Questo nuovo disco, il quarto credo loro, e l'album si chiama Crash, uscirà il 26 di giugno, quindi siamo attestati su quella data, fine giugno, e pare che loro abbiano una particolare liaison con Suzy 4.
0: Ah sì?
1: Esatto, sono una...
0: La Suzy 4 veramente si... ultimamente si palesa un po' ovunque.
1: Vabbè, fa un po' come Iggy, no?
0: Sì, che... sì. No, no, ma sai, Iggy, bene o male, si è sempre più o meno palesato. Su di quanto sembra quasi che abbia avuto, che ne so, negli anni Ottanta un momento di, così, di pausa o di riflessione.
1: Sicuramente, sicuramente. Poi ha ritrovato un po' se stessa. Comunque, così, leggendo e cercando notizie, che non ne ho trovate molto, devo dire... Pare che sia stato scritto nel giardino di Suzy 4 i testi di questo album, capito? Quindi c'è una sorta di collaborazione, quantomeno
0: di ispirazione.
1: Chissà
0: il giardino di Suzy 4 come
1: nel
0: organizza...
1: back garden di Suzy 4, esattamente. Comunque noi adesso andiamo a ascoltare dai Rat Boy questo brano, Sick of It.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18 il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: But first, with the song I Played the Fool, Michael Stipe and Andrew Watt.

0: Dal vivo, i nostri rientri live questa volta hanno coinvolto Michael Stipe e Andrew Watt.
1: Sì, che è un musicista, compositore. Questo brano che abbiamo sentito live, appunto, I Played the Fool, credo faccia parte della colonna sonora o addirittura la sigla di una serie televisiva americana.
0: Ah, sì?
1: Sì. Sì, sì, sì.
0: Erano da Jimmy Kimmel.
1: Ah beh, famosissima trasmissione televisiva. Queste trasmissioni, sia americane che inglesi, ci forniscono dei live, perché intanto sono veramente live, non sono dei playback, sì, o finti, sì, live, sì. E poi, essendo registrate da emittenti radiofoniche o televisive di un certo livello, hanno una qualità, esatto,
0: mi sembra ottimo.
1: Hanno un ottimo, un ottimo risultato da un punto di vista sonoro, qualitativo.
0: E comunque Jimmy Kimmel, avete sentito che li ha annunciati, quindi a inizio del brano. Bene, siamo nella terza parte della Rock and Roll Radio e quindi si procede verso il mezzodì. Cominciamo con...
1: Con un duo americano, vengono da Boston originariamente e incidono per la Sub Pop, e loro si chiamano Sweeping Promises e sono in realtà solo al secondo album che uscirà allora nelle piattaforme digitali disponibili già dal 20 maggio, già per modo di dire, visto che insomma il 20 maggio era
0: un po'
1: poco tempo fa, esatto, e uscirà invece realmente il venerdì 14 agosto. Non hanno Ferragosto quelle...
0: il 14 però non è ancora
1: ho capito, però insomma è venerdì
0: poi
1: comunque.
0: Non tutti festeggiano il Ferragosto,
1: no,
0: eh.
1: La Sub Pop evidentemente o lo festeggiano dopo aver fatto uscire
0: il disco
1: You Say I Romanticize,
0: sì,
1: è questo il titolo.
0: You Say I Romanticize, sì,
1: esattamente, in uscita il 14 agosto per gli Sweeping Promises, e diciamo che loro si muovono in quel grande mare post-punk. E adesso ce le ascoltiamo con quale brano, Andrea?
0: Con questo Shooting Shadows.

0: belli, dritti, eh?
1: Belli, va bene, ma molto bene, va
0: benissimo,
1: molto bene.
0: Benissimo,
1: benissimo. Siete contenti delle band, della musica
0: che vi proponiamo questa mattina?
1: Proponiamo e andiamo a cercare nei meandri.
0: Come sempre, poi.
1: Esattamente, come sempre. Adesso andiamo avanti con
0: i
1: Dead Pioneers, che io ho notato perché hanno questa collaborazione con il signor Jason Williamson degli Sleaford Mods. Per quanto riguarda i Dead Pioneers, che vengono dal punk, dall'hardcore americano, e loro sono molto molto molto politicizzati, i testi sono molto importanti e si stanno muovendo un po' anche verso altre sonorità, e loro sono sempre stati dei grandi fan degli Sleaford Mods, e con questo prossimo album dei Dead Pioneers, che uscirà anche questo il 26 giugno, sono riusciti a creare questa collaborazione proprio nel brano che adesso stiamo per ascoltare. Il loro terzo album in uscita si chiama Wagon Burner, e invece il singolo che stiamo per ascoltare è The Worst Among Us.
0: Eccolo, eh.

0: Dead Pioneers.
1: Colonialismo, imperialismo, omicidi, oppressione e morte. Questi sono i temi di questo brano che abbiamo ascoltato, dove la voce di Jason
0: si fa notare,
1: si fa notare parecchio.
0: Da metà
1: esatto,
0: in avanti, sì.
1: Jason Williamson degli Sleaford Mods, per questi Dead Pioneers che ovviamente hanno ammirato tantissimo gli Sleaford Mods fino a creare questa collaborazione.
0: Benissimo, e Stefano da Cambridge ci scrive: Meteo Rockers, buongiorno, l'autunno è alle porte. Qui piove tutti i giorni e fa freschino. Beh, devi sapere che qua qualcuno ti invidia, eh. Devo dire che martedì scorso è stato molto piatto senza la vostra trasmissione. Ma oggi è la festa della rock pubblica, quindi rock and roll. Grazie Stefano.
1: Grazie Stefano, grazie.
0: La nostra festa della rock pubblica, beh, ci sta.
1: Ci sta, ci, ci sta. Sta.
0: E lo so, ci dispiace, ma...
1: Lo so, piove tutti i giorni, ma sei lì, cosa vuoi farci? Qua noi fra poco moriremo dal caldo e quindi...
0: E quindi...
1: Ognuno ha le sue. Comunque io verrò lì da quelle parti in agosto e vedremo.
0: E c'è scritto contemporaneamente Sergei da Sofia, dalla Bulgaria, qua invece è caldo. ormai è così, nei paesi che una volta era più fresco. Vabbè che in Inghilterra non è mai stato, diciamo, una meta di clip clap, come le chiama, le ciabattine.
1: Beh, comunque, come sai, negli ultimi anni, causa cambiamento climatico assolutamente in corso, anche in Gran Bretagna è capitato anche a me,
0: certo,
1: di passare,
0: certo,
1: delle giornate con 35 gradi o di vedere i bellissimi parchi solitamente verdi
0: secchi
1: completamente bruciati,
0: soprattutto l'erba,
1: sole. Esattamente,
0: sì, sì, è vero. È capitato anche a me di vederlo qualche anno fa.
1: Va bene, andiamo avanti, andiamo in Belgio, dove notoriamente piove sempre, peraltro, visto che se vogliamo continuare,
0: diciamo, piove spesso, però sono stato 3 anni fa e ho trovato
1: anche
0: un gran caldo.
1: Ecco, vedi,
0: cioè, è un bel problema andare a cercare il fresco.
1: Bisogna andare molto più su, direi, ormai.
0: Islanda.
1: Esattamente.
0: Ma comunque anche in Inghilterra, tutto sommato,
1: va bene,
0: dà le sue soddisfazioni.
1: Continuate così e non fate in modo che cambi per agosto quando arrivo. Va bene, andiamo con questa band belga che devo dire io non avevo mai proprio sentito nominare. Si chiamano Ginzu.
0: Sì.
1: Sapevi te?
0: Dei Ginzu? No, li ho trovati, ma non. Tu hai trovato più notizie di me, sicuramente.
1: Sì, ho trovato intanto che hanno fatto 4 album, quindi voglio dire, qualcosa hanno fatto dagli anni 2000 in poi, e poi anche il fatto che l'ultimo album che uscirà, che è uscito alla fine di maggio, 29 maggio, e dal titolo, se la vogliamo leggere così, WOWA oppure WOWA puntato, quindi vorrà dire qualcosa che però noi non sappiamo, era già pronto nel 2011.
0: Ah.
1: E poi non l'hanno mai più fatto uscire.
0: E com'è?
1: No, e com'è? Non lo so.
0: È rimasto in stand by?
1: Li chiamiamo per farci dire qualcosa? Non te lo so dire. Però, se l'abbiamo selezionato per la nostra playlist,
0: qualcosa di buono c'ha. Questo Out of Control. Lo ascoltiamo?
1: Lo ascoltiamo.

0: Beh, insomma, questi ginzu che arrivano dal Belgio non mi sembrano niente male.
1: Assolutamente, insomma. Ma insomma, noi mettiamo mai qualcosa di male?
0: No. Però proprio... le prime ricerche che avevo fatto, avevo trovato, sai, quei siti che... dove sono gli ascoltatori che fanno le recensioni, e c'era qualcuno che diceva che era il suo gruppo preferito in assoluto. Allora dico, sarà interessante questa band. Quindi, ascoltando questo disco, che abbiamo detto ha questo strano titolo WOWA con i puntini, WOWA, insomma, alla fine ho trovato, diciamo, pane per i nostri denti, come questa Out of Control. Ma quando uno è fuori controllo, già secondo me è un buon segnale.
1: È un buon segnale, infatti, assolutamente sì, se è fuori controllo nella maniera, come dire, giusta, ovviamente.
0: Se no è un casino.
1: Adesso andiamo a Londra e con questo quartetto che, diciamo, il suo stile è un po' il pop punk, no, power pop, che è molto orientato naturalmente alla chitarra, con dei riff molto orecchiabili. Hanno già fatto 3 album e un quarto è in lavorazione. Il quarto album si chiamerà The Magic Comes and The Magic Goes, e però già ci fanno ascoltare qualcosa con un singolo vero, cioè un lato A e un lato B. Non so se entrambi i brani poi rientreranno nell'album, ma noi fra i due lati abbiamo scelto il lato B. Bene. I shouldn't have tried to live without you.
0: The Speedways.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
8: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Un brano famosissimo che ha avuto tantissime cover, These Boots Are Made for Walking, scritto da Lee Hazlewood e cantato da Nancy Sinatra, uscito nel 1966. Questa versione era dei Parquet Courts, gruppo di Brooklyn, attivo dai primi anni 10 degli anni 2000. Anche se in questa veste hanno alterato il loro nome con un altro spelling, Parquet Courts, che insomma non so se è il modo corretto di dirlo. In ogni caso, era un album che si chiamava Contempt Nausea, uscito nel 2014, era la parte un po' più sperimentale di questi Parquet Courts, e appunto conteneva questa versione di These Boots Are Made for Walking di Lee Hazlewood e Nancy Sinatra. Un caldo saluto a chi è in ascolto della Rock and Roll Radio e Radio Città Fujiko 103.100 MHz. Love.
1: E un grazie invece a Marzio con la sua pillola di cover anche oggi che apre l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, ovvero quella dell'almanacco. Piace questa sigla?
2: Molto, molto, molto, molto.
1: Ti dondoli.
2: Esatto, bellissima. Va bene.
1: I suoni dell'almanacco.
2: Siamo entrati ufficialmente nell'ultima mezz'ora dedicata all'almanacco. Siccome martedì scorso non eravamo in trasmissione, dobbiamo recuperare un compleanno di una persona, un chitarrista che noi amiamo molto. E stiamo parlando di Tom Morello, che il 30 maggio ha compiuto 62 anni. Quindi Rage Against the Machine, Audioslave, questi sono i nomi principali accostati a Tom Morello, un personaggio molto importante sia musicalmente che socialmente negli Stati Uniti, perché diciamo che non si tira mai indietro a dire la sua, che spesso noi condividiamo, insomma,
1: certo, certo.
2: E rimane mitica quella quella frase. Lui criticò Trump da un punto di vista economico, no? Cioè sull'economia, disse sta facendo dei gravi danni, eccetera, e Trump rispose farebbe meglio occuparsi di suonare, non è mica
1: sì,
2: un laureato ad Harvard in economia
1: come Trump.
2: Invece Tom Morello è laureato con lode ad Harvard in economia, quindi è stata proprio una roba meravigliosa. Va bene,
1: ma Trump ne pesta.
2: Esatto. Ma detto questo, tanti auguri Tom, noi lo facciamo con che brano, Andrea?
1: Con abbiamo parlato degli Audioslave, con questa Shape of Things to Come del 2018, mi sembra.

0: Chitarroni con Audioslave
1: Shape. Chitarroni di Tom Morello, a cui abbiamo fatto gli auguri, ma cogliamo anche l'occasione, visto che abbiamo ascoltato gli Audioslave, di ricordare Chris Cornell, che è scomparso il 18 maggio del 2017.
0: Esatto, vabbè, ci stava. Ma a questo punto invece... Questo cos'è, un anniversario, il disco, il prossimo che andiamo ad ascoltare?
1: Usciva il 7 giugno del 1981. Che cosa?
0: Questo No Sleep Till Hammersmith,
1: che è il primo live album dei grandissimi Motörhead. Poi la cosa strana che ho scoperto è che l'Hammersmith è un locale, ma non c'è in questo tour. Cioè, non hanno suonato questo live, non ci sono concerti o brani
0: di questo
1: locale, capito? Quindi, però faceva parte sempre dei tour dei Motörhead, non solo, chiaramente, ma non è in questo disco in realtà, quindi strana questa.
0: Però
1: questa
0: era bello il titolo, no? Non si dorme.
1: No, bello, no? Sleep Till Hammersmith è quasi ormai diventato un modo di dire, secondo me, proprio grazie a questo disco dei Motörhead, che ci fa sempre piacere riascoltare.
0: Esatto, e il disco, quando tu mettevi su la puntina, perché nell'81 avevamo dei vinili, la cassetta, quando cominciava, si apriva appunto con questo brano.

0: Grandi Motörhead con questa Ace of Spades, No Sleep Till Hammersmith. Ma poi devo dirti che questo disco, nell'occasione del 40° anniversario, quando è stato pubblicato, evidenziavano probabilmente questa cosa, perché si chiamava sottotitolo Live in England 1981,
1: certo.
0: Mentre diciamo l'album originale non dava questa impressione, no?
1: No, esatto.
0: Se non approfondivi, dicevi cazzo l'Hammersmith, che bordello. Con oltretutto la scenografia di quel tempo, che avevano questo impianto luci, no? Questa impalcatura a forma di bombardiere.
1: È bellissimo,
0: che
1: guarda.
0: Poi si abbassava sul gruppo,
1: certo,
0: mentre suonavano.
1: Comunque penso sia stato, dalle notizie che ho trovato, è stato registrato in concerti tutti in Inghilterra e uno anche a Belfast, quindi a Norfolk, a Leeds, a Newcastle e a Belfast appunto, ma non all'Hammersmith Apollo.
0: Vabbè, comunque
1: non importa, perché è un gran disco, quindi siamo a posto così.
0: Direbbe qualcuno, stabba dal capello.
1: Esattamente. Allora, continuiamo, e questo è l'ultimo appuntamento dell'almanacco di oggi, ricordando che il 6, il 7 e l'8 di giugno del 1987 David Bowie tenne 3 concerti che rimasero nella storia, esattamente a Berlino, a ridosso della porta di Brandeburgo e quindi del muro, e che c'era ancora, perché dovevano,
0: cioè, 87,
1: passare ancora 2 anni prima che il muro sarebbe stato poi abbattuto, sarebbe caduto, e Bowie tornava a Berlino dopo 10 anni esatti. Sapete bene, se lo conoscete, lo amate come lo amiamo noi, che lui passò a Berlino 3 anni insieme a Iggy Pop, dove ebbe modo di registrare non tutta, ma comunque viene definita la trilogia
0: berlinese.
1: Lui amava tantissimo quella città e tornò a Berlino per questo concerto. Quando la prima di queste date iniziò, ovviamente dalla parte di Berlino Est tantissima gente incominciò a radunarsi sotto il muro vicino,
0: in prossimità
1: quello che potevano, perché ovviamente
0: non ci si poteva avvicinare più di tanto.
1: E questa cosa Bowie naturalmente la venne a sapere, e allora c'è chi dice che subito una parte degli amplificatori vennero girati
0: verso est.
1: Altri dicono che solo in occasione di una canzone vennero girati tutti verso est, perché questa canzone la potessero ascoltare per bene. E naturalmente lui disse in tedesco la frase "salutiamo i nostri ascoltatori al di là dal muro", e fece partire questo brano, che fra l'altro racconta di una storia d'amore fra un ragazzo dell'Ovest e una ragazza
0: dell'Est.
1: Questa canzone naturalmente è Heroes, che lui poi ha inciso anche completamente in tedesco con il titolo Helden, ed è questa che noi ci ascoltiamo ora.

0: È la versione tedesca di questa Heroes del Duca Bianco, David Bowie. E io mi ricordo anche che l'amministrazione, insomma il governo della Germania Democratica, della DDR, organizzò per contrastare il fenomeno un concerto di James Brown, che non so se ha suonato tre sere, però
1: non credo,
0: diciamo,
1: ma
0: che hanno preso il primo che era disponibile a cercare di, diciamo, contenere.
1: Invece pare che fossero addirittura sulle 15.000 persone
0: dall'altra parte,
1: chiaramente si avvicinarono,
0: diciamo che erano due cose un po' diverse,
1: esattamente, no? Cioè, per quello che rappresentava Bowie, certo, per tante, certo, cose, certo, in, certo, quel momento. E fra l'altro alla fine del concerto o di questo brano incominciarono a urlare "tiratelo giù", ma non parlavano, certo, di Bowie, parlavano ovviamente del muro, e tutte e due le compagini incominciarono a urlare questa cosa, no? "Tiratelo giù".
0: Bene, dobbiamo chiudere,
1: dobbiamo
0: perché siamo
1: chiudere.
0: Già in ritardo.
1: Esatto.
0: E anche perché arriva il notiziario di Popolare, e quindi l'appuntamento è al prossimo martedì, sempre su queste frequenze, e ce ne andiamo anche abbastanza velocemente.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Angela, ciao, ciao.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
2: Popolare Network.

0: Netanyahu non si ferma, ancora questa mattina raid israeliani sul sud del Libano con diverse vittime. Nella città di Tiro per la prima volta ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano. Ai nostri microfoni il parroco di Tiro, ci è stato tolto anche il diritto di vivere. Flotilla, oggi mobilitazione per i suoi 10 membri detenuti in Libia nel giorno di una nuova udienza sulla vicenda. A Roma Ben-Gvir indagato nell'inchiesta sul sequestro dell'ultima missione navale per Gaza. Il ministro israeliano risponde insultando l'Italia e le persone che furono fermate. Alla Camera è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello sul cosiddetto salario giusto. Sia Schlein sia Meloni intanto cantano vittoria dopo le comunali. Tra primo e secondo turno il centro-sinistra vince in più capoluoghi rispetto alla destra, ma resta la batosta subita a Venezia. Relazioni ancora più strette tra Cina e Corea del Nord, lo hanno detto Xi Jinping e Kim Jong-un durante una visita a Pyongyang del presidente cinese. Per Xi è stato il primo viaggio all'estero del 2026. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La crisi in Medio Oriente rimane molto volatile, la situazione in Libano. Questa mattina ci sono stati altri attacchi israeliani. Solo ieri l'Iran aveva minacciato di riprendere il lancio di missili su Israele se Netanyahu non avesse smesso di bombardare il Libano. In studio Emanuele Valenti.
1: Esatto Andrea, situazione molto volatile. In mattinata Israele ha ordinato l'evacuazione di una buona parte di Tiro, una grossa città nel sud del Libano, ordine di evacuazione per la prima volta anche per il quartiere cristiano. In tutto il sud in queste ore ci sarebbero stati almeno 8 morti. Questa è la conferma che Netanyahu non abbia alcuna intenzione di fermarsi, non ha più colpito Beirut, ma dal suo punto di vista non può accettare di fermare la guerra a Hezbollah solo per una minaccia iraniana, perché ricordiamo che ieri, dopo uno scambio a fuoco con Israele, Teheran aveva detto: non lanceremo più missili su Israele, ma gli israeliani non dovranno più colpire il Libano, cosa che però invece, appunto, abbiamo appena raccontato, sta succedendo. E poco fa oltretutto Hezbollah ha detto di avere sparato sulle truppe israeliane nel sud, appunto durante la notte. Tutto questo, Andrea, legato al negoziato Stati Uniti-Iran. Gli iraniani hanno chiesto che il Libano faccia parte di un eventuale futuro accordo, devono continuare a proiettare il loro ruolo regionale. Ma come stiamo vedendo non bastano le richieste di Trump per fermare Netanyahu. Israele ed Hezbollah non sembrano andare nella direzione di una de-escalation, e il rischio è nuovamente che salti tutto. Stati Uniti-Iran comunque hanno detto ancora in queste ore che il negoziato tra loro prosegue.
0: Grazie Emanuele. I raid israeliani di questa mattina si sono quindi concentrati soprattutto su Tiro. Padre Tufik è parroco a Tiro, in questo momento si trova a Beirut per organizzare proprio l'arrivo degli sfollati dalla sua città.
2: Adesso io mi trovo a Beirut, non a Tiro, e ringrazio il Signore che sto a Beirut. Non è perché la mia vita vale più della vita dei nostri che stanno sotto i bombardamenti a Tiro o sotto minacce, ma questo qui, stare qua per il momento, mi permette la libertà di movimento e di occuparmi di quelli che sono già arrivati qua, a trovare per loro accomodazione o un posto dove possono ripararsi, perché la gente che era rimasta a Tiro sono gente povera che non si permetteva un affitto o non aveva dove andare. Proprio una donna adesso mi ha chiamato, una mamma di 3 figli, mi dice: padre, siamo qui a Tiro, non abbiamo nemmeno un mezzo e come andare via, come faccio io con i miei figli? Né taxi né mezzi pubblici, non c'è niente. Chi sta partendo sta partendo con una macchina extra folla di gente. Questa è la situazione. Cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese è il diritto di vivere, perché anche questo diritto ci è stato tolto. Solo vivere, tutto quello che chiediamo, vivere.
0: Decine di attivisti di 13 stati diversi, tra cui Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in sciopero della fame in solidarietà con i 10 membri della flottiglia, di cui 2 di nazionalità italiana, detenuti da oltre 2 settimane in Libia. Lo ha annunciato l'organizzazione umanitaria, dando notizia anche di proteste fuori dai ministeri degli esteri dei diversi paesi e fuori dalle ambasciate dello Stato africano. Oggi in Libia è previsto un'udienza sulla vicenda, come ha confermato il ministro degli esteri italiano, Tajani.

0: Penso che sia tutto il sistema Israele che va messo sotto processo, non va incriminato un solo Netanyahu, solo Ben-Gvir. Pensiamo che tutto il sistema Israele non si può assolutamente reggere, soprattutto sulla complicità dei paesi occidentali e non solo. Il fatto che si è aperta una piccola breccia in quel video che ha diffuso Ben-Gvir stesso sicuramente va visto come qualcosa di positivo. Le indagini speriamo che portino veramente a qualche cosa, ma soprattutto dopo la grande mobilitazione che c'è stata nell'autunno scorso, che è andata a sfumarsi in quel cessate il fuoco finto, speriamo che questo movimento, soprattutto dal basso, continui a portare avanti, a stare al fianco del popolo palestinese.
1: Questa mattina ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina. Secondo le autorità locali ci sono 4 morti nella zona di Kharkiv, altri 2 in quella di Zaporizhia, diverse decine di feriti. Nelle ultime 24 ore i raid russi hanno causato 10 vittime. Kiev invece ha attaccato con droni la Crimea. Xi Jinping è rientrato a Pechino dopo 2 giorni di viaggio in Corea del Nord. Xi e Kim Jong-un hanno annunciato di voler consolidare ulteriormente le relazioni tra i due paesi. Pechino è il principale sponsor del regime nordcoreano, ma negli ultimi anni ha perso la relazione esclusiva, visto l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia. La scorsa settimana Pyongyang aveva anche annunciato di avere 9 armi nucleari. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
2: Prima visita all'estero di Xi Jinping nel 2026, dopo che ha ricevuto a Pechino mezzo mondo e soprattutto le maggiori potenze globali. Inoltre il presidente cinese ha affermato che il sostegno della Cina alla Corea del Nord e a Kim Jong-un è incrollabile. La visita di Xi Jinping in Corea del Nord è un grande onore per Kim Jong-un e l'intento sembra essere quello di riportare Pyongyang nella sfera di influenza cinese, dopo i recenti giri di valzer di Kim con Putin, molto concreti a dire il vero. Dopo la visita del presidente russo nel 2024, Corea del Nord e Russia hanno siglato un trattato di mutua difesa e circa 14.000 soldati nordcoreani hanno partecipato alla guerra in Ucraina a fianco dei russi. Non è un caso che Xi non abbia parlato di denuclearizzazione della penisola coreana, un argomento che dà fastidio a Kim, il quale ha sia l'atomica sia i missili intercontinentali per colpire gli Stati Uniti, e di questi tempi è difficile dargli del pazzo, semmai di quello che ci ha sempre visto lungo. Va ricordato che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo con cui la Cina ha un'alleanza militare, retaggio della guerra di Corea degli anni 50, e anche qui va rimarcata l'abilità di Kim di giocare su più tavoli e portare a casa il risultato. Alleanza con Russia e Cina, fine delle pressioni affinché rinunci al nucleare, probabili accordi economici in arrivo, seppure con cautela, viste le sanzioni delle Nazioni Unite, in un contesto in cui anche l'economia sembra andare bene, come ha certificato anche il Wall Street Journal.
1: Aveva 71 anni l'operaio che è morto stamattina in Lombardia, a Piancamuno, nella zona della Val Camonica. L'uomo stava lavorando dentro un capannone. Secondo le prime informazioni sarebbe stato impegnato in lavori di demolizione quando una parete gli sarebbe crollata addosso. A Milano la giudice per le indagini preliminari Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato ordinato dai pubblici ministeri Storari e Clerici per la sezione italiana della società americana Cadel Construction. L'inchiesta è quella in cui l'azienda è accusata di aver pagato meno di 2 euro l'ora a operai indiani reclutati da una società del loro paese a cui avrebbero dovuto dare una sorta di pizzo per lavorare nel cantiere del nuovo consolato statunitense di Milano. Nella sua ordinanza la giudice parla di condizioni di lavoro degradanti e di metodi intimidatori e minacciosi, con schiaffe, spinte, insulti e urla contro i lavoratori. La Cadel dice di stare collaborando con le autorità e di stare portando avanti un'indagine interna sulla vicenda. Nell'aula della Camera dei Deputati è in corso la discussione generale sul decreto lavoro, quello che la destra promuove con lo slogan del salario giusto. In giornata è previsto che il governo chieda la fiducia sul provvedimento. Nelle scorse ore è stato modificato l'emendamento della maggioranza che legittimava esplicitamente i contratti pirata, quelli firmati da sindacati minoritari, purché assicurassero un TEC, un trattamento economico complessivo equivalente a quello degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative. Quel riferimento è stato eliminato, ma resta la definizione di TEC che fa sì che per stabilire qual è il salario giusto si consideri non solo lo stipendio in senso stretto, ma anche voci come indennità e welfare aziendale. Ieri le opposizioni hanno abbandonato la commissione lavoro in polemica con la maggioranza. Francesco Mari fa parte della commissione per Alleanza Verdi e Sinistra.
3: L'equivalenza era palesemente un favore ai contratti pirati, ma la sostanza non cambia. La definizione di TEC così com'è presenta numerose ambiguità. Innanzitutto occupa uno spazio

0: che è uno spazio della contrattazione, si presta a possibili contenziosi, a interpretazioni comunque in ogni caso che possono assimilare contratti anche non leader. Noi abbiamo innanzitutto abbandonato i lavori della commissione perché non era più sostenibile l'andamento di quei lavori. Dopo giorni sostanzialmente improduttivi, nei quali attendevamo scelte più decisive, quelle più significative, quella che doveva essere l'ultima giornata di lavoro, in realtà si è mostrata per quello che è un'ulteriore presa in giro.
1: Sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein intanto hanno cantato vittoria dopo i ballottaggi delle comunali, terminati con 3 capoluoghi alla destra e 3 al centro-sinistra. Contando anche il primo turno, la coalizione guidata dal PD vince 8-6 e il bilancio gli è favorevole, anche se si considerano tutti i comuni al voto in cui vivono più di 15.000 abitanti. Resta però la batosta che l'opposizione ha dovuto incassare già 2 settimane fa a Venezia. Queste comunali erano anche la prima prova elettorale per l'estrema destra di Roberto Vannacci dopo l'uscita dalla Lega. Il suo candidato a Vigevano ha ottenuto un clamoroso 14% al primo turno, ma al secondo ha vinto un uomo di Forza Italia senza l'appoggio di Vannacci, che invece era arrivato in un altro comune al ballottaggio, Legnano, dove è stato eletto alla fine un sindaco di centrosinistra. Sentiamo Antonio Noto, sondaggista dell'Istituto Noto Sondaggi.
2: Vannacci oggi vale circa il 4,5%. Da dove prende i voti Vannacci? Allora, nella realtà ruba poco dalla Lega, circa un punto e mezzo, per carità non è poco, ma non è un tracollo della Lega. La Lega prima del partito di Vannacci valeva intorno all'8%, oggi è intorno al 7-6,5, insomma, ecco, comunque perde un punto e mezzo. Per cui l'altro 3% fondamentalmente proviene A, da un elettorato di destra estrema che non aveva mai votato i partiti del centrodestra, né alle scorse europee né alle scorse politiche, ma soprattutto proviene da un elettorato astenuto alle scorse europee e alle scorse politiche, che non si dichiara né di destra né di sinistra, ma è attivo in questo momento dalle idee del generale Vannacci.
1: A fine maggio il numero di persone detenute nelle carceri italiane è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema penitenziario ai valori più alti dell'ultimo decennio. La denuncia arriva dal garante delle persone detenute del Lazio, Stefano Anastasia, che è anche presidente onorario dell'associazione Antigone e che parla di un sovraffollamento a livello nazionale del 139%. Aumentano anche i bambini rinchiusi in prigione con le loro madri, saliti a 30 dai 26 dello scorso marzo. Il viaggio del Papa in Spagna: Leone ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte della Chiesa, un tema molto delicato anche in Spagna. Il servizio da Madrid.
3: In Spagna sono almeno 3.000 le vittime degli abusi della Chiesa. Per il Papa quello della pedofilia è una ferita ancora aperta, una ferita difficile da chiudere. 8 associazioni di sopravvissuti alla pedofilia nella Chiesa hanno protestato davanti all'Annunziatura Apostolica, e cioè dove si è ospitato il Papa durante il suo viaggio a Madrid. Accusano i vertici ecclesiastici di averli esclusi dagli incontri ufficiali con il Papa per evitare domande scomode. Papa Leone effettivamente si è riunito con un gruppo di vittime spagnole, ma si è trattato di un incontro privato con 6 persone scelte tra chi partecipa ai percorsi di riparazione avviati dalla Chiesa. Prima, davanti all'Assemblea dei Vescovi Spagnoli, il Papa aveva chiesto uno sforzo per prevenire nuovi casi e di non coprire più chi li commette. Al contrario, per il Papa ci deve essere un percorso chiaro di sanzione per chi abusa dei minori, e di fatto è stato proprio Leone a spingere la Chiesa spagnola a firmare un accordo di riparazione economica e simbolica con il governo di Pedro Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe e Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma On the Road a cura di Jonathan Ferramola.
1: E una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, bentornati all'ascolto ogni martedì dalle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 13 alle 13.30 e poi insomma dalle ore successive il podcast sulle web frequenze di Spotify, Spreaker, Apple Podcast, insomma su tutte le piattaforme di ascolto trovate cercando Nanga Parbat. Oggi torniamo a parlare di bici e facciamo un po' un setup, no? L'abbiamo già fatto alcune settimane fa parlando di camminare, sì, ma camminare come si cammina, come ci si prepara, cosa si mette nello zaino, vi ricorderete la puntata. Anche questa la trovate nel podcast su Spotify, Camminario, manuale pratico per camminatori felici di Tom Search, che ci ha abituato così un po' a costruire quotidianamente insomma il nostro zaino perfetto e l'equipaggiamento per sopravvivere in viaggio. Oggi facciamo la stessa cosa parlando di cicloturismo. È uscito sempre per la stessa collana Terra di Mezzo Edizioni un manuale pratico per viaggiare in bicicletta, Ciclopedia, sempre con illustrazioni di Matteo Scano, molto interessante, molto bella la grafica, l'editing insomma di questo manuale, scritto a quattro mani da Ilaria Fiorillo e Monica Nanetti, espertissime del mondo bici. Ilaria l'abbiamo sentita un paio di settimane fa per parlare di ciclonica e di altre avventure. Monica era un po' che non ci sentivamo, forse dall'Atlante delle ciclovie. L'abbiamo qui con noi a Nanga Parbat, le diamo il benvenuto. Monica, bentornata.
2: Grazie, un saluto a tutti, è un piacere essere qui.
1: Senti Monica, allora ti abbiamo lasciato appunto mesi fa parlando di ciclovie, quindi i vari possibili 100 itinerari e più che se ne vanno aggiungendo, insomma, perché per fortuna il cicloturismo è diventato una risorsa anche del nostro paese, tanti territori si stanno attrezzando, stanno usando bene le loro opportunità, no? Anche di finanziamenti per creare strutture turistiche ricettive, ciclovie, segnaletiche, e questo ne continueremo a parlare perché è un'infrastruttura importante. Adesso facciamo un punto indietro al setup. Come si affronta un viaggio in bici? Ci vuole l'idea, ci vuole l'infrastruttura, ci vuole la gamba, però ci vuole anche un po' di attrezzatura, di bici, di capacità di gestirlo, no? Il mezzo. E voi siete venuti in soccorso, diciamo, al cicloturista, non dico alle prime armi, ma a quello che c'ha entusiasmo, c'ha voglia, ma magari il mondo bici lo conosce il giusto.
2: Sì, guarda, ridevamo qualche giorno fa con Ilaria dicendo il primo libro, il manuale delle 100 ciclovie d'Italia era un po' la lista dei desideri, e questo invece è la cassetta degli attrezzi per metterli in pratica. E effettivamente è così, perché quello che abbiamo voluto mettere insieme è un manuale. Noi ci siamo immaginati tre destinatari precisi, quelli che non sono mai andati a fare un viaggio in bicicletta, e sono tantissime persone, ci rendiamo conto, perché hanno paura che la cosa sia molto complicata e quindi sono un po' spaventati, giustamente, di non sapere nulla del come si fa, come organizzarsi, come attrezzarsi. Poi ci sono quelli, come dicevi tu, quelli un po', diciamo, una via di mezzo, apprendisti, che comunque sanno di poter assorbire molte informazioni per poter migliorare la propria esperienza. E poi ci sono anche quelli, diciamo, i cicloviaggiatori già più esperti, che sicuramente sanno già molte delle cose che ci sono in questo libro o hanno le loro abitudini. Però ci siamo accorte anche nei raduni, così, che è sempre molto bello scambiarsi piccoli trucchi, piccole esperienze. È tutto un mondo in divenire, è tutto un mondo molto, come lo è la bicicletta del resto, molto poco formale, abbastanza anarchico, in cui ognuno si inventa un po' un suo modo di essere, un suo modo di agire, e scambiarsi esperienze è sempre una cosa molto utile e molto positiva per tutti.
1: Senti Monica, inquadrato l'utente, diciamo, base, adesso c'è il primo grande bivio, che poi è un bivio con tante possibilità. Che tipo di bici? Quale partner di viaggio? Perché giustamente lo chiamate un partner, perché con la bici si diventa molto amici in viaggio. Le 3-4 esperienze di cicloturismo che ho fatto creano una simbiosi con il mezzo che è unica, no? Ci parli, ti confronti, la guardi, la ammiri, la aggiusti, la tocchi, la carichi, la scarichi, cioè tutto un rapporto, la fotografi tantissimo, diventa un oggetto, di un tuo partner veramente molto stretto in viaggio. Quale bici scegliere?
2: Sì, è la tua compagna, quindi è, diciamo, il ruolo è essenziale, però paradossalmente, anche se il ruolo è essenziale, non c'è una tipologia di biciclette, anzi addirittura noi siamo arrivati a dire: guarda, evitando i grandi estremi della bici da corsa leggerissima e della bici da città senza cambio pesantissima, in mezzo, in realtà, se tu stai iniziando per la prima volta, la bici ideale è quella che hai in cantina. Cioè non ti devi frenare da questo, perché poi capirai meglio col tempo quali sono le tipologie più adatte a te. Detto questo, quindi, diciamo, il nostro messaggio è: comincia a partire, comincia a provare. Poi se ti piace, come è probabile, sceglierai. Detto questo, comunque ci sono delle tipologie specifiche di bici da viaggio che sono quelle più utilizzate, che sono la gravel, che è un po' ormai lo standard per molti cicloviaggiatori, perché mette insieme la scorrevolezza quasi di una bici da strada, perché comunque sia l'assetto e quello col manubrio con le corna scorre molto bene sulla strada. Per contro ha delle ruote più grandi, per cui se trovi degli sterrati non hai grossi problemi, e questa è una tipologia. Un'altra è quella proprio della tipica bicicletta da cicloturismo, la bicicletta touring l'abbiamo chiamata, o si chiama così, che è proprio quella pensata per i cicloviaggiatori, quindi quelli che fanno viaggi, guardano poco alla moda e molto alla sostanza. E poi abbiamo lasciato comunque uno spazio per le e-bike, perché sono comunque una realtà molto molto in crescita. E secondo noi non è il caso, ci sono alcuni che la demonizzano dicendo i puristi, sai, che dicono no, per carità, in realtà è una formula che anzi ha una sua rilevanza, ha un suo interesse, e soprattutto porta a portata di mano di viaggio in bicicletta anche a molte persone che altrimenti non lo farebbero, non oserebbero avvicinarci.
1: Senti, un altro capitolo importante nel setup della nostra bici sono due elementi che ti chiedo di un attimo di sintetizzare. Uno è la sella, che può essere un grandissimo amico o fonte di grandi problematiche durante il viaggio, e l'altra sono i pedali, no?
2: Sì, la sella sono gioie e dolori, spesso sono dolori, perché diciamo non è fondamentale, cioè ti svolta un viaggio avere, adesso la dico brutta, male al sedere ti può rovinare la giornata. Allora ci sono alcuni consigli per capire come orientarsi sulla scelta, perché non esiste, qui più che mai, non esiste una sella migliore in assoluto. Esiste la sella giusta per te, per la tua conformazione fisica, per la larghezza delle ossa ischiatiche, che sono le ossa del bacino, e lì diventa essenziale anche capire, distinguere il fastidio, che può essere il fastidio iniziale che tutti hanno la prima volta che stanno 5 ore su un sellino, e un problema invece più serio di incompatibilità. C'è una questione di dimensioni, di valutare la maggiore o minore imbottitura, e non è detto che più imbottita sia più comoda una sella, non è assolutamente detto. E comunque il consiglio è quello di valutare tutte queste cose e di farsi aiutare dagli esperti. Molto spesso i negozianti specializzati sono in grado di darti delle dritte molto precise, magari aiutandoti anche proprio con delle misurazioni. Poi ci sono le formule più evolute, quelle del bike fitting, se proprio vuoi essere, diciamo, vuoi fare le cose al 100%. Però per un primo approccio, consultarsi con il negoziante e comunque tenere conto di una serie di parametri che sono appunto la larghezza, l'imbottitura e la tua corporatura sono essenziali. La stessa cosa per quanto riguarda i pedali. I pedali in realtà non è tanto una questione di corporatura quanto di scelta, nel senso che i famosi pedali con quelli che volgarmente si chiamano con le tacchette, cioè che ti agganciano la scarpa e quindi il piede al pedale, sono straordinariamente efficaci per la pedalata, però possono anche essere respingenti, perché comunque tu hai un corpo unico con la bicicletta e se non hai l'abitudine a sganciare il pedale c'è rischio di cadute. Quindi anche qui io, per esempio, ti dico la verità, pur essendo perfettamente conscia che i pedali a sgancio rapido o proprio quelli, diciamo i pedali con le tacchette sono molto efficaci, soprattutto in salita, io non li ho mai usati. Uso quelli che chiamano pedali flat, cioè i normali pedali in cui appoggi il piede e spingi, perché tanto non ho ambizioni atletiche e preferisco avere la libertà di appoggiare il piede a terra senza nessun vincolo, con grande facilità. Anche qui è una questione di provare, però l'importante è sapere quali sono le opzioni e quali sono i pro e i contro. Noi abbiamo cercato di elencarli tutti e soprattutto di spiegarli in modo molto molto pratico, molto come te lo racconterebbe un amico a cui chiedi informazioni.
1: Senti, un'ultima invece battuta prima di chiudere, diciamo, il setup della bici, sono freni tradizionali, V-brake oppure i freni a disco che vanno molto adesso, e questione anche cambio, monocorona, due corone, tre corone, insomma, dacci un attimo una panoramica su questo.
2: Certo, perché anche qui non voglio essere generica, ma effettivamente molto spesso la risposta è dipende. I freni, allora, intanto i freni a disco ormai stanno diventando uno standard, perché oggettivamente sono molto più efficaci, molto più sicuri dei freni tradizionali, quelli che chiamavano i cantilever, i V-brake. È chiaro che sono più economici, però se ti trovi in discesa con una bicicletta carica, e anche il peso, sai, fa la differenza, devo dire che i freni a disco spesso ti danno maggiori garanzie. Dopodiché, all'interno dei freni a disco, abbiamo cercato di spiegare anche questo, ci sono delle tipologie diverse, ci sono i freni meccanici e i freni idraulici. I freni idraulici sono ancora più evoluti, ma ovviamente più le cose sono evolute, più sono delicate, quindi devi anche tenere conto che se sei in viaggio e si guasta qualcosa, può essere un pochino più complesso aggiustarli, possono essere più delicati anche agli urti, anche i dischi del freno, spesso devi starci un po' attento. Quindi c'è sempre un po' da bilanciare questi aspetti. Detto questo, il fatto che ormai tutte le biciclette nuove abbiano montino freni a disco di un tipo o dell'altro, cioè meccanici o idraulici, la dice lunga sul fatto che sono molto più performanti, e alla fine il freno è una questione di sicurezza. Per quanto riguarda invece il cambio, anche qui c'è anche un po' un discorso di mode. Quando io ho iniziato ad andare in bicicletta, a fare viaggi in bicicletta, ormai una decina d'anni fa, lo standard era avere tre corone, che però sono molto pesanti. Avevi tre corone davanti e un numero imprecisato di rapporti dietro, quindi non so, 7, 9, quindi una quantità pazzesca di rapporti possibili, che adesso, detto fra noi, serve proprio per chi fa mountain bike spinta. In realtà, se tu fai cicloturismo non hai bisogno di così tanti rapporti. Quindi normalmente, se fai tanta salita, la doppia corona anteriore ti permette, diciamo, un range di pedalata, di durezza della pedalata molto più morbido, cioè puoi cambiare lo sforzo in maniera molto più fluida. Se non fai salite particolari, la monocorona va benissimo, perché comunque hai un numero di rapporti più che sufficienti per fare delle normali salite. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside

0: Nanga Parbat.
1: Bene, siamo seconda parte del programma, siamo con Monica Nanetti, autrice assieme a Ilaria Fiorillo di Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, Terre di Mezzo Edizioni, appena uscito, proprio che sta uscendo, diciamo, in questi giorni, ufficialmente il 12, però insomma potete già fare un preordine, quindi lo raccontiamo così un po' in anteprima. Stiamo facendo un viaggio nel setup della bici, adesso cominciamo con Monica a entrare un po' anche negli equipaggiamenti, diciamo, e negli indumenti tecnici da indossare. Inizierei dall'equipaggiamento: bikepacking, borse laterali con una distribuzione di peso più posteriore, oppure il bikepacking che ti permette magari di distribuire su più parti della bici. Adesso va molto anche questo. Raccontaci un po' anche qui il vostro dualismo.
2: Certo, sì, infatti è stato molto piacevole confrontarci, perché in questo caso poi è veramente anche un po' una scelta filosofica, estetico-filosofica. Il modo tradizionale di viaggiare è quello con i borsoni posteriori, che è quello, diciamo, delle grosse borse con, hanno degli agganci molto comodi al portapacchi. È come viaggiare con due valigie attaccate alla bicicletta, sostanzialmente, mi perdonino i puristi, ed è estremamente pratico perché tu hai queste borse che hanno molto spazio, ti assicuro, io ho fatto viaggi anche lunghi mesi, ci metti dentro, diventano un po' la tua casetta. Quando arrivi a destinazione, con un click li stacchi, te li porti in camera, in tenda, dove vuoi, e puoi manovrare tutto molto facilmente. Ti fermi per strada, cerchi qualcosa, sono delle borse che hanno una grande imboccatura, quindi riesci anche a frugarci dentro senza difficoltà. Per contro, questo tipo di assetto, diciamo vecchia maniera, è molto pesante, perché i borsoni stessi sono pesanti, i borsoni vanno attaccati a un portapacchi che ha un peso non trascurabile, e la bicicletta tutta quanta è più ingombrante, hai queste borse laterali che comunque, per quanto, sono un ingombro in più. Quello che è andato affermandosi negli ultimi anni, questa formula del bikepacking, è esattamente l'opposto, e non a caso ormai è la preferita dai viaggiatori più giovani, più sportivi, e sono piccole borse, tante piccole borsettine che si montano direttamente sul telaio della bicicletta. Questo significa peso ridottissimo, la bicicletta mantiene la sua silhouette, diciamo, quindi è molto più agile, molto più facile da molto più agevole da portare. La contropartita è che il bagaglio è molto meno, devi stiparlo in modi complicatissimi. Lo dico, ovviamente si capisce che io sono una che è ancora per i borsoni, però effettivamente se devi prendere qualcosa dalle borse, ti di conto che la più grossa delle borse è la banana che attacchi sotto la sella, ed è una sorta di tubo. Se malauguratamente hai bisogno di qualcosa che sta in fondo al tubo, devi smontare tutto quanto per andarla a ripescare. Quindi è un pochino più macchinoso, non ti concede margini, noi diciamo, se ti vuoi comprare il souvenir, coi borsoni puoi anche farlo. Con il bikepacking, diciamo che è quantomeno più complesso caricare la bici di qualcosa in più rispetto a quello che hai. Detto questo, è un vantaggio, perché io una volta sono tornata da Mantova con 3 kg di sbrizzolona nelle borse e non è stata una grande
1: una
2: idea.
1: Grande idea.
2: No.
1: Senti, quindi va bene, le borse naturalmente nel capitolo dedicato ci sono tutti i tipi di borse con le terminologie, quindi se avete necessità anche di pensarci, di fare degli acquisti, Ciclopedia vi mette proprio nelle condizioni, insomma, di capire quali sono le borse, e poi con le grafiche di Matteo, insomma, rende tutto anche più chiaro alla vista, no? Per quanto riguarda invece l'attrezzatura, diciamo, gli indumenti, perché anche questo è un mondo, no? Come vestirsi, cosa portarsi, quanto portarsi, quelli che voi chiamate i metti e togli, durante la pedalata può venirci vento, un po' di pioggia, molto caldo, un po' di temperature che si abbassano e sei tutto sudato. Insomma, ci sono condizioni, diciamo, meteo che sono più variabili, molto più in fretta rispetto al camminare, in una condizione che devi essere agile nel toglierti e mettere, non ti puoi fermare appunto tutte le volte, aprire borse, se no la pedalata ne risente, no?
2: Sì, allora sì e no, nel senso che noi sottolineiamo comunque che un cicloturista non è un ciclista, quindi anche lo stop, se improvvisamente vieni preso da un acquazzone, diciamo, e questa è una visione che condividiamo Ilaria e io, se vieni preso da un acquazzone e c'è un bar, la cosa migliore è fermarsi lì e far due chiacchiere con la gente del posto. Questo è il nostro approccio, quindi diciamo, siamo sempre per prendiamoci la calma. È cicloturismo, non è, è un viaggio e non è una semplice pedalata. Questo lo rende anche più gradevole, più divertente e più adatto a tantissime persone. Detto questo, ci sono una serie di soluzioni, di formule, di escamotage che possono essere molto comode, anche proprio a livello di comfort, partendo dal concetto che noi abbiamo detto meno è meglio, noi lo dicono tutti in realtà. Cioè, in realtà quello che ti serve per andare in bicicletta sono due cambi, giusto, quello che hai indosso e un altro giusto per prevenire il fatto che non ti si asciughi la roba durante la notte, dopodiché tu metti in conto che comunque il bucato della sera è un appuntamento fisso e continui a utilizzare quello che hai, quindi non è tantissima la roba che ti serve, che sia per un viaggio di 3 giorni, che sia per un viaggio di 20. Motivo in più per scegliere con grande oculatezza, per cui intanto materiali traspiranti che si asciughino con grandissima facilità, e questo è l'essenziale, perché appunto devi lavarli molto spesso e devi averli non umidi quando li rimetti su. Io per esempio sono una grande fan della lana merino, che è fantastica perché non puzzi, e anche questo è una cosa non da poco. Poi i calzoncini con il fondello, torniamo al discorso sella, i calzoncini da ciclista, magari anche soltanto la mutanda da ciclista con il fondello imbottito, con sopra un altro paio di pantaloni, giusto per non sembrare dei cretini se ti fermi al ristorante o al bar, quelli sono un altro elemento fondamentale di comfort. Chiaramente pantaloni che possono essere lunghi o corti a seconda della stagione. E poi, un po' come quando si va a piedi, c'è sempre il discorso del vestirsi a cipolla, per cui oltre alla maglietta traspirante, una cosa che ti devi sempre portare dietro è la giacca antivento, perché non solo perché può capitarti di trovare freddo di colpo, ma anche soltanto una discesa in bicicletta la senti tantissimo. Una volta si metteva il foglio di giornale, ma una bella giacca che ti tenga l'aria quando hai finito la salita e quindi sei sudata e devi scendere per una discesa, quindi prendendo velocità, quella fa tutta la differenza del mondo. Come pure quello che abbiamo chiamato il piumino 100 grammi, cioè quei piumini piccolissimi che stanno, alla fine li metti in un sacchettino, stanno in poco più di un pugno, che però se becchi una giornata fredda o alla sera non sai mai bene a che cosa vai incontro, ti risolvono delle grosse situazioni. Quindi diciamo è un po' c'è una lista della spesa in cui uno sceglie, chiaramente anche a seconda della stagione della stagione dei luoghi dove va. Noi abbiamo cercato di mettere insieme un po' tutte le formule possibili e di spiegare come queste formule vanno assemblate. Poi chiaramente le possibilità e le permutazioni sono quasi infinite, però diciamo che questi sono gli elementi essenziali.
1: Monica Nanetti, grazie. Assieme a Ilaria Fiorillo ha scritto Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, Terra di Mezzo Edizioni, in uscita il 12 di giugno. Potete già preordinarlo dal sito percorsiditerre.it o terre.it, 18 euro il costo, è veramente un manualetto fatto molto bene, molto interessante, diviso per capitoli, illustrazioni chiare e molto, che aiutano moltissimo, di Matteo Scanu, e una prefazione di un grande amante della bicicletta e del cicloturismo che è Giovanni Storti. Bene. Speriamo di vederti prima o poi a Bologna per parlare di ciclopedia. Saremo lì.
2: Bene, sarò molto contenta. Grazie a tutti.
1: Grazie a te, Monica. A presto.
2: Grazie.
0: Bene, per la puntata di oggi è tutto. Nanga Parbat torna martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramolo è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate, ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto. Ciao.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
9: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

Allora, salve a tutti. Oggi puntata del Pane e Rose, una di quelle puntate che non vorremmo fare. Sono puntate tristi, sono puntate che parlano di crisi industriale. Questa puntata parla della grave crisi che è scoppiata nelle ultime settimane ad Electrolux. La crisi del bianco è una cosa che colpisce l'Italia da tanti anni. Abbiamo visto grandi marchi cadere uno ad uno. Electrolux sembrava dovesse resistere, però purtroppo avete tutti quanti ascoltato le notizie ai telegiornali, ha letto sui giornali quello che sta succedendo, questo esubero enorme di lavoratori in tutti gli stabilimenti italiani. Abbiamo intervistato Fabio Torri, segretario provinciale della FIOM di

Allora, siamo qui con Fabio Torelli, segretario provinciale della FIOM di Forlì. Tu segui Electrolux, con te chiaramente vogliamo parlare di quello che sta succedendo a Electrolux. Raccontaci un po' quello che è successo, quello che sta

0: facendo?
1: Nelle scorse settimane Electrolux ci ha presentato un piano che loro chiamano di ristrutturazione. Nei fatti non è un piano di ristrutturazione, è un piano che nella sola sede di Forlì interessa più di 400 tra lavoratrici e lavoratori. È un piano che mira a chiudere, a smantellare tutti gli stabilimenti di Electrolux in Italia. Da allora abbiamo chiesto naturalmente subito l'incontro al MIMIT, e le istituzioni che erano presenti, che erano gli assessori regionali, i presidenti regionali, il ministro, tutti hanno avuto un'unica voce e hanno detto: vogliamo assolutamente ed esclusivamente il ritiro del piano industriale. Tranne un assessore che ha ribadito, ha parlato di cassa integrazione di incentivi. Noi ribadiamo assolutamente, non ci interessano ammortizzatori, non ci interessano incentivi, noi vogliamo esclusivamente il ritiro del piano industriale. Poi dopo si potrà parlare anche di altre cose, ma la prima cosa deve essere il ritiro del piano industriale. Noi abbiamo il prossimo incontro al MIMIT il 15 giugno. Se in questo incontro l'azienda non farà alcun passo indietro, noi i 16 siamo pronti ad andare in presidio e a mantenere il presidio fino a quando ci sarà bisogno.
0: In tutti gli stabilimenti, chiaramente?
1: Certo, in tutti gli stabilimenti. Cerreto naturalmente è già in presidio, perché Cerreto è l'unico stabilimento al momento in cui è stata già dichiarata la chiusura. Sta ancora e loro già adesso sono in presidio permanente. Quello
0: loro
1: che fa le
0: chiudono proprio, loro chiudono proprio.
1: Il piano prevede la chiusura completa di tutto lo stabilimento. Negli altri prevedono quasi il dimezzamento della forza produttiva, ma sono tutti stabilimenti che, dimezzando la forza produttiva, vanno a chiudere automaticamente nel giro di pochi anni. Quindi questo è un progetto Beko Whirlpool, in cui l'azienda vuole sistematicamente uscire dalla produzione di elettrodomestici in Italia.
0: Dove pensano di farli gli elettrodomestici?
1: Hanno già dei stabilimenti in Polonia e in Thailandia. In più c'è questo accordo con Midea, che loro dicono che interessa solamente l'America, però il caso vuole che il giorno dopo che c'è stato questa notizia sul giornale della Joint Venture con Midea in America, è partito un piano di ristrutturazione in Italia. Noi fino a qualche settimana fa parlavamo con l'azienda a Forlì di stabilizzare gli interinari. Quindi cioè, neanche loro sapevano quello che stava succedendo, perché una settimana dopo è arrivato questo piano e non solamente a Forlì i 100 interinali non verranno confermati, ma ci sono altri 400 esuberi.
0: Il piano Midea di cosa si parla, di questo accordo?
1: Ah, quello è un mistero. Il piano Midea, nei fatti, loro ci dicono che è legato solamente all'America per produrre, però il caso vuole che le produzioni in Italia, che l'azienda dice che vuole smantellare, sono quelle di basso costo che già fa Midea in Asia. Midea noi non lo conosciamo perché non vende in Europa, ma è la produttrice mondiale più grande di elettrodomestici. Naturalmente ha una gamma che va sotto i 300 euro di vendita ed è il pezzo, la gamma di prodotti che la stessa Electrolux dice è l'unica che si vende in questo momento.
0: Dunque praticamente loro vogliono fare con questo accordo con Midea, vorrebbero produrre in America in questo caso?
1: Per noi l'accordo è che Midea subentra a Electrolux a queste condizioni qui, e le condizioni sono quelle che Electrolux sta facendo in Italia. Quindi Electrolux dice non è un piano italiano, è un piano mondiale, cioè loro si stanno adattando al fatto che Midea sta entrando.
0: In Polonia cosa faranno?
1: Delle lavatrici, delle lavasciughe, prodotti che facciamo già nelle aziende italiane. Di sicuro non sappiamo di preciso che cosa andranno, però sicuramente andranno sia in Polonia che in Thailandia.
0: Questo piano comunque è qualcosa che riguarda tutto il mondo, ha a che fare con le sanzioni di Trump?
1: Anche con le sanzioni di Trump. Electrolux dice che ci sono vari fattori per cui loro dicono che se ne vanno. Un fattore è l'aumento dell'acciaio, che lo paghiamo 4 volte di più rispetto all'Asia, l'aumento dell'energia, che lo paghiamo il 40% in più, il fatto che tutti i coperti elettronici arrivano da loro. E ci hanno fatto vedere una slide, dove questa penso sia quella migliore per spiegare la situazione. Ci hanno fatto vedere che negli ultimi 2 anni in Europa hanno chiuso 12 stabilimenti di elettrodomestici di altre marche. E per farci dire, cioè per farci capire come gli altri stanno già andando via e pretendete che noi stiamo qua fuori mercato?
0: Sì, sì, questo è il concetto. Cioè, molto probabilmente arriveranno i elettrodomestici dall'Asia a questo punto.
1: Noi nei loro piani dovremmo fare solamente l'alto di gamma, che è una fetta bassissima di produzione, e tutto quello a basso margine arriva tutto dall'Asia.
0: Il nostro segretario nazionale De Palme ha parlato di piano tradito, ci spieghi un attimo questo concetto?
1: È da anni che noi facciamo accordi con l'azienda, piani di investimenti che dovevano portare il mantenimento dell'occupazione e della produzione qui in Italia. A Solaro, ad esempio, nello stabilimento, dove gli incentivi, dove i soldi di investimento sono finiti l'altro giorno, vogliono smantellare la linea di produzione legata a quegli incentivi lì. È per questo che noi diciamo i piani di Elettro sono cambiati radicalmente proprio quando ha incontrato Midea.
0: Certo. Questo è chiaro, cioè c'è un po' quello che potrebbe succedere nell'automotive con le aziende cinesi dell'automotive che potrebbero arrivare in Italia piano e si potrebbero smantellare nei nostri stabilimenti.
1: Purtroppo noi non saremo mai competitivi con i mercati asiatici, dove i prezzi non solamente del lavoro ma anche del resto sono molto più bassi rispetto ai nostri, se non c'è una politica nazionale europea per difendere la produzione industriale. Purtroppo questo è l'ennesimo settore in Italia che andiamo a perdere.
0: Dunque, praticamente qua stiamo parlando di qualcosa che va molto più in là di una semplice questione di domanda e offerta, ma ci sono piani internazionali del settore che mirano a fare sempre più profitto laddove i profitti vengono meno. Come pensate di agire?
1: No, con questo discorso qui, guarda, vorrei integrare che Elettros non è in perdita. Elettros ha una marginalità del 2,5% e il suo obiettivo è arrivare al 6%, quindi è un fattore esclusivamente economico. Loro dicono: non guadagniamo quanto vorremmo noi. Cosa dobbiamo fare? Se non ci saranno risposte per il 15, noi lotteremo, chiederemo l'intervento del governo, della Meloni direttamente, e naturalmente metteremo in campo tutte le mobilitazioni necessarie per difendere coi denti questo settore, altrimenti rischiamo di perderlo completamente.
0: Occupare gli stabilimenti?
1: Se servirà, noi faremo tutte le azioni necessarie a mantenere quei posti di lavoro. Ieri stavamo parlando al sindaco, perché per Forlì 800 lavoratori diventa un caso sociale, territoriale. Noi diciamo: i nostri nonni hanno lavorato alla Becchi, i genitori hanno lavorato alla Zanussi, noi lavoriamo all'Elettrus, pretendiamo che i nostri figli abbiano l'opportunità di lavorare sempre in quell'azienda. Faremo di tutto per mantenere quell'occupazione lì.
0: Ci ricordi quali sono i siti coinvolti di Electrolux in questa avvertenza?
1: C'è quello di Cerreto che chiuderà, poi c'è Susegana, Porcia.
0: Dove è Susegana?
1: Tra Lombardia e Veneto, Solaro, Susegana, Porcia e Forlì. Sono cinque stabilimenti.
0: Adesso già in passato abbiamo visto la Whirlpool a Siena che ha avuto un grosso ridimensionamento, il settore del bianco è in crisi da tanti anni, abbiamo visto vari Aterim in provincia di Modena, è un settore che veramente è Ariston che fondamentalmente è morto, la questione Whirlpool in Campania.
1: Il tavolo del bianco è aperto al governo da anni. Il problema è che il governo, il ministro, nel frattempo non ha fatto nulla. Non c'è stata una soluzione ai problemi che da anni diciamo che nel nostro paese ci sono. Con Elettrus, se va via anche Elettrus, l'Italia non avrà più un produttore di elettrodomestici.
0: Oltre ai posti di lavoro, passa un principio che potrebbe estendersi a tutti i settori, quello che a causa di problemi delle multinazionali potrebbe chiudere tutto il settore industriale.
1: L'auto, abbiamo già visto cosa è successo, l'acciaio stiamo chiudendo, qui piano piano lo stesso presidente di Confindustria all'incontro al MIMIT ha detto: servono politiche perché altrimenti torneremo a fare i pastori. Cioè, l'ha detto anche il presidente di Confindustria. L'intervento deve essere subito, tempestivo, altrimenti rischiamo veramente di perdere tutto.
0: Speriamo che la lotta paghi, visto che sarà fatta in maniera dura. Noi saremo sempre con voi e ci aggiornerete le varie ed eventuali battaglie, come si svolgeranno.
1: Resistere.
0: Sempre. Speriamo che non arriveranno i soliti cavalieri bianchi che fanno finta di acquistare, che poi in realtà smantellano.
1: Quello è, forse hai ragione.
0: Il rischio più grande.
1: Il rischio più grande.
0: Ok, grazie Fabio.

Avete ascoltato Fabio Torri, per chi si fosse collegato solamente adesso, abbiamo parlato insieme a lui, al segretario provinciale di Forlì, della vertenza dell'Electrolux. Sappiamo che esiste uno stabilimento importante a Forlì, lui ci ha raccontato la lotta che stanno svolgendo i lavoratori, gli incontri fatti a Roma. Io vorrei aggiungere poco a quello che Fabio ha detto, visto che è stato molto esaustivo nella sua spiegazione. Noi chiaramente siamo a fianco dei lavoratori, abbiamo trattato più volte, per chi segue il Paese Rose sa, la vicenda Whirlpool, quella in Campania, abbiamo affrontato anche la vicenda Siena, il settore del bianco l'abbiamo sempre seguito. Insomma, rappresenta un po' quello che sta accadendo nell'industria a livello mondiale e a livello italiano. L'Italia soffre. Soffre da tanti anni nel settore del bianco e degli elettrodomestici, una concorrenza spietata da parte dell'Asia, ma soprattutto una grandissima voglia di aumentare i profitti delle grandi multinazionali, le quali hanno veramente giocato sporco in questi anni, hanno sfruttato il più possibile gli incentivi in Italia, hanno sfruttato i lavoratori, hanno sfruttato quello che potevano. E alla fine, come sempre, per fare ancora più profitti, per arricchirsi ancora di più, tagliano posti di lavoro, tagliano stabilimenti, li chiudono e spostano la produzione dove possono raddoppiare e triplicare i profitti. Questo è il capitalismo moderno e questo è anche il risultato di un governo e di governi che in questi anni hanno permesso alle multinazionali in tutti i settori, ma nel bianco soprattutto, di fare quello che volevano. E questa è la realtà. Ecco perché serve veramente una mossa molto seria, concreta. Bisogna andare verso una nazionalizzazione del settore del bianco. L'Italia ha bisogno di elettrodomestici, ha bisogno di prodotti. Ha bisogno dell'acciaio, ha bisogno dell'alluminio, ha bisogno dell'industria, ha bisogno di un piano industriale che sono anni che non ha. Questa situazione fa capire benissimo che siamo in un paese in cui non si punta veramente come si dovrebbe al settore dell'industriale civile, si punta solo all'industria militare e l'Europa sta facendo questo e queste sono le conseguenze. Io spero che i lavoratori possano vincere questa battaglia, la dovranno vincere per forza, perché parliamo di migliaia di posti di lavoro in bilico per adesso, fino alla completa chiusura di tutti gli stabilimenti. Ecco perché questa battaglia bisogna vincerla assolutamente, è una prospettiva futura di nazionalizzazione sotto il controllo operaio, soprattutto di queste aziende che hanno visto arricchirsi grazie anche agli incentivi con le nostre tasse. Ed è il caso proprio che ci riprendiamo queste aziende e salviamo i posti di lavoro. Alla prossima puntata, compagni.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze FM digitali e DAB di Radio Città Fujiko da Bologna. Io sono KZ e questa sarà la penultima puntata della stagione, poi ci prenderemo una piccola pausa durante l'estate per ricaricare le energie e riposarci un po'. Vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate dopo che sono andate in onda, se volete riascoltarle, se volete condividerle, e su cui potete trovare anche i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato durante la puntata. Abbiamo anche un indirizzo mail a cui potete contattarci, che è radioodd, scritto radio HOD @inventati.org, e potete commentare gli argomenti di cui abbiamo parlato in trasmissione, ma potete anche proporne di nuovi che per voi sono interessanti e di cui magari non abbiamo ancora parlato, a cui non abbiamo ancora dato spazio in onda. Anche questa settimana abbiamo parecchi argomenti di cui parlare, in particolare perché questo weekend, dal 12 al 14 giugno, al Next Emerson di Firenze ci sarà Hack Meeting, il raduno hacker italiano. Un appuntamento imperdibile che non riguarda solo la tecnologia, ma il desiderio di smontare gli automatismi, non solo tecnologici, appunto, che condizionano le nostre vite, e cercare collettivamente di capire, di trovare delle soluzioni, delle risposte, di costruire delle possibilità, dei percorsi condivisi e che rispondano ai bisogni delle persone, più che alle esigenze di profitto di grandi aziende multinazionali. Vi presenteremo infatti alcuni appuntamenti del programma già molto denso di Hack Meeting 2026. Parleremo anche di quanto consuma l'intelligenza artificiale, quanto pesa a livello ambientale l'uso dei vari modelli come ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera, e vi possiamo assicurare che l'impatto ambientale è devastante e aggrava una crisi climatica su cui già stiamo agendo troppo poco. Iniziamo però con un ricordo di Carola Frediani, una giornalista che era un punto di riferimento del mondo tecnologico italiano, e in particolare sui temi della cybersicurezza e delle guerre digitali, ma non solo, che purtroppo è mancata qualche giorno fa e che sicuramente lascerà un vuoto non indifferente nella riflessione critica sul digitale nel nostro paese.
1: Passiamo invece a una notizia triste che ci tocca da vicino, che non avrei mai voluto dare, e è che il 3 giugno 2026 è morta Carola Frediani. Carola Frediani è stata una giornalista e analista molto importante per il movimento digitale italiano. È una persona che ha approfondito i temi delle cyber war, ovvero dei risvolti digitali, della politica internazionale, e l'ha saputo fare con precisione, attenzione e uno sviluppo e un'analisi importante, ecco. E non è un tema facile, e infatti negli anni, soprattutto insomma in questa trasmissione, le abbiamo fatto tantissimi complimenti e avete sentito più e più volte proprio letta da noi la sua newsletter, che è uno dei documenti che portava avanti mensilmente, ed è Guerre di Rete. Il progetto guerredirete.it continua, esiste, ed è stata sicuramente molto lungimirante a ampliarlo e ad approfondirlo, ma soprattutto ad ampliarlo e ad accogliere nuove persone in quel progetto negli ultimi anni. Carola Frediani ci lascia all'età di 51 anni e abbiamo l'amaro in bocca, perché pensiamo che ci avrebbe potuto dare ancora tantissimo. E ci uniamo alle condoglianze di tantissimi altri gruppi informatici italiani che appunto hanno dato questa notizia in questi giorni. E facciamo le condoglianze ai suoi cari, a tutto lo staff di Guerre di Rete e alla sua città, che è Genova. Oltre alla newsletter ha scritto libri e saggi, Vi ricordo un libro appena uscito a fine del 2025, L'inganno dell'automa, ma non dimentichiamo neanche Dentro Anonymous, Deep Web, Viaggio nel lato oscuro della rete e cyber, hashtag Cybercrime. Tutti i suoi lavori sono caratterizzati dal fatto proprio di aver approfondito con competenza tutto il tema della cybersicurezza e della privacy con grandissima competenza appunto sulla politica internazionale. E quindi la sua voce ci mancherà tantissimo.

Il media indipendente francese dedicato all'ecologia, Reporter, si è interrogato recentemente in un articolo su quanto consumi realmente l'intelligenza artificiale, quindi tutte le tecnologie che rientrano sotto il termine un po' vago e un po' impreciso di intelligenza artificiale. La premessa è che le grosse aziende ovviamente non danno informazioni precise sui consumi energetici di acqua di questi sistemi perché sarebbe controproducente per il loro marketing che cerca di imporre l'uso di strumenti come chatbot e modelli di immagini in tutti gli ambiti di vita e di lavoro. Però ci sono alcune stime, alcuni studi fatti da ricercatori che permettono di avere un'idea quantomeno di massima dei consumi reali di queste tecnologie. Per esempio, 5 ricercatori dell'Università del Rhode Island e di Tunisi continuano a tenere aggiornata una stima dettagliata anche in funzione dei modelli che sono disponibili sul mercato e di quanto cambiano questi modelli sia in termini di uso di massa sia in termini di potenza computazionale e di conseguenza quindi anche di consumo di energie e risorse. Reporter presenta quindi un po' di cifre anche in infografica per raccontare l'effettivo consumo e inizia con un dato abbastanza chiaro e semplice. Una richiesta fatta su ChatGPT-4 consuma il 40% in più di una semplice ricerca fatta su Google senza utilizzare l'intelligenza artificiale. Questo si sapeva già, il consumo dell'intelligenza artificiale per azioni e compiti che si potevano svolgere anche prima in altro modo è decisamente maggiore rispetto al consumo delle altre tecnologie e degli altri servizi. Tra l'altro, nell'articolo di Reporter si cita anche una specie di simulazione per cui se tutti i centri dati, data center in giro per il mondo fossero un paese, consumerebbero la stessa quantità energia della Francia, cioè sarebbero all'undicesimo posto a livello mondiale per il consumo di energia. Questo secondo una stima dell'Istituto dell'ONU per l'acqua, l'ambiente e la salute, secondo i dati di un rapporto pubblicato il 3 giugno. I vari modelli di chatbot hanno ovviamente diverse modalità di funzionamento e quindi anche diversi consumi. E uno di quelli che risulta più impattante a livello ambientale è Grok, quello di Elon Musk, e anche DeepSeek, il modello cinese. Per esempio, una conversazione con Grok 4 consuma la stessa quantità di energia necessaria per ricaricare uno smartphone. E anche se con il migliorare di questi modelli, un migliorare comunque sempre molto relativo, il fatto che si diffondano sempre di più a livello di massa annulla anche i piccolissimi vantaggi di efficacia in termini di uso energetico che un'evoluzione dei modelli può portare. Facendo alcuni calcoli invece sulla quantità di interazioni che questi modelli svolgono, si può dire che sulla base dei circa 700 milioni di richieste quotidiane che vengono rivolte a ChatGPT nella sua versione 4o, il modello linguistico usa l'equivalente del consumo energetico elettrico di 35.000 case statunitensi, quindi consideriamo un consumo medio già abbastanza elevato. E la quantità di acqua necessaria per raffreddare i server, per gestire questi milioni di richieste, equivale all'acqua potabile che servirebbe a 1.200.000 persone. Ogni anno questo uso emette circa tra le 140.000 e le 160.000 tonnellate di CO2, il che equivale all'impronta carbone di 30.000 macchine a benzina. Per riuscire a catturare queste emissioni di CO2 bisognerebbe far crescere una foresta grande 13 volte la superficie della città di Parigi. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, inoltre, il consumo di elettricità a livello mondiale dei centri dati potrebbe raddoppiare tra il 2024 e il 2030 a un ritmo insostenibile. Se quindi non siamo preoccupati dei danni cognitivi che l'uso dei modelli linguistici e dell'intelligenza artificiale può portare al nostro cervello, possiamo fare attenzione almeno ai danni ambientali, perché gli effetti del cambiamento climatico generato dall'uomo sono sotto gli occhi di tutti, non solo in luoghi lontani, in deserti, oceani lontani, ma sono sotto i nostri occhi anche con le ondate di calore,
le tempeste particolarmente violente, le alluvioni che abbiamo visto anche sul territorio nazionale, anche qui in Emilia-Romagna negli ultimi anni. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale aggrava ancora di più la crisi climatica e questo è un elemento su cui bisognerebbe portare l'attenzione forse anche un po' più spesso.

0: Mancano ormai pochissimi giorni ad Hack Meeting e il programma è quasi quasi completo. Non è vero, perché il programma poi viene un po' rimaneggiato sul momento e alcune cose nascono proprio come i funghi nell'immediato, magari da una discussione tra diverse persone sedute a un tavolo, che poi trascinano le umane coinvolte davanti a vari spettatori e tutto si trasforma in un talk, oppure da una scintilla che poi viene ben combusta nella 10 minutes talk, che è il momento in cui di solito il venerdì sera o il sabato sera, in cui vengono un po' presentati dei proof of concept oppure dei feedback brevi, quindi dei risultati brevi su vari temi possibili. Perché tutto ciò, ricordiamo, Hack Meeting è un punto, un fulcro in cui germiniamo e fertilizziamo il fatto che lo scambio di conoscenza dal vivo e sul momento tra persone sia qualcosa di detonante, importantissimo ed esaltante, e soprattutto impagabile lo scambio di conoscenza e di botte e risposta, insomma impagabile rispetto a leggiti quel tutto manuale oppure chiedilo a un'intelligenza artificiale, non c'è paragone. E quindi vi invitiamo a essere ad Hack Meeting e sarà dal 12 al 15 giugno a Firenze Castello, ospitato dagli spazi del Next Emerson. Ma io non lo so, vi dico degli assaggi, chiaramente non si pone come hacking nel senso di sola informatica, di sapere montare e smontare come delle elettrotecniche e delle programmatrici, ma si pone su molteplici aspetti, come insomma un prisma di interpretazione delle tecniche, che sono tantissime, e quindi abbiamo talk che spaziano dal rilassamento dei muscoli al mattino, per esempio, che è chiaramente anche quella tecnica, all'hacking della voce, a presentazione della nuova edizione del libro Internet Mon Amour, quindi alla scrittura, a costruzione dell'immaginario per costruire il futuro, oppure chiaramente saper performare l'anonimato in rete oggi, oppure cose anche più antiche e tecniche, anche come un corso base di GNU Linux. Oddio, c'è scritto Linux sul sito di Hack Meeting, Stallman si offenderà, glielo faremo sapere. Ma diamo spazio anche alla blasfemia. Analizzare il modello israeliano nell'industria della cyber security sarà uno dei temi, come anche portare internet a Gaza e continuare a portarglielo, avremo un aggiornamento da Gaza Web, come mappare e non essere mappate, oppure mapparsi. Avremo un riporto sull'autodifesa digitale in ambiente Linux e riguardo alla diatriba lacerante su systemd all'interno della comunità Debian. Però possiamo anche avere una panoramica di com'è la deprescrizione autogestita di psicofarmaci, oppure avremo dei report di esperienza come quella con l'autodifesa digitale nei centri antiviolenza, oppure quella da Bologna sul laboratorio Cyberfem e la stampa 3D, ma anche temi molto più ampi. Abbiamo una sulla stessa frequenza, abbiamo un laboratorio sull'audio racconto collettivo delle nostre ansie e chiaramente una volta al giorno, oltre alla doccia, assemblea plenaria per vedere se tutto procede e riusciamo ad avere autocura degli spazi e delle umane, delle persone nel posto.
1: Per questa puntata Accordai finisce qui. Voi potete trovarci sul nostro sito accordai.gattini.ninja e potete contattarci via mail all'indirizzo radiood, scritto radio HOD, @inventati.org. Se sarete in giro dalle parti del Next Emerson per Hack Meeting, ci vediamo molto probabilmente questo weekend. Altrimenti ci risentiamo tra 2 settimane per l'ultima puntata della stagione.

0: Hello, my name is Gareth from Roscampsino, and I always enjoy listening to Radio Cheetah for Cheetah.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Ma cosa fai in calesse?
8: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
8: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della giornata mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it.
11: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
12: Benvenuti a Musica Laterale, il programma che parte dalla periferia per raccontare il cuore pulsante di vita. Non quelle illuminate dagli fuori, ma quelle dove il calcio è ancora passione pura e la musica nasce nei garage, nei centri sociali e nei piccoli club. In ogni puntata una città diversa sarà la protagonista, una città dove la prima squadra milita nella Serie C fino alle serie dilettantistiche, ma dove il pallone ha ancora il sapore della domenica pomeriggio, delle trasferte in pullman, delle bandiere sbiadite e dei cori sotto la pioggia. Parleremo delle squadre locali, della sua storia, delle sue rivalità, del tifo ultra, degli aneddoti da curva e di chi vive il calcio come identità, resistenza sociale, culturale, politica e appartenenza. Ma Musica Laterale è anche colonna sonora urbana. Scopriremo le realtà musicali che animano le città, band emergenti, festival indipendenti,
13: etichette indie locali e tutte quelle espressioni che raccontano il territorio nella sua purezza. Perché alla fine, sia nel calcio che nella musica, molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per illuminarlo. Benvenuti a Musica Laterale.
14: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko e buona settimana a tutti voi. La puntata di oggi ci porta a Rovereto, dove il 30 e il 31 maggio si è svolta la rassegna Poplar Utopia, un appuntamento che ha saputo intrecciare musica, cultura, idee e comunità all'interno degli spazi del MART. Per capire che cosa c'è dietro un evento del genere, non ci fermeremo assolutamente alla superficie. Ascolteremo infatti le voci di tre persone che questa manifestazione la costruiscono quotidianamente e la vivono da vicino: Eleonora, Matteo e Chiara. Con loro ripercorreremo la storia di Poplar Utopia, scopriremo come nasce un progetto culturale di questo tipo e quali sono le sfide, le visioni e il lavoro organizzativo necessario per trasformare un'idea in un'esperienza condivisa in pieno nel territorio e dal territorio trentino. Ad accompagnarci ci saranno anche tre artisti che ho avuto modo di scoprire e di vivere proprio durante il festival. Partiremo da un brano di Marcel Magnier, una delle sorprese più interessanti di questa edizione. Successivamente entreremo nel vivo della conversazione con Eleonora, Matteo e Chiara e nel mezzo dell'intervista ci prenderemo una pausa musicale con l'energia dei Goya. E poi arriveremo all'ultimo brano della puntata, ma questa volta non sarò io a presentarlo. Sarebbe troppo facile. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume quanto basta e venite con noi dentro l'universo di Poplar Utopia, tra racconti, organizzazione, visione culturale e nuove scoperte sonore. Ancora una buona settimana a voi, fate a modo, Mafro.

0: Non ti stressare, non ti stressare. Stiamo già registrando, eh? Vabbè. Chi sei? Chi sei?
1: Io sono Matteo.
0: Ok.
2: Ciao, sono Chiara.
3: Eleonora.
0: Oddio, con questo entusiasmo, con questa carica di questo, sembra sabato, ma è domenica pomeriggio, perché mi sembra tantissimo, sabato pomeriggio, dove siamo? Contestualizziamo.
2: Ciao, siamo al MART, in realtà al MART Oroveto, precisamente nel giardino delle sculture del MART. Siamo nel pomeriggio all'interno della rassegna Poplar Utopia. Ci sono partite le conferenze, i talk e le performance di Poplar Cult all'interno del museo e aspettiamo i concerti che iniziano nel tardo pomeriggio.
0: E lui tra una pizza e l'altra, ti vedo...
1: Durante l'anno.
0: Durante
1: l'anno in studio, okay, con il team, e cerchiamo di selezionare gli artisti da far esibire qui.
0: Quindi, partendo dal fatto che è una APS, una realtà partita da un gruppo di volontari dal 2017,
1: di studenti,
0: che cos'è Poplar però? Come organizzazione, la posso definire come organizzazione, gruppo,
2: certo,
0: di volontari, che
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: cosa
2: sì,
0: mi ha spiazzato, mi ha spiazzato tantissimo. Che cos'è?
2: Guarda, Poplar nasce nel 2017, come dici tu, da due associazioni studentesche che facevano rappresentanza studentesca principalmente, ma attivavano, che esistono ancora, sono UDE Unitin, attivano la vita degli studenti, delle studente dell'università, delle studentesse dell'università, facendo attività, aperitivi, conferenze. A Trento mancava un po' un'offerta musicale che ci rappresentasse, che rappresentasse i gruppi di... Io sono arrivata l'anno dopo, cioè il primo Poplar è stato i miei primi giorni di università, quindi li ho visti crescere.
0: Quindi ti ha dato il ben servito e il benvenuto,
2: esatto,
0: in città,
2: esatto,
0: fondamentalmente.
2: È nata una festa un giorno che a Trento, allora al Parco delle Albere, quello disegnato da Renzo Piano, e, che non era attivo come attivo oggi, non c'erano supermercati, non c'erano tanti bar, quindi nasce un po' come idea di riprendersi uno spazio nuovo, un po' poco usato. Nasce come un concerto gratuito, una giornata, forse una o due conferenze, qualche concerto, fine.
0: Per dare una sorta uno spazio più culturale a una città che comunque è universitaria. Io ho tantissimi amici di Modena che hanno studiato ingegneria a Trento,
2: sì,
0: però poi facevano avanti e indietro, quindi non l'hanno vissuta da un punto di vista culturale, quindi non ho avuto la percezione, perché non l'hanno vissuta, quindi non l'ho recepita.
2: Certo.
0: E però questo concetto di dire, di riappropriarsi di uno spazio, di fare cultura, per me incarna proprio lo spirito di musica laterale.
2: È andata bene, è andato benissimo, siamo stati pieni di gente, da un giorno è diventato due giorni, da due giorni tre, e siamo sempre cresciuti. C'è stato il Covid, l'abbiamo fatto anche durante gli anni del Covid, siamo riusciti a trasformarci per, insomma, adattarci a tutte le normative che bisognava ottenere. Siamo arrivati poi a quattro giorni, due eventi, in realtà poi l'associazione si struttura e diventa Entropia PS nel 2019. Nasce questa PS che amplia l'offerta culturale, cioè ci siamo allargati oltre Poplar, anche se Poplar rimane il core, e siamo a quanti palchi adesso? Tre in realtà.
1: Tre palchi, sì. Due più
0: Poplar
1: grandi.
0: Utopia e poi quella a settembre.
2: Esatto.
0: Che io avevo conosciuto l'anno scorso, al DOS.
2: Esatto, al DOS di Trento e a Piedicastello il pomeriggio.
1: Sì, infatti nel 2021, dopo l'epoca Covid, c'è un cambio di location nel DOS di Trento, che è questo promontorio che guarda la città, dove all'interno di un parco, dove si trova il monumento di Cesare Battisti, dedicato a Cesare Battisti. In questo parco abbiamo spostato lì l'edizione, è diventata a pagamento. Il primo anno con soltanto un palco, e anche qui poi ogni anno si migliora, abbiamo aggiunto un palco in più. Dall'anno scorso c'è il terzo palco, un po' dislocato, con dei DJ set,
2: esatto,
1: salendo. E quindi sì, è una costante crescita, un costante migliorarsi, un costante cercare di portare sempre più cose e cercare soprattutto di mantenere l'offerta accessibile alla popolazione trentina, agli studenti, e poi ovviamente essere appetibile anche a chi viene da fuori, perché
0: anche perché io ho incontrato la vicina di casa del mio migliore amico di Reggio Emilia, a caso,

0: quindi per dire che comunque inizia a essere famosa anche a livello nazionale, a livello bolognese, a livello milanese, anche perché tu vivi a Milano e tu vivi
1: Io vivo a Vicenza.
2: Abbiamo anche degli extra età, cioè abbiamo quasi il 10% di europei.
0: Come volontari?
2: No, no, pubblico, okay, a festival, e siamo quasi la metà extra regione e il restante nella regione Trentino Alto Adige, come bacino che raggiungiamo.
0: Anche come volontari?
2: Come volontari,
0: perché questa
2: sì,
0: è una cosa perché... che mi ha colpito molto nelle chiacchiere di ieri sera sul fatto di quanti volontari ci muove e organizza ed è il motore di questo festival.
2: Al festival sono circa 300-350 volontari, vengono da tutta Italia, si organizzano, ma anche da Napoli, poi mentre ci parliamo, perché poi ci organizziamo per fare le docce, farli dormire, siamo una struttura di rete sociale che poi si aiuta e quindi tutti noi entriamo in contatto con volontari e volontarie diverse ogni anno e ci sono persone che vengono ogni anno da altre regioni, ma vengono anche dall'Europa perché fanno l'Erasmus, magari sono a studiare qua, ma sono di altri, cioè, sì, gli altri stati, vengono, portano gli amici, cioè ormai stiamo diventando sempre più europei.
0: No, anche dal punto di vista anche proprio musicale, gli artisti che c'erano ieri sera, mi fa che era la prima volta che suonavano in Italia o in Europa.
2: Ha detto che era la prima volta in Italia,
1: in Italia
2: non
1: sicuramente,
2: però in Italia prima volta.

0: Quindi, l'ultima domanda. Vai, ti ricordi qual è? No. No.
1: Qual è la nostra canzone?
0: No, ce n'è una prima. Ce n'è una prima. Sì, allora era la penultima. Ho sbagliato, è colpa mia. Qual è l'ultima?
1: Il rapporto con il nostro territorio.
0: Vai, vai. Perché in questo momento di vita ti ritrovi qua? Perché se non vivi più qua... Oddio.
1: No, ma guarda che
0: ho fatto delle domande. Io poi mi diverto a fare dei pipponi esistenziali.
1: Cioè, la mia... Io personalmente, ma credo che per tante persone noi, poi ma te dici la tua, dici sì, se, sì. Se sei d'accordo o meno, sì, credo sì. Che sia stato davvero un percorso di educazione laterale. Cioè tante volte facciamo un percorso di scuola che è molto lineare. Stiamo a contatto con persone della nostra età, che fanno le nostre cose, anche con lo sport. Siamo sempre circondati da persone che sono un po' all'interno. Qui secondo me siamo molti coetanei, ma spaziamo dai 20 ai 35 anni, incontri professionalità diverse, persone che stanno crescendo, qualcuno che si adatta, qualcuno che no. Io probabilmente faccio il lavoro che faccio, sono quello che sono, perché ho fatto anche Poplar negli anni. Credo che ci sia un pool di persone che poi abitano la città, che incontrano noi, imparano qualcosa e lo riversano, perché negli anni Trento, a parte il fatto che appunto facciamo anche altro, secondo me ha visto una crescita di offerta socioculturale, ma anche alcune attenzioni tecniche di produzione che negli anni si sono visti in tantissimi altri eventi della città. Tanti nostri volontari poi rimangono a vivere lì o si spostano e poi tornano.
0: Quello che hanno imparato, secondo quello che hanno assorbito.
1: E noi non siamo dei maestri essenziali in quello che facciamo, nel senso che siamo quasi tutti dopolavoristi. Cioè, pochi di noi fanno questo lavoro nella vita. Quindi,
0: o magari fate... professioni collegate a questo, magari?
1: Sì, usiamo le nostre capacità. Cioè, qualcuno di noi lavora in banca, qualcuno di noi fa l'informatico, qualcuno di noi fa quelli di coding.
2: Qualcuno di noi, tipo il sottoscritto, fa il biotecnologo e non c'entra nulla
0: con
2: la musica.
0: Siamo colleghi, io nasco come biotecnologo industriale. Eccoci. Non ho fatto assolutamente niente di quello che ho studiato, ma va bene.
2: Però sì, è una passione, il tempo libero che viene dedicato a fare questo. Nello specifico, ascoltare maree di artisti, seguire festival esteri. Mi allaccerei al motto del festival di settembre di quest'anno, Poplar 2026, For the Beautiful Feeling. Perché è stato scelto questo motto? Perché fa riferimento a quella sensazione che tutti quanti percepiamo, e dico tutti i volontari, ma anche il nostro pubblico, in buona parte. Cioè, Poplar funge da punto d'ancoraggio per tutte quelle persone che sono passate per Trento, che hanno vissuto il Trentino, che hanno vissuto il territorio, la città, il mondo universitario, e poi per una cosa o per l'altra, per il lavoro, per la carriera, qualsiasi cosa, sono finiti distanti da qui. E quello che vediamo succedere, sia per i volontari, ma sia per il pubblico, parlo esattamente dei miei amici, che ho visto ieri sera, tornano apposta per ricelebrare questo rito collettivo, per incrociare di nuovo tutte queste rette che siamo noi, no? Queste vite, in un punto ogni anno. E quindi hai la scusa per tornare, la scusa per respirare di nuovo Trento, e la scusa per respirarlo nel modo a cui ti sei sempre abituato, cioè quello a cui eri più legato forse anche, no?
0: Guarda, Eleonora ha espresso il mio pensiero, il mio sentimento con un... cioè nel senso proprio si vede che c'è... Una bellezza nel territorio.
1: Poi c'è anche di noi che vive qua,
0: Sì, sì, qualcuno che magari ha scelto anche di, come hai detto anche tu prima.
2: Assolutamente, e per fortuna anche che c'è qualcuno che ancora vive qua, perché ci fa da cardine a tutto.
0: A me piace l'idea comunque di... Io ho come base Bologna, ma ho tanti rifugi sparsi in Italia e nel mondo. Persone che magari hanno vissuto Trento, magari hanno altre basi, ma questo lo considerano anche se vengono tre volte l'anno, ipotizzo, un rifugio. Per me questo è fondamentale nella vita, quindi e che se lo riescono a ritrovare in un contesto così, tanta roba.
2: Sono come le capsule del tempo, ci scrivi qualcosa, le ritrovi l'anno dopo, lo leggi, rivedi la persona l'anno dopo, e riparli con qualcuno l'anno dopo, che siano i volontari, che sia persone tra il pubblico.
1: E poi è bello riconoscere, a me la dà la sensazione quando torno a Trento, anche se un giorno non è per Poplar, di trovare magari volontari e volontari in ogni parte della città, qualcuno al supermercato, qualcuno all'università, qualcuno... E quindi ti sembra di fare ancora parte della città,
2: soprattutto
1: se fosse il tuo paese.
2: Soprattutto a settembre, quando siamo tanti e quando la città è invasa, letteralmente.
0: No, io non ero mai venuto a Trento, io vado sempre, arrivo a Trento, faccio ora e salgo su. Non mi ero mai fermato a Trento, ho proprio respirato un fatto di comunità. Quindi adesso resta attenzione, adesso per concludere, tutta la, avevo detto 3 minuti, sono 10. Va benissimo. Ma sì. Ma
1: le cose sono belle, bisogna parlarne.
0: Però adesso qual è? La fa lui? La dice lui?
1: Io mi fido ciecamente del distributor.
0: Vai. Quindi ci lasciamo
2: con una traccia.
0: Una traccia.
2: La traccia forse più emblematica dell'audizione di quest'anno, degli Engins de Poitrin, Sarniez.
0: Che io non conosco, ma me ne hanno parlato benissimo, quindi buon ascolto.

0: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata e prima di salutarvi ci tengo a fare qualche ringraziamento. Un grazie di cuore a Eleonora, Matteo e Chiara per il tempo che mi hanno dedicato e per avermi raccontato cosa significa costruire una realtà come Poplar Utopia. Un ringraziamento va anche a tutte le volontarie e i volontari che hanno reso possibile questa edizione della rassegna. Nella mia vita ho partecipato veramente a tanti festival, grandi e piccoli, ma devo dire che questo mi è piaciuto veramente tanto, per l'atmosfera, per la cura, per le persone e per la qualità delle proposte artistiche e culturali. Prima di chiudere, vi ricordo che è ancora attiva la campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso a sostegno del progetto estivo di Musica Laterale. Se avete voglia di dare una mano a un progetto indipendente che continua a creare occasioni di incontro e cultura, questo è il momento giusto per farlo. E già che ci siamo, seguite questa pagina, Isola Verde, Festival Indipendente di Quartiere, in quel della Bolognina. Seguite questa pagina perché ci saranno grosse novità in arrivo e nei prossimi giorni ne sentirete parlare. Adesso sì, non mi resta che augurarvi ancora una splendida settimana a voi. Alla prossima puntata, un saluto da Manfro.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
7: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Popolare Network.
1: Dice 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano il Ministero della Sanità conferma che nella città di Tiro sono almeno 9 le persone rimaste uccise dagli attacchi aerei che hanno colpito i civili in fuga, poco dopo gli ordini di evacuazione diramati oggi dall'esercito israeliano. Il numero di vittime non è però definitivo perché i raid non si sono più fermati. La popolazione sta cercando di scappare dai bombardamenti sulla città e si dirige verso nord. Sono più di 1 milione i nuovi sfollati libanesi dalla ripresa dei bombardamenti israeliani a marzo scorso. Di fronte alla nuova escalation in Medio Oriente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto la fine immediata degli attacchi e il ripristino del cessate il fuoco in Libano, Iran e anche a Gaza.
2: La Procura di Roma sta indagando per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio relativi al ponte sullo stretto di Messina. 3 le persone coinvolte dalle perquisizioni: Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria nominato da Salvini, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I 3 hanno cercato di condizionare, senza riuscirci, l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. Saccomanno e Virgilio in particolare, secondo l'accusa, avrebbero promesso al giudice Miele nuovi incarichi pubblici dopo il suo pensionamento e lui avrebbe acconsentito rivelando informazioni. Lo stesso tentativo sarebbe stato fatto con altri magistrati. La società Ponte sullo Stretto si è detta estranea ai fatti. Immediate le reazioni delle opposizioni, che hanno chiesto chiarimenti al governo, considerato il legame di Saccomanno col partito del ministro dei trasporti.
1: La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per la divisione italiana del colosso americano Cadel Construction. Questo per i casi di caporalato e sfruttamento di lavoratori indiani per la costruzione del consolato statunitense a Milano di Piazzale Accursio. La GIP conferma il quadro emerso dall'indagine del PM Storari, un quadro di condizioni di lavoro degradanti e di minacce. Tra il PM e la ditta sarebbe già stato trovato un primo accordo per risanare la situazione. Il pagamento degli arretrati, gli 850 euro estorti per vitto e alloggio e le ore effettivamente lavorate e l'applicazione del contratto nazionale di lavoro. Giovedì ci sarà il primo incontro tra sindacati e proprietà.
2: Si chiamava Angelo Giacomini e aveva 71 anni, l'uomo morto stamattina a Piancamuno in Val Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, una porzione della struttura è improvvisamente ceduta, schiacciandolo sotto i detriti. Giacomini era il titolare della ditta.
1: La CGIL denuncia il caso di un lavoratore picchiato in un'azienda dell'indotto nautico di Massa per aver chiesto il pagamento dello stipendio. Sarebbe successo il 1 giugno, quando il lavoratore, un 49enne, avrebbe dovuto ricevere dal titolare i pagamenti dello stipendio di aprile e maggio. Alla sua richiesta il titolare della ditta avrebbe risposto proponendo di versare solo 300 euro dei 2200 spettanti e poi, a fronte delle rimostranze del lavoratore, lo avrebbe colpito con calci e pugni prima di essere fermato da altri 2 operai. La situazione negli appalti e nei subappalti del comparto nautico è fuori controllo, dice il segretario generale della CGIL Apuana, Nicola Del Vecchio, che ha raccontato di altre denunce di sfruttamento nel settore.
2: La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha sottolineato come Smotrich promuova l'annessione della Cisgiordania, la creazione di nuove colonie, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese. Una linea politica, continua Barrot, che la comunità internazionale non può accettare.
1: Notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: prima puntata di giugno. Il 2 giugno abbiamo fatto una pausa, ma come sempre noi il martedì pomeriggio siamo qui con voi e abbiamo voglia di passare un'ora e mezza a parlarvi di musica e stare insieme. Io sono Erika di Festivals Backpack e come sempre con me
1: c'è Mauro, che sono di qua in regia, perché oggi incredibilmente, eccezionalmente, siamo in diretta.
0: Ma mica male!
1: Cioè siamo proprio in presenza in questo momento in cui vi stiamo parlando negli studi di Radio Città Fujiko. Non andavamo in diretta da, credo, settembre almeno.
0: Esatto, era tantissimo tempo che non riuscivamo a farci sentire live, così che tutti gli strafalcioni che di solito io faccio ce li possiamo godere in diretta, ma soprattutto abbiamo anche la possibilità di interagire con voi. E per farlo abbiamo un numero dedicato che, come sempre, è il numero 333-333-180-9494, il telefono al quale potete mandarci dei WhatsApp, potete scriverci su Telegram, potete mandarci dei messaggi, forse i vocali SNI, perché non funzionano benissimo, ma in qualche modo possiamo cavarcela anche con i vocali, se proprio.
1: Assolutamente sì, ce la facciamo.
0: Ce la facciamo, scavalliamo tutto, va bene, e staremo con voi anche oggi fino alle 17 con tantissime cose. Ma così come le altre puntate, noi abbiamo una canzone che diciamo apre le porte, dà il là a questa nostra puntata, e Mauro l'hai scelta tu.
1: Allora sì, io mi sono rifatto a una cosa che è successa settimana scorsa qua a Bologna, che immagino abbiano seguito un po' tutti. C'è stato un concertino di una band sconosciuta che si chiama Metallica, non so se li hai mai sentiti.
0: Sì, ne ha parlato chiunque, cioè anche
1: sì,
0: se...
1: Sì, no, veramente, cioè, però ne vale la pena.
0: Ne vale la pena.
1: E io, per non essere da meno, adesso vi faccio ascoltare una canzone che dura 8

0: Sì, lo so, lo so. È un'eresia, non si fa, non si stoppano i Metallica, ma noi abbiamo una puntata da portare avanti. Master of Puppets, per chi c'era la settimana scorsa, il 3 giugno, ve lo siete sentiti per bene allo Stadio Dall'Aria.
1: Comunque devo dire che questi grandi eventi in realtà non durano mai solo la serata del concerto, perché c'è tutta la parte di attesa, tutti i concerti preparatori, tra cui insomma anche quello di cui avevamo parlato noi al Locomotive, che c'era proprio la sera prima, no? E poi le giornate dopo se ne continua a parlare. Cioè, in pratica, per un concerto di solito c'è almeno una settimana tra prima e dopo in cui si continua a parlare di questo grande
0: è giusto così.
1: Certo.
0: E sui nostri social Fabio soprattutto ne ha parlato ampiamente, ci ha raccontato il pre, il post, il durante, tutto,
1: tutto.
0: Ed è stato un eventone immenso. Ora torniamo alla puntata di oggi, perché oggi, come sempre, è martedì, noi siamo in vostra compagnia e voi siete in nostra compagnia fino alle 17 e abbiamo un pochino di roba da raccontarvi. Cominceremo la nostra scaletta come sempre con il Release Radar.
1: Esatto, e con Release Radar, ma vi ricordiamo che durante tutta la puntata potete interagire con noi al numero 333-180-9494 e è arrivato anche il primo messaggio. E qua si potrebbero creare delle spaccature importanti, perché arriva questo messaggio che dice: Unpopular opinion, belli Metallica Dall'Ara, ma niente a confronto di Liberato al Diego Armando Maradona. Bam!
0: Ah, no, cioè no.
1: No.
0: Io dico solo no.
1: Tu dici solo no.
0: Non sono d'accordo. Però,
1: infatti,
0: De gustibus non disputandum est.
1: Assolutamente. Ma guarda qua come siamo.
0: Ho studiato latino. No, non è vero.
1: Dove? Hai fatto il classico?
0: Da nessuna parte.
1: Hai fatto ragioneria, no?
0: Sì. Comunque, dicevo. No, adesso scriveteci anche voi cosa ne pensate. O qual è magari il vostro concerto che dite: quello è stato il concertone della vita. O quello che aspettate, anche perché quest'estate è ricchissima di eventi. Arriviamo alla scaletta di oggi, perché dicevamo Release Radar,

0: gli eventi, abbiamo un sacco di eventi da raccontarvi a Bologna, Ferrara, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, chi più ne ha, più ne metta, un po' di qua, un po' di là. E poi abbiamo NDR, perché Reps non ci abbandona mai,
1: mai,
0: e ci parla dei Wheels questa settimana. E chiuderemo con l'intervista al Botanic, perché anche a Bologna iniziano le grandi rassegne, quindi noi abbiamo cominciato a intervistare i vari direttori artistici e organizzatori, sia questa settimana che la prossima, che quella dopo, che quella dopo. Ci avremo delle interviste sulle rassegne e i festival, soprattutto dell'Emilia Romagna, ma non solo, perché noi siamo open-minded.
1: Vabbè, sì, siamo inclusivi.
0: Vero, ecco. Quello volevo. Open minded mi piaceva. Cominciamo con il release radar, perché sennò qua finisce la puntata e
1: tergiversiamo. Che tra l'altro mi sto sciogliendo, perché la cosa bella di venire in diretta
0: è che fa un caldo.
1: Fa un caldo pazzesco e qua sono segnati 33 gradi. Io mi sento un po' come ad agosto
0: sugli alberi le foglie.
1: Stavo qua,
0: oggi citazioni coltissime. Comunque cominciamo con un brano che è un singolo di Tom Morello e Serge Tankian. Che tu mi insegni, Serge Tankian, cantante dei...
1: Certo.
0: System of a Down, certo. Tom Morello, chitarrista dei...
1: Certo.
0: Rage Against the Machine.
1: Esatto.
0: Ecco, Serge Tankian e Tom Morello hanno unito nuovamente le forze, perché non è la prima volta, per la pubblicazione di un nuovo singolo che si chiama Adjourn It, che sarebbe Aggiornalo, non lo so. Comunque, pensa che nel brano c'è la partecipazione di Roman Morello, che è il figlio di Tom Morello, ovviamente, chitarrista anche lui, e Tom Morello, uno dei più grandi chitarristi della storia, ha rubato un riff di chitarra al figlio per inserirlo in questa canzone.
1: Ma...
0: e il figlio ha detto, cioè, è un grande onore, ma potevi chiedermelo, te lo passavo, cioè una roba così. Però insomma, il brano è estremamente politico, e è legato a eventi di cronaca specifici, legati soprattutto a l'ICE, la polizia fascista di Trump, cioè, insomma, perché quello è, e all'estrema repressività di questa forza di polizia, forza d'esercito praticamente. Comunque Serge Tankian, che non è nuovo a canzoni molto politiche, nemmeno Tom Morello, sono due che prendono posizione molto posizione politica, hanno voluto prendere posizione anche con questo brano. È un brano molto politico, molto incazzato, loro sono carichi a bestia, quindi direi che ce li ascoltiamo.
1: Hai Tom Morello, caso detto che è un brano politico?
0: È un brano politico.
1: Ah no, non l'avevo capito, ok.
0: Tom Morello, featuring Serge Tankian e Roman Morello.

0: Beh, era un brano indubbiamente politico. Assolutamente, da casa ci hanno anche scritto: avete per caso detto che è un brano politico? Da casa, per il solito numero che abbiamo detto anche prima, che è il 333-180-9494, al quale ci hanno scritto un altro paio di messaggi, perché questa roba dei Metallica ha un po' smosso le acque, si può dire. Matteo ci scrive: belli Metallica, ma i Knocked Loose?
1: Sono quelli che hanno aperto. Prima dei Gojira c'erano i Knocked Loose, due band in apertura di Metallica.
0: Ok, e poi ci scrivono anche Giuchi dalla Presolana, nome già sentito.
1: Non lo conosco, nome mi noto. Dice niente.
0: Mi dice: concerto non più memorabile ma il più assurdo per il contesto, i Mago de Oz a Baza, Andalusia, nel settembre 2007. Il più atteso dell'estate, a proposito di
1: Serj Tankian.
0: I SOA da Milano il 6 luglio, non li vedo dal 2001 dal vivo e non vedo l'ora, ci dice.
1: Mi sembra più che giusto. Io li ho visti nel 2017, quindi dai, sono un pochino più aggiornato, ecco.
0: Bene.
1: Però sì, insomma, il System of a Down, sempre tantissima roba.
0: Ma... bene, beh, allora se avete voglia continuate a scriverci, però noi continuiamo nel frattempo a farvi sentire nuova musica e vi parliamo di un nuovo album, in realtà, dei Modest Mouse, che si chiama An Eraser and a Maze. Siamo andati a cercare, che insomma, la traduzione, perché non mi torna, non sapevo bene maze cos'era, una gomma e un labirinto, interessante, e secondo me anche andando a scoprire di più del disco capiamo il perché si chiama così. È il primo album indipendente in quasi 30 anni ed è il primo dopo la scomparsa del batterista fondatore Jeremiah Green, e anche il primo che è stato pubblicato su Glacial Pace, l'etichetta dello stesso Isaac Bock. È un cambio di passo, diciamo, per questa band, perché se prima c'era stata una sorta di pulizia sonora, se possiamo dire in questo modo, per Brock, abbandona questa cosa e decide di lasciare una cosa bella grezza, una forma grezza in un qualche modo, con Damon Cox, che è il suo batterista, insomma. E le definisce proprio canzoni che respirano la loro forma più grezza. Ci sono ballate acustiche, folk elettrico, synth pop, con temi che sono temi molto cari a questo artista, temi leggeri come sempre comunque, come la mortalità, l'eredità, il peso e il privilegio di essere un outsider sopravvissuto a se stesso. Cioè una roba proprio così, una roba leggera. E insomma, diciamo che è un disco veramente molto molto molto interessante, che possiamo racchiudere in una frase che è molto bella: la vita è fottutamente meravigliosa e lo so perché la sto vivendo. Da questo disco noi abbiamo deciso di estrarre Remember Yourself e di farvela sentire.

0: Bella questa canzone.
1: Vero?
0: Mi è piaciuta molto.
1: Questi erano i Modest Mouse con Remember Yourself. Li abbiamo sfumati un pochino perché vorrei presentarvi al volissimo una canzone che si chiama Il Senso di Jolly Mare.
0: In 42.
1: Sì, pubblicato dalla 42 Records in concomitanza col centenario della nascita di Piero Umiliani, che è morto nel 2001, quindi non c'è più. Il nuovo album, La luce dell'alba, è il frutto di un ambizioso progetto realizzato da Fabrizio Martina in arte Jolly Mare, che ha avuto il privilegio di veder messi a sua disposizione l'archivio dei nastri originali, strumenti, apparecchiature del compositore fiorentino, appunto, Piero Umiliani. Quindi lui li ha presi, ha fatto un... ci ha lavorato su, ha creato delle nuove tracce, le ha rimasterizzate, ha avuto anche degli interessanti featuring, tra cui Francesco Bianconi, proprio su Il Senso. Quindi noi adesso ce l'ascoltiamo perché è una roba particolare ed interessante.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il cinque.
5: Dammi il cinque.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it

0: e Gioia Lucia è morta d'amore, così come ci ha raccontato in questo brano, che era appunto di Gioia Lucia, che sì. Salutiamo. Ciao Gioia Lucia.
1: Ciao, tra l'altro una storia un po' triste, mamma mia. È un po' spaccacuore.
0: L'amore spacca il cuore, no, quella era tutt'altra cosa. Comunque, rientriamo. Siamo stati in pubblicità, abbiamo ascoltato un po' di robe. La seconda mezz'ora di questa folle puntata di Festivals Backpack, vi ricordiamo.
1: Divertente puntata, annoiosissima.
0: Comunque, vabbè. Vi ricordiamo che abbiamo un numero di telefono a cui scriverci se preferite i Metallica o Liberato, per esempio, o cosa vi annoiaschia a voi, al 333-180-9494. Noi siamo qua per leggere, tanto diciamo un sacco di stupidaggini, quindi scrivete proprio quello che vi pare.
1: Cioè, più scrivete
0: peggio
1: voi,
0: di così non può andare.
1: No, ma nel senso, più scrivete voi,
0: meno parliamo noi.
1: Esatto, meno sbrodoliamo noi. No, in realtà è arrivato qualche messaggio. Una Rebecca che dice: che bello sentirvi live, Festival Backpack con tanti cuoricini. Rebecca Rebs, tra l'altro, quindi. Poi arriva un altro messaggio che riguarda i contenuti che facciamo sui social, perché anche sui social noi siamo gente seria, gente che sa quello che fa e lo fa convinta.
0: No, non
1: è vero. E niente, ci hanno scritto che nel contenuto di stamattina sembrava che io ti annusassi come un cane. E mi ha detto forse Salsiccia che
0: insegna. Che è qui con noi, tra l'altro, Salsiccia, che ringraziamo per la partecipazione a questa puntata.
1: Ok, e arriva anche un altro messaggio, perché in realtà è continuata questa cosa di cosa preferite, i Metallica no, non ci piacciono per niente. E Matteo ci scrive di nuovo, dice: io preferisco i Pixies, quelle che vi pare, cioè nel senso qualsiasi canzone dei Pixies.
0: Ci pensiamo. Adesso rientriamo in noi stessi. La seconda parte della puntata di Festivals Backpack è dedicata notoriamente agli eventi, gli eventi della settimana. E c'è un po' di roba stramba, interessante e particolare. Da cosa cominciamo?
1: Allora, cominciamo intanto con Bologna, perché iniziamo con le cose più local e in particolare con una 3 giorni che si terrà a Montagnola. Infatti 11, 12 e 13 giugno a Montagnola Republic c'è Festa dei Circoli Arci. Si inizia giovedì 11 appunto alle 17 e la proposta è tantissima. Non si parla solo di musica, ma ci sono i laboratori, la camminata sensoriale, il teatrino di carta, i talk e poi sì, alla sera ci sono le parti musicali, con ad esempio Gioia Lucia che abbiamo sentito assieme e a Cico, un DJ set il sabato sera, Aria e Queen of Saba invece la prima sera. Insomma, le proposte sono tantissime. Io in particolare, però, visto che questo programma è molto ricco, dobbiamo dirlo, e le proposte sono tante, vorrei segnalare un bellissimo talk che ci sarà venerdì 12 e, alle 18 nell'area parco c'è un talk che si chiama Che genere di musica? Testi, suoni e immaginari tra stereotipi e emancipazione. Un incontro che è stato promosso dal progetto Maschilisti Anonimi e che dice: la musica non è mai neutrale. Nei testi, nelle immagini, nelle scene, nei linguaggi musicali si costruiscono continuamente idee di genere, desiderio, potere e relazioni. Dalla canzone pop al rap, dalla club culture alle sottoculture musicali, la musica può contribuire a consolidare stereotipi e gerarchie, ma può anche, in un qualche modo, aprire spazi di emancipazione, conflitto e anche trasformazioni. Questo talk, attraverso ascolti, esempi e riflessioni condivise, proverà a farsi delle domande, a interrogarsi su cosa ascoltiamo davvero quando ascoltiamo della musica e su come le culture musicali possano aiutarci a contribuire, insomma, a modellare il nostro immaginario. Quindi questo è un esempio di cosa potete trovare in questi 3 giorni in Montagnola, centro città, ci arrivate agevolmente.
0: Tra l'altro anche la scelta musicale è molto interessante, perché Gioia Lucia l'abbiamo appena ascoltato, i Queen of Saba, che hanno appena fatto uscire il nuovo album, anche loro sono molto attive,
1: esatto. Perché poi tra l'altro album preferito di Nicolò,
0: che salutiamo. Ok, e a Cico, che io non conoscevo, che è questo personaggio con la maschera che canta canzoni sessualmente esplicite, non so nemmeno come definirle, però sono dei concerti che hanno dei temi, anche quelli non sono buttati lì per fare solo cacciara, ecco.
1: Esatto, però noi vi diciamo anche: fate 11, 12, 13 Montagnola, il 14 infiliamo un'altra serata.
0: Ma
1: no?
0: Infatti andate a Fermento in Villa, Villa Angeletti, perché c'è un grande ritorno, una band di culto che ha praticamente forgiato uno stile, cucendo insieme spoken word, violenza record, sonorità sintetiche e industrial, giocando col post-rock, l'hip-hop, ma senza mai aderirvi appieno. Stiamo parlando degli Walkie Talkie. scritto walkie talkie, non walkie talkie, walkie talkie, no, proprio, no, no, no, che sono in giro da un sacco di tempo, adesso tornano perché era un pochino che non si facevano sentire. E domenica 14 giugno, appunto, a Fermento in Villa, 8:30, non più tardi, il nucleo storico formato da Matteo Palma, Riccardo Gamondi, accompagnato dalle MC Mrs. Butane e Ciolle, Burla 22 e Giovanni Todisco, porteranno appunto questi brani che sono anche qua politicamente schierati, possiamo dirlo. E adesso ci ascoltiamo una canzone di un pochino di tempo fa, appunto, perché Walkie Talkie è un po' di tempo che non fa uscire cose nuove, si chiama Il Cinico.
1: Tu sei tu.
0: Io sono cinico? Sentiamo se parla di me.

0: è che lavoro walkie-talkie, mica male, eh? Ricordiamo quindi Fermento in Villa il 14 sera, il grande ritorno di Walkie Talkie, che è una cosa molto interessante e è carico, cioè c'è della violenza hardcore effettivamente qua dentro. Continuiamo con gli eventi, ci spostiamo a Ferrara, andiamo un pochino più
1: a Ferrara.
0: Su. Ferrara.
1: Ah,
0: a Ferrara.
1: Scusate, sì, vabbè, non scusate. C'era ancora stato il momento.
0: Esatto,
1: in cui
0: mancava il momento Aeromotion.
1: Prendiamo in giro. Ci hanno anche scritto tanta roba loro riguardo gli walkie-talkie, quindi gente che apprezza, devo dire.
0: C'è, bene, c'è fa piacere chi... sapere, insomma, le scelte che abbiamo fatto musicalmente sono apprezzate da chi ci ascolta.
1: Tra Dicevo, l'altro da Matte Mog, che è un fotografo di Ferrara proprio.
0: Ah, allora andiamo a casa di Matte,
1: cioè,
0: non proprio in casa sua, ma inizia il Ferrara Summer Festival.
1: Esatto.
0: E comincia il 13 giugno, andrà avanti fino al 26 luglio nel centro storico di Ferrara con una rassegna di concerti e spettacoli per tutti i gusti e tutte le età. Ci sono alcune date, soprattutto questa settimana, che per gli amanti del metal c'è proprio una baza incredibile, perché il 13 sabato ci sono gli A Perfect Circle, mm-hmm. Il 14, già a partire dalle 15, aprite bene le orecchie, alzate il volume, prendete l'agenda, metallare all'ascolto, Game Over, Gaerea, Cavalera, Black Label Society, Anthrax e Megadeth.
1: Questa è proprio una roba tua.
0: È sì, no, qua è...
1: tua de brutto.
0: Cioè, soprattutto gli ultimi quattro sono una roba grossissima. Cioè, un concertone. E poi ci saranno un sacco di altri concerti per tutto il Ferrara Summer Festival.
1: Beh, in effetti è un festivalone questo, che porta grandi nomi e anche grandi polemiche, dobbiamo dirlo, perché è stato fortemente contestato sia nello scorso anno per la visibilità, ma anche quest'anno per il fatto che sostanzialmente blocca un pezzo di città, insomma. Però porta veramente dei nomi enormi.
0: Ecco, speriamo che magari l'acustica... L'anno scorso ci sono state un po' di polemiche per l'acustica, speriamo che quest'anno abbiano un po' migliorato. Comunque, dicevo, ci saranno per esempio Paul Kalkbrenner, Marilyn Manson, gli Helloween, sempre tema metal, Tony Pitoni, tema completamente non metal, i Bring Me The Horizon e tre serate evento con Notre Dame de Paris. Quindi una roba grossa.
1: Comunque,
0: una roba grossa, nome internazionale.
1: Non metal, non si sa mai cosa potrebbe fare.
0: Te dici?
1: Guarda, potrebbe
0: Tony
1: anche diventare...
0: Pitoni.
1: Metal una sera, non
0: Dai,
1: si sa
0: ascoltiamo
1: mai.
0: Un brano di Tony Pitoni. Questa si chiama Name in Blood. No, non sono i Tony Pitoni. Non è Tony Pitoni, ma sono i Black Label Society. Così, cattiveria pura anche in questo momento.

0: insomma, con l'Emilia Romagna direi che siamo un po' coperti, eh? Cosa dici?
1: Si sente un po' quando la scaletta la preparo io, eh? Tutta roba pestona.
0: Vabbè, non vantarti così, eh?
1: No, cioè, no, nel senso che io sono molto più pestone, insomma, cioè Metallica e Black Label Society. Va bene.
0: È indubbio che tu sia un pochino più pestone. Se qualcuno da casa vuole commentare ancora di più, cos'era prima, annoiosissimo, se la scaletta è annoiosissima, o se vi piace la scaletta fatta da Mauro, potete farlo al numero che è come sempre il 333-180-9494, dove riceviamo sms, whatsapp, telegram, insomma quello che vi va di scriverci. E in realtà noi continuiamo, perché è vero che parliamo degli eventi dell'Emilia Romagna, ma non dimentichiamoci che trasmettiamo anche in Toscana e in Lombardia, e qua diventa faticosa la questione, perché d'estate la Toscana e la Lombardia regalano anche loro, e quindi adesso noi come li scegliamo gli eventi? Dimmi un po'.
1: Ah, non lo so, comunque c'è un sacco di roba effettivamente, ma quello che contraddistingue questa settimana in Toscana è indubbiamente il Firenze Rocks.
0: Esatto, 12, 13 e 14 giugno, per un evento che oggettivamente non ha bisogno di tantissime presentazioni, però noi effettivamente ve lo riportiamo perché è una delle rassegne più importanti in Italia, diciamo, quelle più grandi, più riconosciute a livello anche internazionale, che porta a Firenze dei nomi che sono non enormi, di più abnormi della scena musicale mondiale. Per esempio, il 12 giugno come headliner abbiamo Lenny Kravitz. Però prima di lui ci sono comunque un sacco di altre persone sul palco, tra cui Salmo, Anna Calvi, The Sof, Sotto la Cupola, Le Carie e anche Burning Blood. Quindi insomma, direi roba interessante. Passiamo invece al 13 giugno con un headliner che è Robbie Williams, che, come dire, noi ce lo ricordiamo. Robbie Williams, seguito poi da un sacco di altra gente, mi aiuti?
1: Katie Tunstall, Mystery Jazz e gli Agent.
0: Però per me la serata più interessante è oggettivamente quella del 14 giugno, per i miei personali gusti.
1: Ah, sono d'accordo.
0: Esatto, per una volta siamo d'accordo a livello musicale, interessante questa cosa. No, scherzo, il 14 giugno sul palco i The Cure, ma anche Mogwai, dei Twilight Sad e Just Mustard, scusa che non sono British.
1: I Just Mustard ve li facciamo ascoltare dopo e poi capirete perché.
0: Perché? Lo voglio già sapere.
1: No, ve lo dico dopo.
0: No, ma io voglio lo spoiler.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Durante l'intervista, che ascolteremo più tardi, ci ascoltiamo anche un brano dei Jazz Master.
0: Ah,
1: capito? Perché passeranno anche da Bologna qualche giorno dopo.
0: Ah, interessante.
1: Meno spoiler. Vabbè, tanto dopo ve lo diciamo nell'intervista che abbiamo fatto a Botanic Festival qui a Bologna. Dicevo, Firenze Rocks, grandi nomi. Io sono stato a un'edizione del Firenze Rocks e i nomi erano Black Sabbath, Iron Maiden, Guns N' Roses, Foo Fighters.
0: Grossi.
1: Quest'anno effettivamente, però comunque rimane un grande evento, grandissimo evento.
0: Non mi sentirei di sottostimarlo.
1: No, assolutamente, assolutamente. Ma in realtà noi vi raccontiamo anche un altro evento che si tiene in Toscana il 12, quindi venerdì, all'Auditorium San Francesco di Lucca, perché c'è la 12ª edizione di Anniversario in Concerto, doppio appuntamento musicale che celebra la riapertura del complesso conventuale di San Francesco dopo il suo restauro. Ok? Quindi il 12 giugno alle 21 all'Auditorium San Francesco c'è, no, non c'è musica religiosa, ma c'è Io sono un cane.
0: Beh, è un altro tipo di religione, via. È comunque mistico volendo.
1: Assolutamente sì, protagonista della serata appunto è Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che è, vabbè, lo conosciamo tutti, una delle figure più originali e influenti della musica italiana degli ultimi ormai 20 anni, direi. Autore, compositore, produttore, un sacco di roba, con due album particolarmente grossi, quelli che gli hanno detto proprio Io sono un cane è uno dei personaggi più influenti della musica italiana, che sono Die e Ira. E proprio da lì io sono andato a tirar fuori una delle canzoni manifesto di Io sono un cane, che è Stormi.

0: Bellissima questa canzone, tra l'altro ho appena fatto un'intervista e abbiamo parlato proprio di questa canzone, la sentirete nelle prossime puntate, perché in realtà adesso noi dobbiamo un pochino stringere, tra pochissimo andremo in pubblicità, ma vi citiamo due eventi che in Lombardia comunque saranno presenti e sto parlando, ho perso il foglio.
1: Allora, uno si chiama il Festival di Renudo,
0: esatto,
1: le notti dell'underground, che è un evento che non è solo musica ma è anche teatro. E anche un sacco di roba.
0: Esatto,
1: di roba
0: è un grande evento gratuito e aperto a tutto, dedicato alle arti e alla creatività contemporanea, con 100 artisti, 33 eventi, 28 ore di spettacoli e incontri tra teatro, musica, fotografia, video, danza, pittura, street art, cinema, poesia e letteratura. Insomma, vi invitiamo, visto che il programma è molto ampio, a cercarlo, le notti dell'underground, il Festival di Renudo.
1: Ma c'è un altro evento che è molto interessante, sempre a a Milano, perché dopo ben 18 anni di assenza dall'Italia tornano i Twisted Sister finalmente con una reunion e un tour mondiale che parte nel 2026 per il 50° anniversario della loro carriera. E l'unica data italiana sarà appunto il 10 giugno, quindi domani sera, al Mind Live Arena di Rho, vicino a Milano, insomma, l'Interland milanese, insieme ai Twisted Sister, quelli di We're Not Gonna Take It, pezzone, ci saranno anche i Lordi. E a completare la serata, Adam and the Metalhawks, band hard rock di Long Island formata nel 2019. Quindi insomma, caccia via, anche qua una serata veramente interessante. Vi ricordiamo che tutti gli eventi della Lombardia, della Toscana, dell'Emilia Romagna li trovate su radiocittafugico.it. Noi siamo giunti al termine, no, non siamo giunti al termine, abbiamo ancora
0: mezz'ora
1: di puntata,
0: sì. Sì.
1: Ma l'ultima mezz'ora non saremo in diretta, perché abbiamo Reps con NDR che ci racconta i Vils e poi appunto l'intervista a Botanic. Quindi stop al televoto, chiudiamo qui i messaggi e vi salutiamo, ma restate connessi perché ci siamo ancora noi comunque.
0: Esattamente, dopo di noi c'è il direttore Alessandro Canella, ma lo scoprirete alle 17 e noi ci vediamo martedì prossimo, ci sentiamo anzi martedì prossimo qui in questa caldissima cabina di regia dove ci sono ormai 35 gradi, ci sentiamo in questa settimana con tutti i contenuti di festivalsbackpack.it. E non succede niente, quindi io qua ho corso per dire le cose, qua non succede niente. Mauro? Mauro, niente, io continuo a raccontarvi il fatto che anche sul nostro sito ci sono gli eventi pubblicati ogni lunedì mattina con la rubrica Cosa succede in città.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
3: Ah.
4: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
1: L'ultima mezz'ora, come sempre, è ricca di contenuti esterni, quindi noi lasciamo immediatamente la linea a Reps, che oggi ci parla dei Veils con NDR. Vai, Reps!

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Bentornati. Noi abbiamo aperto la puntata con The Letter, brano che ti fa dire: scusa, ma chi è che sono questi? E va benissimo, perché oggi voglio parlarvi proprio di una band che a mio avviso non conoscono davvero in tanti, ovvero i The Veils. Ovviamente sono pronta a essere smentita, in caso scrivetemi su Instagram in DM alla pagina Festivals Backpack. Comunque, torniamo al focus di oggi. I The Veils sono un gruppo neozelandese che però nasce e viene prodotto interamente a Londra, guidato da Finn Andrews, voce, chitarra e un po' anima del progetto. Lui è un cantautore che sta da qualche parte tra il rock britannico, il folk e un'atmosfera un po' noir da film in pellicola. Non so se avete mai visto anche solo qualche immagine di lui, soggettone. Lui ha una voce che sembra uscire da un vecchio jukebox in un pub di periferia. La band è poi cresciuta intorno a lui, tra basso, batteria, tastiere e chitarre, con un suono sporco ma sempre curato, molto emotivo ma a mio avviso almeno mai melodrammatico eccessivo. Uno dei loro dischi che più rappresenta i The Veils è Sun Gangs, il loro quarto album, uscito nel 2009, che è un lavoro intenso, un po' cupo, pieno di storie di persone smarrite, relazioni al limite, notti interminabili e incontri al buio, proprio le cose che a me fanno volare via. Io li ho scoperti davvero ormai tantissimi anni fa a un concerto all'Anabi di Marina di Ravenna e ne sono letteralmente rimasta folgorata. Pensate che tutto quello che sentite da disco, dal vivo, i The Veils lo riescono a prendere e rendere ancora più intenso. Per me voto 10. Onestamente poi però negli anni un po' mi sono persa per strada, non ho ascoltato proprio tutte le loro uscite, ma magari mi impegno per recuperare la loro discografia, anche perché ho una buona ragione per farlo e l'avete anche voi. Non dite che non vi abbiamo avvisato per tempo, perché il 17 novembre 2026 saranno in concerto al Locomotive Club a Bologna e credo che sia proprio l'occasione giusta per scoprire una band un pochino più di nicchia, ma veramente degna di nota. Quindi niente, se volete provare un indie rock un filo meno ovvio del solito, vi consiglio di dare una chance a Sun Gangs. Secondo me è un disco che sa regalare grandi emozioni. Adesso vi lascio con The House She Lived In. Io sono Rebecca e noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Buon ascolto! The house she lived in is not-

E anche la puntata di oggi di Festival Svet Tech giunge praticamente al termine, non proprio al termine perché in realtà abbiamo l'intervista come tutte le settimane. Questa settimana abbiamo intervistato il direttore artistico di Botanique, Lele, che ci racconta un po' questa nuova edizione, un'edizione un po' particolare, un'edizione sparsa per la città di Bologna, quindi ascoltate bene quello che ha da raccontarci. Vi ricordiamo che tutte le informazioni le trovate chiaramente sul sito di Botanique, sui social e anche su festivalsbackpack.it. Detto questo, prima di lasciarvi all'intervista, vi ricordo che noi ci vediamo, anzi ci sentiamo invece la settimana prossima, 16 giugno, sempre dalle 15.30 alle 17, sempre qui su Radio Città Fucico. E niente, dopo di noi ci sarà il direttore Alessandro Canella con Vuoda Mess. Ora l'intervista a Botanique. Buona settimana a tutti.

0: Siamo al telefono con Lele Roveri, direttore artistico di Botanique. Ciao, intanto grazie mille, e come va? Come stai?
1: Ciao, bene, dai, periodo ovviamente di quelli molto intensi, nel senso che sono già iniziati, stanno per iniziare tutti i nostri estivi, per un momento abbastanza concitato, diciamo, dell'anno, però tutto sommato bene, dai.
0: Ecco, noi siamo qui per parlare di Botanique, che in questo 2026 assume una versione itinerante, cioè si allarga nella città, possiamo dire. Ecco, quali sono gli spazi che coinvolgerà quest'anno Botanique?
1: Guarda, qui purtroppo c'è stata questa necessità in un qualche modo di trovare una soluzione alternativa, perché quest'anno non possiamo stare nella sede tradizionale da 15 anni, che abbiamo sempre avuto dei giardini via Filippo Re, a causa lavori che interessano l'area. Speriamo di tornarci il prossimo anno, per cui il problema di quest'anno è stato quello di sostanzialmente di inventarci una location nuova, e da una ci è scappata un po' la mano, nel senso che alla fine sono più location che coinvolgeranno la programmazione, tant'è che abbiamo pensato intanto di rimanere ovviamente sulla città e di spalmare il programma su più location, ma concentrando tutti gli eventi settimanalmente in posti differenti. Cominciamo il 16 giugno, sarà la prima data con Jazz Mustard, nella settimana che passiamo ospiti a Vicolo Bolognetti dagli amici di Rabat.

0: Innanzitutto devo anche ringraziarli perché sono stati i primi che hanno risposto, che ci hanno in un qualche modo teso la mano per aiutarci, per appunto fare questa programmazione che molto spesso inizia l'anno precedente. Quando ci siamo trovati nella situazione di avere un programma già fatto ma non avere tecnicamente un posto dove andare, abbiamo per fortuna ricevuto la solidarietà di tanti operatori culturali cittadini che non avevamo già andata. Quindi si parte il 16 con Jazz Mustard, faremo tutta la settimana lì con anche concerti di Nothing, Catherine Joseph e Laura Newsday e Moja con Julius Ercat, che chiudono la prima settimana sabato 20 giugno.
1: Ok, quindi la Bala prima settimana, che insomma già pieno centro, comunque una location molto conosciuta. Dopodiché la seconda settimana ci si sposta completamente.
0: La seconda settimana ci spostiamo invece dagli amici di Dumbo, nella baia di Dumbo, quindi nella Vittoria all'aperto, per capirci, con anche lì una programmazione molto molto importante. Si comincia il 23 con Mum, il 24 New York Jazz Ensemble, che tra l'altro sono ormai degli abitudinari della rassegna botanica, e il 26 ci sarà questo triplo concerto con Comrade, Vergogna e Gazebo Penguins, e il sabato 27 si chiude con concerto di Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, quindi nella sua versione punk rock per eccellenza.
1: E tutto questo a Dumbo, giusto?
0: Tutto questo a Dumbo. Ultima settimana della programmazione piena, diciamo così, ufficiale, invece ci spostiamo al Parco Nord e ci siamo inventati un Estragon Garden, ovvero una versione all'aperto di Estragon proprio in prossimità del locale, quindi un'edizione mai vista, diciamo, da questo punto di vista, nel senso che abbiamo pensato di sfruttare gli spazi esterni al locale per fare la programmazione dell'ultima settimana. Il martedì 30 abbiamo Amistad, il 2 di luglio 1269 Schiavi, il 3 di luglio Savannah Funk, e concludiamo la settimana con Too Many Good il sabato 4 luglio. Tra queste tre location abbiamo aggiunto due chicche perché ci tenevamo in un qualche modo a continuare l'esplorazione di nuove location e altre cose. Rimangono due appuntamenti che saranno: uno il mercoledì 1 luglio col concerto di Gaz Nevada, che sarà eccezionalmente in Piazza Verdi, e un ultimo appuntamento invece per venerdì 17 luglio con il concerto di Matmos, che si terrà a Rione San Nicolò in San Felice, inaugurato di recente, tra l'altro location bellissima, con numeri molto contenuti, però una location che chiude la programmazione di Botanix di quest'anno ed è la chicca di fine programmazione, diciamo così.
1: Quindi insomma Botanix è davvero allargato un po' in maniera tentacolare in giro per la città, e se dovesse funzionare questa formula, l'idea di riproporla in qualche modo anche l'anno prossimo non vi è venuta?
0: Guarda, non ci abbiamo ancora pensato, in realtà vediamo come funziona. Ci sono delle criticità assolutamente, nel senso che parliamo di tutte location che hanno delle capienze molto più contenute rispetto ai giardini di via Filippo Re, dove mettevamo fino a 2000 persone, quindi ci ha costretto in un qualche modo a rivedere la programmazione, non a ribasso in termini di qualità sicuramente, ma sicuramente in termini numerici, nel senso che non c'era la possibilità, a parte la settimana al Parco Nord, di fare numeri importanti, perché le location sono tutte belle, prestigiose ma piccoline. Se c'è la possibilità di tornare in via Filippo Re lo faremo di corsa, perché è lì dove è nato tutto, è lì dove ci sono le condizioni migliori per lavorare. Non sappiamo ancora come andrà, ma l'idea del festival diffuso ci piace molto ed è sicuramente una novità che apprezzeranno anche quelli che ci seguono per i concerti da 15 anni nel caso di Botanic.
1: Ecco, staremo a vedere intanto come va questa edizione, che ha dei nomi anche molto, molto interessanti, nomi internazionali molto particolari. Ecco, ti chiedo, tra tutti i nomi che hai citato prima, c'è magari una data a cui tenete, anche se non si dice perché sembra dire preferisci la mamma o il papà, però una data magari a cui tenete particolarmente, un artista che cercavate da tempo?
0: Guarda, sono tutte cose molto molto di profilo e onestamente non ce n'è una in particolare. A mio personale gusto sicuramente c'è Smastard per l'inaugurazione, Matmos in chiusura, e ci metto in mezzo anche Gaz Nevada, perché è un po' la reunion che tutti aspettavano, soprattutto quelli che hanno vissuto in prima persona in quegli anni. Un concerto tanto che stiamo recuperando perché era saltato quest'inverno nel mese di febbraio, e abbiamo questo cruccio che finalmente riusciamo a metterli sul nostro palco.
1: E Gaz Nevada, che abbiamo intervistato non molto tempo fa anche qui a Radio Città Fujiko.

0: Ecco, una cosa che ha funzionato negli ultimi anni, ha funzionato moltissimo a nostro avviso negli ultimi anni per Botanique, è l'abbonamento a 10 euro per tutti i concerti. Ci sarà anche quest'anno e come funziona? Cioè come si può acquistare?
1: Guarda, ci sarà anche quest'anno, è acquistabile ovviamente dal nostro sito botanique.it, che rimanda Mail Ticket, che è la piattaforma che utilizziamo per i biglietti. Abbiamo mantenuto questo abbonamento perché è un po' quello che ci caratterizza da 4 stagioni ed è un messaggio chiaro e soprattutto politico che mandiamo ai nostri affezionati, nel senso che non ci stanchiamo mai di ripetere che ormai lo scenario musicale in Italia sta cambiando in maniera negativa, nel senso che ormai c'è un rincaro biglietti mostruoso, anche perché tutta la musica importante, tra virgolette, è nelle mani delle multinazionali, l'unica cosa che interessa è il profitto, ovviamente a scapito dell'utente finale. È il nostro piccolo messaggio dove durante l'estate riusciamo a permetterci, nel vero senso del termine, di fare una programmazione con 20 concerti con solo 10 euro che si possono vedere tutti. Ci teniamo molto a questa formula anche perché abbiamo visto che funziona molto bene. Lo scorso anno abbiamo fatto oltre 10.000 abbonamenti per la rassegna. Quella è la scelta giusta perché soprattutto appunto in un mondo in cui va in una direzione ben precisa, che è quella del rincaro dei prezzi, dove si vedono concerti dei 50, 100, 150 euro, è un segnale chiaro che si riesce a fare qualità anche con prezzi contenuti e concerti quasi gratuiti, perché di fatto di questo parliamo. 10 euro per 20 concerti sono 50 centesimi al concerto, insomma.
0: Sì, veramente un regalo, e quello che consigliamo sempre è voi prendetelo, poi se andate a due comunque già avete ammortizzato, se andate a tre ci guadagnate, quindi cosa volete di più praticamente?
1: Esatto, la filosofia è un po' quella. Poi abbiamo visto che comunque il fatto di avere già un abbonamento in tasca ti, come dire, no, invoglia probabilmente anche a tornare e vedere concerti che magari non conosci, che però visto che c'hai già compreso l'abbonamento ti permette anche di esplorare un po' una programmazione che è assolutamente eterogenea, perché all'interno della programmazione trovi veramente tutti i generi possibili come tradizione poi di Botanique, insomma.
0: Poi tra l'altro io aggiungo, ci sono dei nomi che fra un po' potrebbero costare 8 volte tanto, quindi ne vale veramente la pena. Comunque al di là di questo ti faccio un'altra domanda, cambiando un pelino argomento, che è una cosa a cui noi teniamo molto come Festivals Backpack, è l'impatto ambientale dei festival e delle rassegne. Ecco, come si pone su questo tema Botanique e cosa mette in atto per l'impatto ambientale?
1: Guarda, forse non siamo stati pionieri a Bologna, nel senso che la filosofia del festival è zero waste, quindi plastic free totalmente, da 15 edizioni che così, e continuiamo in quel solco, nel senso che nonostante quest'anno sia tutto reso più difficile, come dire, no, dal cambio continuo di location tutte le settimane, ci siamo imposti di portarci i nostri bicchieri lavabili e di educare come al solito il pubblico a un festival che ha anche appunto nei contenuti che guardano il green una parte molto molto importante. È un piccolo vanto che abbiamo, però siamo stati i primi a seminare in quella direzione ed è anche bello che tutto sommato adesso Bologna Estate sia diventato completamente allo stesso modo un festival plastic free in un qualche modo molto più eco rispetto agli anni precedenti, per cui siamo contenti di rimanere su questo solco che è assolutamente importante per noi e per le generazioni future, insomma.
0: Ok, grazie mille Lele. Allora noi ricordiamo appuntamento con Botanique 2026 a partire dal 16 giugno in varie location, come ci siamo detti. Poi troverete tutte le informazioni sui vari social, sui siti internet, su Radio Città Fujiko e su Festivals Backpack, e io ti ringrazio tantissimo e ti chiedo come ultimo saluto se ti va di scegliere un brano o una band che sarà a Botanique quest'anno per darci appuntamento appunto alla rassegna.
1: Guarda, Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, perché è un amico storico di Estragon e di Botanique, perché è in un momento felice della sua carriera, più per aspetti legati alla cinematografia, ma che riabbracciamo volentieri e che personalmente adoro.
0: E allora ci ascoltiamo molto volentieri Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, appuntamento a Botanique. Grazie mille.
1: Grazie a voi, ciao ciao.

0: Ugico 103.1 FM.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Ma cosa fai in calesse?
10: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
9: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
10: Non ci sono i cowboy?
9: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
11: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia-Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
14: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

E ci siamo anche per martedì 9 giugno 2026 con questa puntata di What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa, come sapete, con una prima parte dedicata all'approfondimento di alcuni temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriverà un giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Scopriamo quali sono i temi che affronteremo quest'oggi. Sono temi che riguardano due territori diversi e sono anche temi molto diversi fra loro. Da un lato parleremo di questo progetto di legge della maggioranza in Emilia Romagna, in regione Emilia Romagna, sul suicidio assistito. La regione era già intervenuta sul tema rispondendo a quella che è stata una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e aveva emanato una delibera e poi una determina per gestire i casi previsti dalla legge per le persone per ricorrere sostanzialmente all'eutanasia, ma una normativa di questo tipo si esponeva a ricorsi al TAR e dunque la maggioranza ora presenta un progetto di legge che ha un ordinamento giuridico più alto. Questo è uno degli argomenti. Il secondo riguarda invece le sorti del Leoncavallo. Il centro sociale è stato sgomberato nell'agosto dell'anno scorso. In questi 10 mesi sono state portate avanti anche trattative per rientrare nello stesso spazio sgomberato e ora il Leoncavallo, grazie a un'accordata anche di imprenditori, fa una proposta alla proprietà dello stabile di via Watteau che è molto allettante, e quindi questa è una possibile soluzione affinché il centro sociale autogestito rientri in quello stabile. La palla però adesso passa nelle mani della proprietà. Di questi temi parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Qualcuno ricorderà il caso di DJ Fabo e di Marco Cappato, che lo aiutò a ricorrere al suicidio assistito. Una vicenda giudiziaria che poi si è trasformata in una vicenda costituzionale, con una sentenza ormai 7 anni fa da parte della Corte Costituzionale, che ha invitato il legislatore a intervenire su un tema del fine vita, appunto, potendo contemplare anche il suicidio assistito. Il legislatore nazionale non lo ha fatto, si sono mosse le regioni, a partire dalla regione Toscana, ma anche la regione Emilia-Romagna, che da alcuni anni ha disciplinato la materia con una delibera e poi una determina a livello regionale. Però questo tipo di provvedimenti hanno dimostrato di essere soggetti a possibili ricorsi al TAR, che allungano i tempi e di conseguenza anche le sofferenze delle persone che chiedono di poter ricorrere al suicidio assistito. Per questo motivo la maggioranza della regione Emilia-Romagna, quindi Partito Democratico, AVS, Movimento 5 Stelle e Civici con De Pascale, hanno depositato un progetto di legge proprio sul suicidio assistito. Lo scopo è quello di dare più forza a questo provvedimento e quindi non esporlo a possibili ricorsi. Noi su questo tema sentiamo le parole di Paolo Trande di AVS, che è il primo firmatario di questo progetto di legge, e allora sentiamo come lo presenta.
1: Serve perché abbiamo da garantire alle cittadine, ai cittadini, alle pazienti, ai pazienti dell'Emilia Romagna un diritto sancito costituzionalmente e definito nei minimi dettagli da ripetute sentenze della Corte Costituzionale. L'accesso al suicidio medicalmente assistito, secondo alcune condizioni, ripeto, definite, si deve poter agire anche nella nostra regione. Sin qui era possibile dal punto di vista teorico, ci sono stati diversi problemi, ricorsi al TAR, richieste di sospensive. Con la legge, con il rango di una legge, diamo più solidità, diamo più certezze ai nostri cittadini. Quando sussistono le condizioni indicate dalla Corte sin dal 2019, le 4 condizioni fondamentali, i pazienti, attraverso una semplice domanda regolata dalla legge sul consenso informato, possono chiedere all'azienda sanitaria di riferimento o all'azienda ospedaliera di avviare il percorso per poi arrivare al suicidio medicalmente assistito. La procedura è abbastanza semplice, ma le valutazioni cliniche multidisciplinari previste all'interno di questo percorso sono rigorose, serie, e sono anche queste nel solco pieno delle indicazioni della Corte Costituzionale. È una legge che colma un vuoto. Il Parlamento, sin qui ostaggio delle divisioni della destra e dei movimenti integralisti, non è riuscito a produrre una legge generale, soprattutto sui temi di pertinenza del Parlamento: diritto civile, penale, definizione dei LEA. Noi ci muoviamo più a valle, come possono fare le regioni e come indica la Corte Costituzionale, dal punto di vista organizzativo e procedurale. Alle regioni compete questo ed è quello che stiamo cercando di fare, tutto all'interno di un percorso pubblico, gratuito e governato dal Servizio Sanitario Nazionale, contrariamente a quanto sostiene la destra, che lo vorrebbe invece privatizzato e addirittura che debba transitare attraverso l'obbligo delle cure palliative. Secondo la nostra Costituzione, obbligo, cure sono due parole che non possono stare assieme, perché tutto deve passare dalla libertà, dalla libera determinazione dei pazienti e dall'autodeterminazione.
0: Ecco, lei prima diceva che la vostra è una risposta anche ai cittadini, che hanno alle firme dei cittadini.
1: Confermo assolutamente, nel 2024 6.500 cittadini firmarono la proposta di legge cosiddetta Coscioni, 6.500 cittadini e cittadine emiliano romagnoli. Quella proposta di legge è superata da alcune altre sentenze della Corte che sono giunte nel frattempo, e noi ci siamo ispirati a quell'iniziativa, ci siamo giovati di quell'iniziativa, abbiamo costruito un testo nuovo perché diventava difficile dal punto di vista tecnico fare un lavoro di tagli e cuci, rischiavamo di fare un disastro, ma lo spirito, i valori e gli obiettivi sono i medesimi, e cioè dare diritti e libertà di autodeterminazione ai nostri cittadini, esattamente come l'associazione Coscioni e quei cittadini che hanno sottoscritto quel disegno di legge.

0: Torniamo insieme a What a Mess e occupiamoci ora di un tema che riguarda la città di Milano, ma in realtà un patrimonio che è un po' di tutto il paese. Lo scorso 21 agosto, quindi quasi un anno fa, 10 mesi fa, se vi ricordate, fu sgomberato il centro sociale Leoncavallo dalla sua sede in via Watteau a Milano. Da quel momento è nata una mobilitazione che ha, come dire, coinvolto anche l'amministrazione comunale e la città intera di Milano per ridare una casa al Leoncavallo. Ieri c'è stata una conferenza stampa in cui si è fatto un po' il punto e in particolare è stato raccontato qual è il percorso che è stato fatto dagli ambasciatori nominati dal Leoncavallo per verificare la possibilità di una trattativa con la proprietà dello stabile di via Watteau e quindi percorrere la strada, diciamo così, legale. In realtà questa non è l'unica possibilità, ce ne sono anche altre due, cioè è quella di trovare un altro spazio rispetto a quello da cui è stato sgomberato Leoncavallo o di tornare all'occupazione. A sintetizzare queste ipotesi è il portavoce del Leoncavallo, Daniele Farina.
1: Una riguarda la ricollocazione delle attività del centro sociale e dello spazio pubblico autogestito entro queste mura di via Watteau che vedete chiuse e abbandonate da allora. L'altra riguarda la riallocazione altrove e la terza è la strada maestra, cioè la strada dell'occupazione. Tutte e tre rimangono valide. Oggi siamo in grado di dare notizia, di rendere conto alla città della transattiva in corso riguardante l'area, quest'area, l'area di via Watteau, dove per 30 anni il Leoncavallo, nei suoi 50 anni di storia, è stato, diciamo, allocato, ha svolto e fatto vivere quest'area già allora dismessa e tornata ad essere tale. Si è scritto, avete scritto in questi giorni che non è una questione di soldi, che invece è una questione di soldi, spiegheranno nel dettaglio, è una questione pubblica, non è una trattativa privata, almeno non è soltanto una trattativa privata, riguarda il destino della città, delle aree dismesse, volete voi spazi pubblici autogestiti o data center nell'area di via Watteau? Potrebbe essere, diciamo, la domanda, volete edilizia residenziale pubblica o speculazione privata? Potrebbe essere un'altra domanda, ma noi siamo e rimaniamo qui nel concreto. Mi tocca ricordarvi che la proprietà di questo luogo ha già incassato 3 milioni di euro dal Ministero degli Interni e li chiede all'Associazione delle Mamme Antifasciste del Leoncavallo, alla cui presenta il presidente Solido, Marina Over. Noi li consideriamo quelli un affitto a riscatto, rent to buy se volete, insomma, le varie forme e accezioni. Ci sembra di capire che questa non sia l'idea, allo stato dell'arte, poi magari si cambia idea nella vita della proprietà. Parliamo di cifre comunque molto importanti perché sono progetti importanti. Ringraziamo in ultimo, ma lo faranno immagino i nostri ambasciatori, quegli milanesi, imprenditori, privati cittadini che hanno costituito sì un vettore, un'idea, la chiamereste cordata, per l'offerta. Ringraziamo loro che hanno accettato di scommettere sul Leoncavallo 4.0, cioè su una cosa nuova per la città di Milano, per quest'area con funzioni diverse sostanzialmente e presenze diverse. What a mess.
0: Dunque queste sono le ipotesi per il destino del Leoncavallo che sono ancora sul tavolo, quindi ricapitolando: una acquisizione dello spazio di via Watteau da cui è stato sgomberato il centro sociale, l'individuazione di un altro spazio oppure l'occupazione. Ma in realtà, come vi dicevamo, in questi mesi ci sono degli ambasciatori che hanno fatto un percorso coinvolgendo anche degli imprenditori milanesi che hanno mostrato disponibilità a sostenere l'acquisizione di uno spazio e in particolare, dopo una stima del valore dell'immobile di via Watteau intorno ai 2,5-3 milioni di euro, in realtà appunto da parte del Leoncavallo è stata avanzata un'offerta doppia, cioè di 5 milioni di euro. Ora la palla passa nelle mani della proprietà e vedremo cosa succede. Intanto a ricostruire questo percorso è stato uno degli ambasciatori, Pino Tripodi, che ci andiamo ad ascoltare. Chiedo scusa se l'audio non è dei migliori, ma è stato raccolto così dalla conferenza stampa.
2: Se la città di Milano è quella che è, certamente per ciò che è la città di Milano nel 2026, molto hanno fatto le migliaia e migliaia e migliaia di frequentatori, di attivisti, di militanti che nel Leoncavallo e negli altri tanti centri sociali della città hanno contribuito a rendere la città più viva, più equa, più utilizzata, più creativa, più sostenibile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo era il nostro mandato e in base a questo mandato abbiamo fatto tutta una serie di incontri a partire dall'istituzione cittadina, naturalmente abbiamo avuto molta attenzione. Comune, pur indicando l'assoluta impossibilità di intervenire con le sue espressioni finanziarie, ha indicato subito la volontà di dire la propria sul fatto che la migliore condizione per la città sarebbe stato che Leoncavallo tornasse a casa propria. Promosso anche un incontro con una primaria banca, la quale avrebbe potuto verificare se ci fossero le condizioni per avere un mutuo con il quale questa proprietà potesse essere acquisita. Grandissimo interesse per la città, perché era nostra intenzione verificare se, come nelle congetture iniziali che si sono fatte insieme ai compagni di Leoncavallo, fosse acclarato che la maggioranza della città fosse disponibile e d'accordo a che non solo il Leoncavallo continuasse le proprie attività, ma che riprendesse la sua casa, questo vuoto, e intraprendesse un altro percorso che il Leoncavallo già aveva indicato attraverso una progettazione straordinaria. Per i prossimi 50 anni sono stati trovati anche degli imprenditori qua in concorso per il Leoncavallo per acquisire l'area. Abbiamo fatto anche una cifra felice estimativa dell'area, che indicava una cifra intorno ai 2.500.000-3 milioni del valore di questo immobile, questi vincoli che aveva. Al primo momento ha indicato una procedura abbastanza tipica, cioè il fatto di non volere prezzare l'immobile ma di attendersi un'offerta. In ogni caso ha dato disponibilità, hanno pensato di fare un'offerta doppia a quella della cifra estimativa, cioè praticamente 5 milioni.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ritorneremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.

0: Popolare Network.
1: Minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Gli amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. Così parla in un'intercettazione il magistrato Tommaso Miele, uno dei coinvolti dalla Procura di Roma nell'inchiesta sul Ponte dello Stretto. L'ex aggiunto della Corte dei Conti si sarebbe rivolto così all'imprenditore Vincenzo Virgoglio in un'intercettazione riportata nel decreto di perquisizione disposto dalla Procura nei confronti dei tre indagati. La Procura indaga per corruzione e abuso d'ufficio. L'altro indagato è Giacomo Saccomanno, all'epoca dei fatti nel CDA della società Ponte sullo Stretto S.P.A. e uomo di fiducia di Salvini. Avvocato leghista, commissario regionale della Lega in Calabria e in passato consulente del Ministero dei Trasporti. L'ipotesi dei magistrati è che i tre facessero pressioni per ottenere il parere favorevole della Corte dei Conti al progetto di costruzione del ponte. Dalle opposizioni sono molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire e al governo di fermare subito il progetto.
2: Come previsto, il governo ha messo la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro che poi dovrà passare in Senato. I lavori si sono chiusi ieri sera in commissione dopo una giornata convulsa con l'opposizione che ha boicottato i lavori perché la maggioranza non aveva fornito le riformulazioni degli emendamenti e la ministra del lavoro Calderone non si era presentata in commissione. Le opposizioni hanno contestato in particolare l'emendamento che riabilitava i contratti pirata, che non è stato ritirato, è stato parzialmente riscritto, ma secondo l'opposizione e i sindacati stessi cambia poco la sostanza.
1: Ora la guerra in Medio Oriente. Sulla città libanese di Tiro continuano i bombardamenti israeliani. Fonti di stampa riportano attacchi sui quartieri orientali che avrebbero provocato finora almeno 29 vittime. I raid sono iniziati stamattina, subito dopo l'emanazione da parte dell'esercito di un ordine di evacuazione. Migliaia di persone sono in fuga dalla città, sono dirette verso Beirut e altre località nel nord del paese considerate più sicure. In questo contesto si fanno sempre più insistenti le voci di un'intesa tra Hezbollah e il governo libanese per un cessate il fuoco complessivo. Hezbollah sarebbe pronto ad accettare un accordo di tregua con Israele che prevede anche il ritiro di miliziani a nord del fiume Litani.
2: Francia, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni contro una ventina di coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'ulteriore passo fatto dalla Francia è stato così motivato dal ministro degli esteri Barrot. Smotrich promuove l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico delle autorità palestinesi e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese. Il provvedimento è stato attaccato subito da Israele, che ha parlato di misure vergognose. Anche l'inchiesta della Procura di Roma contro un altro ministro dell'ultradestra israeliana, Ben Gvir, sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia è stato accolto dallo stesso con attacchi. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha detto, parole che Tajani ha definito inaccettabili e indegne.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Quanto emerge dopo il tavolo del Ministero dei Trasporti. Resta invece confermato lo sciopero dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno, indetto dai sindacati di base CUB e SGB, a sostegno della piattaforma per il rinnovo del contratto. Le notizie tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Grazie alla disponibilità di alcuni imprenditori, il centro sociale Leoncavallo offre 5 milioni di euro per acquisire lo stabile di via Vattuo.

0: 50 anni di storia è stato, diciamo, allocato, ha svolto e fatto vivere quest'area già allora dismessa e tornata ad essere tale.
1: Si è scritto, avete scritto in questi giorni che non è una questione di soldi, che invece è una questione di soldi. È una questione pubblica, non è una trattativa privata, almeno non è soltanto una trattativa privata, riguarda il destino della città, delle aree dismesse. Volete voi spazi pubblici autogestiti o data center nell'area di Via Vatoppo? Potrebbe essere, diciamo, la domanda. Volete edilizia residenziale pubblica o speculazione privata? Potrebbe essere un'altra domanda, ma noi siamo e rimaniamo qui nel concreto.
2: La GIP di Milano, Angelica Cardi, ha convalidato il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato disposto dai PM Storari e Clerici il 29 maggio per la divisione italiana del colosso americano Cadel Construction, perché avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia della povertà di meno di 2 euro l'ora, di operai indiani. Manovali reclutati da una società indiana a cui veniva corrisposta, tra l'altro, da parte degli stessi lavoratori, la somma di circa 500.000 rupie, una sorta di pizzo per lavoratore. Lavoratori che venivano fatti arrivare attraverso distacco per la costruzione del consolato statunitense a Milano di Piazzale Accursio in una condizione di paraschiavismo.
3: Topico.
2: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Sciopero alla Romaco di Pianoro, nel bolognese, dopo il licenziamento di 3 operai. La decisione dell'azienda, comunicata ai lavoratori senza un confronto preventivo con i sindacati, ha provocato una protesta immediata con un'ora di stop alla produzione e un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Fiom e RSU contestano il metodo adottato dall'azienda e chiedono il ritiro dei licenziamenti, denunciando l'assenza di segnali sulla possibile riduzione del personale durante gli ultimi incontri sindacali. Allo sciopero hanno aderito oltre il 70% dei dipendenti. Un nuovo confronto tra aziende e sindacati è previsto per il 12 giugno. In caso di mancato accordo, i rappresentanti dei lavoratori annunciano ulteriori iniziative di mobilitazione. Dall'11 al 14 giugno al Giardino Russo di Bologna torna la festa provinciale di Rifondazione Comunista. Oltre alla gastronomia, alla socialità e ai concerti, particolare attenzione quest'anno verrà data dal partito alle elezioni comunali del 2027. Rifondazione da tempo al lavoro per creare un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Riccardo Gandini, segretario di Rifondazione Comunista a Bologna.
4: Anche quest'anno abbiamo deciso come Rifondazione Comunista di svolgere la nostra festa provinciale, perché pensiamo che sia necessario, almeno una volta l'anno, se non di più, che vi sia un momento di condivisione con i movimenti, con i comitati e con tante altre realtà, delle analisi, delle lotte che sono svolte nel nostro territorio cittadino e provinciale. La festa vuole essere quindi un momento non solo di autofinanziamento dal basso per il partito, ma anche di confronto e di elaborazione collettiva della nostra proposta politica. Nel programma della festa sono previste tante iniziative, è una 4 giorni. Il primo giorno, giovedì, avremo la mostra di craft con Credo Pasquali e lo storico Daniel degli Esposti. Il titolo della presentazione sarà Palestina, quello che abbiamo lasciato accadere, e si tratterà in particolare della mostra Rialt, artiste ed artisti per la pace con Terry Out. Venerdì 12 giugno invece ci sarà un appuntamento molto importante che stiamo rilanciando nei vari gruppi, e sarà un tavolo dal nome Verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore, a cui parteciperanno esponenti oltre che del nostro partito anche del Partito Comunista Italiano, Di Potere al Popolo e Danny Labriola, che come sapete sta affrontando una discussione nel suo partito Europa Verde. Ci aspettiamo molto da questo dibattito, in quanto le comunali sono sempre più vicine.
2: Da venerdì 12 giugno torna il cinema estivo dell'Arena Puccini di Bologna, ma in una nuova location. L'Arena di Via Serlio, infatti, è coinvolta nei lavori di recupero del dopolavoro ferroviario, così per 2 anni il grande schermo troverà casa all'ippodromo. Per questa ragione, ad inaugurare la programmazione sarà il film Febbre da cavallo. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna.
5: L'Arena Puccini, che da molti anni è l'arena cinematografica che di maggior successo in Italia, che vende il maggior numero di biglietti, e quest'anno abbiamo trovato questa location. Ringrazio il Pogruppo, ringrazio il Comune di Bologna che hanno consentito questo piccolo miracolo di tenere in vita l'esperienza dell'Arena Puccini. Siamo in linea d'aria anche molto molto vicini, in un luogo bellissimo, perché l'ippodromo è un luogo nato all'inizio degli anni 30, che ha un'eleganza, una storia, e quindi era inevitabile cominciare con Febbre da cavallo, di unire il cinema e la passione per i cavalli con un film leggendario e con l'autore della sceneggiatura, Vanzina, che ci raggiungerà per l'inaugurazione di questo nuovo spazio, che per 2 anni vedrà transitare sullo schermo

0: vedremo sul grandissimo schermo il meglio della stagione cinematografica, con, come di consueto, gli annunci di film importanti che magari hanno un'anteprima a Venezia e che poi corrono alla Puccini Ippodromo per vedere la luce, per incontrare gli spettatori.
1: Il direttore della Cineteca commenta ai nostri microfoni anche l'avvertenza che vede i lavoratori dell'Immagine Ritrovata in stato di agitazione per le mancate risposte sul contratto integrativo di secondo livello. Per Farinelli ci sarà la massima attenzione e non vede problemi insormontabili.
2: Sicuramente ci sarà la massima attenzione, come c'è sempre stata, nel dialogo con in questo caso i dipendenti dell'Immagine Ritrovata, che ricordo è uno ormai dei pochissimi laboratori in attività in Europa e che non ha avuto nessun licenziamento, anzi che continua la sua attività in un quadro indubbiamente complesso come quello attuale. Comunque, come sempre, massima attenzione. E mi sembra che sì, non vedo al momento problemi insormontabili e ci sarà la massima attenzione come ci sempre stato.
3: Topico.
1: Infine la Toscana, l'estrema destra torna a provocare a Firenze, questa volta con la passeggiata per la sicurezza organizzata da Futuro Nazionale per il prossimo 19 giugno nel quartiere Gavinana. All'iniziativa parteciperà anche il leader Roberto Vannacci. Il ritrovo è previsto in Piazza Bartali, da dove partirà un percorso dedicato ai temi della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità del quartiere. Al centro della mobilitazione c'è la richiesta di sgombero del CPA di via Villa Magna, storico centro sociale che da anni rappresenta uno dei principali punti di aggregazione della sinistra cittadina. Secondo Futuro Nazionale, la presenza del centro sociale è una questione irrisolta che incide sulla qualità della vita dei residenti e richiede un intervento delle istituzioni. L'iniziativa potrebbe suscitare nuove tensioni politiche, non è escluso infatti che vengano organizzate contromanifestazioni da parte di associazioni o realtà antifasciste. Trasporto pubblico, possibile aumento dei biglietti a Firenze. Il costo di autobus e tram potrebbe passare da 1,70 a 2 euro, anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi al centro del confronto tra Regione Toscana e Autolinee Toscane. A preoccupare maggiormente gli utenti è il possibile impatto sugli abbonamenti. Molti cittadini si dicono disponibili ad accettare un rincaro solo a fronte di un miglioramento del servizio. Intanto, dall'11 giugno partirà la sperimentazione dei bus notturni. 24 linee saranno attive ogni giorno dalle 22 alle 2 del mattino per rafforzare i collegamenti nelle ore serali.
3: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Mashup, io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Cheetah the Cheetah.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghiale.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
4: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
9: Netta Boys per Rusty Selecta, mashup, funk, soul, blues, hip hop, Radio Città Fujiko 103.1.
10: Lunetta Boys, M-

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: This is Donald Trump, and I'm in Palm Beach, and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
2: End of message.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo la pausa per il 2 giugno sui 103.100 FM di Radio Città Fujiko con Mashup, il vostro aperitivo musicale tutto in vinile in compagnia del sottoscritto Rav D Select a.k.a. Joe Dischetto. Un saluto a tutti voi che siete sintonizzati. Oggi puntata dedicata al cosiddetto giro di boa dell'hip hop, ovvero gli anni 2000, e cioè quando l'hip hop da musica underground diventa un fenomeno mainstream di massa. Come sempre cominciamo con i saluti, un grande abbraccio a Nico Faia, oggi presente per il suo aperitivo musicale, un grande abbraccio anche al mitico Livione. Come sempre un saluto a Fabrizio, il nostro affezionato dei podcast, un big up ad Aaron Borgocicli, sempre sintonizzato per allietare il lavoro. Ovviamente non può mancare un grande abbraccio alla combricola del Bettolino, un big up al mitico Luca, al grande Fefè. Un saluto ad Elvio e a Pedro. Un saluto anche a Around the World. Chissà se siete collegati tramite il nostro player sul sito www.radiocittafujiko.it. Un grande abbraccio a Enrico e a Suna. Vi ricordo comunque che se volete interagire con Mashup lo potete fare tramite i nostri vari servizi di messaggistica come il classico SMS, Telegram o WhatsApp al 333-180-9494. E come sempre diamo spazio alla musica e cominciamo con un personaggio conosciuto soprattutto per le collaborazioni con Nas, per aver fondato il supergruppo dei The Firm proprio con quest'ultimo assieme a Foxy Brown e ad AZ. Stiamo parlando di Nature, qui con una delle sue produzioni da solista, The Ultimate High.

Ultimate High Nator. E visto che con questa apertura abbiamo scomodato uno dei migliori del mondo hip hop, ovvero Nasty Nas, ci assaporiamo il rap fluido di New World.

E sulle note di New World, un gran saluto ad Alessio che si sta assaporando le sonorità di Mesh.

E in questa puntata dalle alte temperature qui in regia, con le sonorità diciamo moderne per quello che riguardano gli standard di mashup, non vogliamo farvi mancare nulla, e quindi non poteva mancare il nemico di sempre di Nas, e cioè Jay-Z, che nel 2000 uscì con il suo quarto album Life and Times of Sam Carter. Eccovi la bonus track, Anything.

E a proposito di buona musica, vi ricordo questo sabato 13 giugno Venue il Club in Full Effect al Vaniglia, in via del Partello 100. Avremo con noi anche il mitico panettiere di crosta, che ci delizierà con le sue pizze alla pala preparate al momento in quel del Vaniglia, a partire quindi dalle 20. Buone vibrazioni musicali con il Vinyl Club.

ci accompagneranno al Vaniglia. Un saluto anche al grande Balbo. E dopo questo inizio, diciamo East Coast, andiamo avanti con un personaggio storico della West Coast, formatosi all'interno del gruppo dei Zephyr Side di Los Angeles, Fat Lip, che debuttò proprio nel 2000 con l'album The Loneliest Punk per l'etichetta Delicious Vinyl, chiaro riferimento al famoso pianista jazz Thelonious Monk. Eccovi il suo singolo promozionale, What's Up Fat Lip.

Ancora West Coast, ancora Los Angeles con i suoni alternativi dei Jurassic 5 che strizzano l'occhio alle sonorità jazz, campionando la traccia originale outro dei Blowfly

anche a Cash in ascolto dai nostri Appennini. Un saluto anche a tutta la balotta dei Regas di Vidiciatico. Producers of the highest quality.

0: grudge match, brothers we slug back.
1: Yeah, we bless tracks with the help of a raw rap, imprinted like poor tracks all over your brain rack. My mental maneuver will claim a steer right through ya. We grand like Puba.
2: E nel nostro girovagare torniamo nella storica East Coast con i suoni caratteristici dell'etichetta Rockefeller Records di Jay-Z, con uno degli artisti di punta della sua scuderia, Vinnie Siegel, ed il suo ricordo ai tempi che furono. E arrivano nella mia mente le fantastiche estati al Corno alle Scale. Remember the day.

0: I'm reloaded. Think you big time? Fucking with Jay-Z, you gonna die big time. Here come the pain.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it. Yeah.

Ed eccoci tornati in diretta dopo il break pubblicitario, sempre mashup, sempre Rav D Selecta a.k.a. Joe Dischetto a tenervi compagnia fino alle 19 e riprendiamo con uno dei rappers di punta dell'etichetta Rough Riders di New York. Lui è Dragon, che debuttò proprio nel 2000 con il singolo promozionale What's It All About, reperibile all'interno dell'album

questo sabato al Pratello 100, ovvero al Vaniglia. Vanille Club meets Crosta. Selezioni musicali in vinile della cricca del Vinyl Club, più le deliziose pizze alla pala del laboratorio Crosta. Non mancate a questa combination.

E questo era, anzi è, il suono di New York degli anni 2000. E rimaniamo su questo groove di New York, ancora produzioni Rough Riders e da Dragon passiamo ai Living Off Experience, meglio conosciuti come The Lox, gruppo composto da Chic Louch, Zada Kiss e Style P, grande classico Recognized.

Recognize The Locks. E in questo mashup di oggi vogliamo ricordare e omaggiare anche il peso massimo del rap chicano, The Big Punisher, che proprio nel 2000 purtroppo ci ha lasciato. Dal suo album postumo Yeah Baby, estrapoliamo una delle promo track

0: E dopo questa piccola parentesi sul suono di New York, torniamo nuovamente nella West Coast, precisamente a Compton, con il singolo non autorizzato prodotto dalla Death Row di Suge Knight. Stiamo parlando di Head Doctor, che vede, diciamo così, la partecipazione del talentuoso Snoop Dogg.
1: No, I ain't even gonna believe it.

Snoop Dogg assieme a Swoop, Kid Doctor, come dicevamo, singolo non autorizzato dall'autore, ma che è stato comunque prodotto dalla etichetta Dead Row negli anni 2000. Ancora puro G-Funk, con il duo composto da Death Dillinger e Corrupt, ovvero i Dog Pound, ed il loro tributo all'amico di sempre Shakur Tupac, dedicato

E ci stiamo avvicinando purtroppo alla nostra deadline, alle 19. Intanto andiamo di classico in classico con il groove inconfondibile della So So Def Record di Germain Dupri. Altra hit, I've Got to Have It, singolo che richiama Sledgehammer di Peter Gabriel, sempre anni 2000 per questo mashup di fine stagione.

assieme a Nas e a Monica. E siamo veramente agli sgoccioli. Vi ricordo questo sabato 13 giugno al Vaniglia in via del Pratello 100, Music and Food, Vinyl Club meets Crosta. A partire dalle 20, selezione rigorosamente in vinile assieme a Pier Tosi e Mikey Tuff e ovviamente il sottoscritto. Io vi ricordo che il mashup andrà in diretta ancora per martedì prossimo, 16 giugno, poi ci prenderemo la nostra consueta pausa estiva e riprenderemo con la programmazione a settembre con l'inizio del nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko. Io vi saluto, grazie come sempre a tutti quanti voi che siete stati all'ascolto. Vi ricordo i podcast, se vi piacciono queste sonorità, sulla piattaforma mixcloud.com/rfdselecta, e vi lascio sulle note di un grande classico, quello di Baby Don't Cry del grandissimo Tupac. A risentirci a martedì prossimo.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Ma cosa fai in calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
9: Radio Città Fucico.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
0: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, 2 giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Popolare Network.

l'uomo di Salvini indagato per corruzione per il ponte sullo Stretto. Secondo la Procura di Roma, insieme a un ex magistrato e un imprenditore, ha tentato di influenzare la Corte dei Conti per avere il via libera al progetto. Giacomo Saccomanno, avvocato calabrese, era commissario regionale della Lega, ex consulente del ministro e membro del CDA della società incaricata dei lavori. Le opposizioni attaccano, silenzio dal governo. Libano, Israele bombarda a tiro, poi ne ordina l'evacuazione. Dalla città è in corso un esodo di civili. Il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio. Tra questi anche 2 italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce. Il governo mette la fiducia sul decreto lavoro. Il sì ieri sera dopo l'abbandono dei lavori da parte delle opposizioni. Descritto il contestato emendamento sui contratti pirata, ma centro-sinistra e sindacati non cambia la sostanza.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina. Le accuse sono di corruzione e abuso di ufficio tra gli indagati, un magistrato della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato. Quest'ultimo è Giacomo Saccomanno ed è l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria. È stato il commissario regionale della Lega, è stato consulente al Ministero dei Trasporti e faceva parte all'epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. L'ipotesi dei magistrati è che lui e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio abbiano fatto pressione sulla Corte dei Conti tramite il magistrato coinvolto nell'inchiesta, Tommaso Miele, per ottenere il via libera all'opera, il servizio di Alessandro Braga.
1: Salvini, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato, ex sindaco di Rosarno, folgorato sulla via salviniana nel 2016, qualche anno fa si era addirittura inventato scrittore, stampando un libello in cui esaltava le scelte strategiche per il sud fatte dal leader leghista, a partire ovviamente dagli investimenti per il ponte sullo stretto, che secondo lui avrebbero addirittura superato una volta per tutte l'annosa questione meridionale che attanaglia l'Italia fin dai tempi della sua unità. In cambio c'è da dire che Salvini gli ha dato molto. Intanto una consulenza al Ministero dei Trasporti, dove Saccomanno è stato esperto di infrastrutture, in particolare Calabre, e ha lavorato a stretto contatto col ministro. Nel 2021, quando ha deciso di rinforzare la presenza del partito ex nordista e ormai a trazione nazionalista sovranista nella regione, gli ha affidato il ruolo di commissario territoriale, che ha tenuto fino al 2024, quando al suo posto è subentrato un altro emergente salviniano di ferro, Rossano Sasso, ora diventato Giuda traditore dopo essere passato nelle fila dell'ex generale Roberto Vannacci. Nel 2023, l'anno in cui Saccomanno porta al raduno di Pontida un centinaio di leghisti calabresi entusiasti del capitano, Salvini lo nomina per la prima volta nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto S.p.A., dove resta per fare gli interessi del ministro fino a poco tempo fa, quando è stato fatto fuori dal presidente calabrese Roberto Occhiuto per far posto a un giovane forzista rampante, cosa che aveva fatto imbestialire non poco Salvini, che in una trasferta in terra calabra aveva litigato col presidente della regione.
0: Dalle opposizioni sono molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire e a Meloni di fermare subito il progetto. Nulla al momento da Salvini stesso e dal governo. Da Roma, Anna Bredice.
2: Insieme alla sicurezza, il ponte sullo stretto ha rappresentato da sempre la bandiera ideologica e di propaganda per eccellenza di Matteo Salvini. La sicurezza a cui Vannacci ha impresso il marchio ancora più forte della remigrazione è tema che deve dividersi con il generale. Il ponte sullo stretto ora rischia di finire sotto i colpi di questa inchiesta, dai contorni piuttosto gravi come responsabilità, un progetto che le opposizioni hanno sempre denunciato per opacità e forzature, e ora chiedono che se ne occupi il Parlamento, vogliono capire che cosa c'è dietro. Anche nelle responsabilità politiche non solo della Lega ma anche degli altri partiti della maggioranza, un'inchiesta che potrebbe delineare ombre sull'intero governo. Sul ponte la stessa Giorgia Meloni era intervenuta con parole molto dure contro la Corte dei Conti che aveva bocciato il progetto, con quelle minacce di ingerenza che avevano portato poi alla riforma della Corte dei Conti e agli attacchi alla magistratura. Ma la questione riguarda soprattutto la Lega e Salvini in questo momento particolare di debolezza. A Montecitorio il gruppo dei Vannacciani è arrivato ad 8 deputati, 3 dei nuovi ingressi sono membri della Commissione Affari Costituzionali, uno in più dei leghisti, tanto che la Lega è dovuta intervenire subito per riequilibrare il numero dei componenti. Si tratta della Commissione che deve discutere di legge elettorale. La rincorsa di Vannacci, la competizione a destra è sempre più serrata, il disegno sovranista di Salvini rischia di fallire dietro la concorrenza del partito di Vannacci. È per questo che al nord chiedono da tempo un cambio drastico di direzione, una Lega più concentrata sulle regioni del nord, una battaglia sull'autonomia più che sul ponte di Messina, e Zaia è chiaramente in prima fila, stretto in quel ruolo di presidente del Consiglio regionale del Veneto, e Salvini è troppo debole ora per alzare un muro contro questo cambiamento. Linea allo studio.
0: Ora la guerra in Medio Oriente. In Libano sono almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco rinnovato con Israele pochi giorni fa. Da questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è soprattutto tiro, sulla quale prima sono iniziati i raid e poi è stato emanato un ordine di evacuazione. Il governo di Beirut denuncia che le bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Dalla ripresa del conflitto a marzo il numero di vittime e di sfollati continua ad aumentare. Sara Milanese.
3: Quasi 3.700 vittime, oltre 11.000 feriti, più di 1.300.000 sfollati. Questi dati si riferiscono alla ripresa del conflitto in Libano da marzo ad oggi, ma da soli non bastano a descrivere la difficile situazione umanitaria che nelle ultime settimane si è ulteriormente aggravata. Più di un terzo delle vittime è composto da donne e bambini, molti feriti non hanno accesso alle cure adeguate, gli sfollati, che continuano ad aumentare, vivono in condizioni estremamente precarie. Nella sua avanzata da sud verso il fiume Litani e anche oltre, l'esercito israeliano ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione, in uno schema che l'IDF ha già usato a Gaza. Nel Libano meridionale sono stati erasi al suolo interi quartieri, comprese scuole e strutture sanitarie. In questo quadro ONU e governo libanese hanno chiesto alla comunità internazionale 640 milioni di dollari per sostenere le necessità primarie per i prossimi 3 mesi, ma finora hanno raccolto meno di un terzo della cifra. Questo significa, dicono le agenzie umanitarie, che da oggi ad agosto una persona su 4 in Libano affronterà livelli di insicurezza alimentari critici. Ad aprire uno spiraglio di speranza arriva oggi l'apertura di Hezbollah ad un accordo di cessate il fuoco globale con Israele. I libanesi però guardano a questo spiraglio con cautela. Finora nessun accordo di tregua ha portato davvero la pace.
0: E la città di Beirut si sta preparando ad accogliere le migliaia di rifugiati in arrivo. Padre Tufik Boumeri, francescano della custodia di Terra Santa, è un parroco a Tiro, ma in questo momento si trova nella capitale libanese proprio per allestire i campi per sfollati. E abbiamo chiesto cosa pensa adesso di questa situazione.
4: Non penso. Non penso. Non ce l'ho più la testa a pensare. Pensare cosa? Qualcuno mi dice cosa pensi del futuro. Se mi hai rubato la mia memoria, il mio passato, quando distruggi una casa non distruggi solo mura, ma distruggi tutti i ricordi che questa casa significhi. E se il mio presente non è stabile, non so se torno e trovo casa, se esco non so dove andare. Ma non si può parlare di futuro se non hai né passato né presente stabile. Penso la situazione, niente veramente, ma non trovo le parole.
5: Si può solo provare ad aiutare, fare qualche cosa di concreto,
4: e si può pregare, però il Signore già si è stufato da me, cerco di fare qualcos'altro fino a questo punto. Cerchiamo di fare qualcosa. Siamo presenti in mezzo alla nostra gente. Lasciamo stare. Siamo contro la violenza, però siamo almeno con il diritto di vivere. Tutto quello che stiamo chiedendo a questo momento da libanese, il diritto di vivere.
0: L'apertura di Hezbollah ad un cessate il fuoco con Israele, che per ora resta un'ipotesi, è legata alla tregua in Iran. Rientrata all'escalation, scoppiata nel fine settimana, gli Stati Uniti stanno intensificando gli scambi diplomatici. Il presidente Donald Trump ha dichiarato oggi che l'accordo con Teheran è ormai vicino e che il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, Libano compreso. La Francia intanto oggi ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'annuncio è arrivato nel contesto di un pacchetto di sanzioni contro una ventina di coloni della Cisgiordania che Parigi ha adottato insieme ad altri 5 paesi. Il provvedimento è stato subito attaccato da Tel Aviv, che ha parlato di misure vergognose. Ma la Francia, nonostante le posizioni diplomatiche, continua a fare affari con Israele, soprattutto per le armi. Il servizio.
6: Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del governo Netanyahu, nonché uno dei leader più virulenti dell'estrema destra suprematista israeliana, che predica e pratica la pulizia etnica, la deportazione e la cancellazione.

0: Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza e la soppressione dell'autorità palestinese, ha spiegato Jean-Noël Barrot, una politica inaccettabile per la comunità internazionale che sostiene la soluzione a due stati. Non solo, il ministro degli esteri francese ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni deciso dalla Francia e da altri 5 paesi, Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda, contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ennesimo scontro diplomatico tra Parigi e Tel Aviv, che non impedisce però di continuare a fare affari e magari commerciando armi. Al biennale Salone Mondiale dell'Armamento Eurosatoria, alle porte di Parigi, niente padiglione nazionale per Israele né rappresentanza ufficiale, ma comunque la discreta ma sostanziale presenza di ben 29 industrie dell'armamento israeliane. Per Popolare Network, Francesco Giorgini.
1: E oggi Tajani ha definito inaccettabili e indegne le accuse all'Italia di un altro ministro dell'estrema destra israeliana, Ben Gvir, che aveva commentato l'inchiesta della Procura di Roma che lo vede coinvolto. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, erano state le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv. L'inchiesta, lo ricordiamo, è sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Intanto i 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio che era prevista questa mattina. Tra questi anche gli attivisti italiani Domenico Centrone ed Ina Alberizia. Temiamo si possa andare verso un'estensione della loro detenzione, dice Maria Elena D'Elia, portavoce della flottiglia. Ascoltiamola.
2: Non eravamo stati avvisati, purtroppo le comunicazioni sono molto molto confuse, frammentate e quindi l'abbiamo scoperto a cose fatte. Inoltre uno dei legali di fiducia che il nostro movimento aveva identificato e che avrebbe dovuto incontrarli questa mattina non li ha trovati, nel senso che a quanto pare la location in cui sono tenuti non è la stessa che, come dire, questo avvocato evidentemente pensava che fosse. Il risultato è stato che non li ha incontrati.
1: Come previsto, il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro, che poi andrà in Senato. Il sì è giunto solo ieri sera e dopo una giornata convulsa. L'opposizione ha boicottato i lavori perché la maggioranza aveva mantenuto l'emendamento che in sostanza riabilitava i contratti pirata. L'articolo è stato poi riscritto. È stato tolto il punto più contestato, cioè l'equivalenza con i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative. È rimasta la definizione per legge del cosiddetto trattamento economico complessivo, che dovrebbe appunto definire il concetto di salario giusto, che oltre alla retribuzione include però voci secondarie come il welfare aziendale. Per le opposizioni la nuova formula sembra fatta apposta per eludere la norma stessa e per la CGIL invece indebolisce la contrattazione e favorisce il dumping contrattuale. Stefano Giubboni è avvocato e docente di diritto del lavoro all'Università di Perugia.
3: Le critiche in particolare all'emendamento le sottoscrivo a mia volta. Ritengo che l'elemento di ambiguità sia appunto nella possibilità di includere in una valutazione complessiva molto difficile di per sé elementi di welfare aziendale, ad esempio, che potrebbero inquinare la linearità almeno iniziale, quello che avevo colto inizialmente la previsione normativa.
4: Viene usato molto, diciamo così, nei contratti pirata questa formula per cercare di abbassare un po' il salario?
3: Certo, perché si tratta appunto di una strada a basso costo per le imprese e che potrebbe effettivamente introdurre elementi di confusione o di ambiguità oggettiva, quindi scolorendo in qualche modo la funzione di tutela minima che la norma voleva avere.
1: In Europa sull'auto elettrica arriva la controffensiva di 7 paesi che chiedono alla Commissione di non toccare la scadenza del 2035 sulla messa al bando dei motori termici. Il servizio.
5: Era sparita dai radar da qualche mese, ma la questione dell'indebolimento delle regole sui motori a combustione interna rimane un tema di scontro all'interno dell'Unione. In particolare dopo la spinta congiunta della Germania di Merz e dell'Italia di Meloni per eliminare il divieto di nuove immatricolazioni di auto e furgoni a diesel e benzina dal 2035. 7 paesi hanno firmato un documento che esorta le istituzioni europee a non mettere a repentaglio gli obiettivi climatici e la sicurezza energetica. Si tratta di governi di tutti i colori politici, dai socialisti spagnoli e danesi ai liberali olandesi e francesi, fino al centrodestra di diverse sfumature in Svezia, Portogallo e Lussemburgo. Ad accomunarli è l'intenzione di mantenere la barra dritta sulla strada della decarbonizzazione, nel pieno del dibattito sulla proposta della Commissione di un approccio più flessibile che integri veicoli ibridi, biocarburanti ed e-fuel nell'obiettivo di riduzione non totale ma del 90%. Il percorso di elettrificazione del parco veicoli leggeri può ridurre la nostra esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili, si legge nel documento.

0: che è anche una risposta indiretta ai problemi del governo italiano e non solo, su protezione degli automobilisti e taglio delle accise. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Massimo Alberti, Sara Milanese, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: This is Delta Man.

0: yeah.
1: Dopamina.
0: Dopamina.
1: Dopamina.
0: Oh yeah.
1: Dopamina.
0: Dopamina.
1: Dopamina.
0: Dopamina
1: e dopamina e
0: dopamina.
1: Oh yeah.
0: C'è.
1: Ci siamo anche per questa puntata martedì 9 giugno, la puntata numero 314, una puntata mostruosa, possiamo dire. Come va, Mauri?
0: Stanco, ma dai, ci siamo, siamo arrivati a quest'oggi carichi come le molle.
1: Eh sì, e allora molleggiamo. E allora,
0: bella questa.
1: Vi ricordiamo subito che se volete seguire Radio Città Fucico, nello specifico Dopamina, potete seguirci anche attraverso il sito, se non avete la radio, www.radiocittafucico.it, oppure anche
0: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android o iOS, o attraverso il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ma soprattutto oggi siamo carichissimi, perché abbiamo nostri ospiti qua, due giradischi, due mixer, due computer e un NPC.
1: Yes.
0: Comandati da I Noise Riddle con Bernard.
1: No Fang, Noise Riddle.
0: Che questa sera ci proporranno un micidiale live con campionatore, due giradischi, un microfono che sfonderà le vostre radio e le vostre orecchie, per cui alzate assolutamente il volume, perché sarà veramente una cosa potente, e insomma ogni tanto succede, risuccede di nuovo, ed è sempre bello avere cose potenti qua in trasmissione. Abbiamo colto questa occasione perché il buon Proto Kai, membro dei Noise Riddle, insieme a Geco Maximoto alle batterie,
1: yes.
0: Il campione italiano del DMC di quest'anno, per cui abbiamo colto l'occasione anche per tirare su un po' di hype, ma di questo chiacchiereremo nella seconda mezz'ora di questa puntata, perché la prima parte di questa puntata sarà dedicata al vostro live, in cui non vogliamo assolutamente interferire.
1: Esatto. DJ Proto Kai, Geco Maximoto, Bernard qui sui 103.1 FM. Questa è Dopamina.
0: Dovrebbe anche funzionarvi il microfono per salutare, se non sbaglio.
1: Yes.
0: Ci sono veramente, non era un blef.
1: E ci siamo, come cita la nostra sigla, e quindi ne approfittiamo anche per salutare tutte le persone che ci ascoltano. Michele, Silvia, Alessia, Giampaolo, Gennaro, tutte le persone sintonizzate, tutte le persone connesse sui 103.1 FM. E poi ricordiamo anche un'altra cosa importante, che se volete scriverci attraverso SMS, WhatsApp, Telegram, il numero è sempre quello, il 333 180 9494. Ve lo ripetiamo,
0: 333 180 9494, a cui ci scrive il sempre mitico Pasquale, che saluta tutti tranne Bernardo.
1: Grande Pasquale, un big up a Byte,
0: grandissimo saluto a lui e a tutte le persone ovviamente in ascolto e sintonizzate. Per cui 20:04 ormai, direi che ci siamo. Voi siete tutti pronti?
2: Siamo carichi.
0: Ci dicono
2: siete
0: di
2: carichi.
0: Sì, per cui che dobbiamo fare? Ma li lasciamo andare?
1: E che
0: li facciamo suonare? Non so, possiamo tergiversare fino alle 21. Spengo. Volendo.
1: Sì, tu hai voglia di viaggiare?
0: Viaggiare sì, dai.
1: Anch'io.
0: Per cui
1: ci fate viaggiare.
2: È il momento di viaggiare.
1: È il momento di viaggiare. Yes, yes.
0: Allora andiamo così questa sera. Dopamina 314. Tanta roba. In Noise Riddle con Berna. A voi.
1: Yes. Questa è Dopamina.

Noi Street Hubarna Radio

Corridor. Ubarna, no funk. Buffi, parla vente buffi, vecchi trucchi e nuovi parrucchi e pure ti azzuffi. Se non sei vigile, con le mimiche ingannano l'irride. Mondo capovolto, asso quadro al limite. Ma senza corpo del reato non c'è crimine. No prove empiriche, visioni etiliche, sedute spiritiche. Si stava meglio quando si stava peggio. Siamo reazionari a vari annoleggio. Del prezzo del greggio, un prezzo per non restare al freddo. Tra teorie dell'odio mi destreggio. Voi costruite, io dinamite maneggio. Non siamo nati pronti al peggio. Frustrati da sconti, suoni a geggio. Non so manco a cosa inneggio. Il potere non ha dubbi, punta tutto sul ponteggio. Contro con il buonsenso a sfregio. Guerreggio, ma che pro. Meglio che in faccia vi scorreggio, oh no? Chi non m'azzardasse, tu brindasti cacca cazzo, free. Basso, no, freaks, pack, stream industrial, il bastian. Contrario con loro, vendi il divario, speri in un sicario, svelo il cifrario. Se te lo contrappasse, tu brindasti cacca cazzo, free. Basso, no, freaks, pack, stream in fast line, incastrano. Nenno d'unghia e loro, così ci marchiano. Vendere il bestiario, spremano denaro. Ma l'aria finanziaria, c'ha mali a mezz'aria regge. Solo se bara sta settaria legge. Ehi, oh, astetto, mantenete sto mondo maledetto. Quanti presso verso il povero e gretto, il pane lo spezzo, il pane l'oggetto è il vostro sacro tetto, ma per voi mai crane, piuttosto lo masticate per causarvi un rigetto, ma certo, il vostro conto è sempre aperto e debito a dispetto, colpite nel petto, ad ogni difetto, di tutto mi aspetto, strazio di un coltello perfetto, assi in un cervello infetto, pugno su pugno nel setto, per ogni tiranno che ho scelto, qui ce n'è per ognuno, uno per tutti, tutti per uno, qui non si esalta il futuro, si salta sul tempo come un canguro, e intanto mi sa tanto che la via d'uscita ci va sempre nel culo, intanto fanculo il fango. Il non m'azzardasse, tu brindasti cacca cazzo, free. Mans of the free, pass, trim industrial, il bastian. Contrario con loro, commenti il divario, speri in un sicario, svelo il cifrario. Se te lo contrappasse, tu brindasti cacca cazzo, free. Tax on the brain, spark, streaming fast, line incastrano. Nenno d'un e loro, così ci marchiano. Vendere il bestiario, spremono denaro. Noise Riddle Radio Città Fuscico. Come state?

0: C'è stato un inconveniente tecnico da cui siamo prontamente risaliti.
1: Yes, perché ci siamo talmente tanto scioccati nel senso buono della cosa per questi mostri che abbiamo qui in studio sui 103.1 FM. Per chi si fosse sintonizzato da poco, questa è Dopamina, siamo con Noise Riddle, Jaco Maximoto, DJ Protokai e insieme a Berna Outa No Fang. Salutiamo i No Fang, tutta la crew e tutte le persone che ci ascoltano qui sui 103.1 FM. Tantissima roba,
0: veramente micidiale tutto questo. 20 e 20, siamo arrivati anche molto giusti per avere tempo di, insomma, fare anche due parole su tutto questo dopo lo shock iniziale, insomma.
1: com'è?
2: Oh, è stato bello, soprattutto suonare qui insieme a voi, è sempre una bella esperienza.
0: Intensissimo.
1: Figurati per noi, perché noi aspettavamo anche questo momento, alla fine è arrivato oggi, martedì 9 giugno, Dopamina 314esima puntata, con le vostre vibrazioni, con le rime taglienti di Bernà che graffiano tutto e che distruggono ogni cosa, che fa solo del male, però attenzione, distrugge il male, come le batterie del buon Jaco Maximoto, che è inarrestabile. Una cosa allucinante,
0: micidialissima. E che dire, insomma, tanta roba. Approfittiamo al volo per mandare un saluto al mitico Fulvio, che sempre non manca mai di iscriverci al 333 180 9494. E insomma, questo era Noise Riddle, ricordiamo appunto per chi si è sintonizzato, Jaco Maximoto e DJ Protokai insieme quest'oggi a Bernà. Veramente è spaccato. E che dire?
1: 20 e 20, anche gli aerei sono felici di questa big combination sui 103.
3: Un saluto agli aerei.
1: Un saluto agli aerei. Esatto, un saluto agli aerei, ma non mancano mai i saluti anche agli aerei.
3: Un fanculo.
0: Fanculo agli aerei.
1: Che ci planano sulla testa, ovviamente. Il riferimento era quello, però al di là di tutto, tutte le persone che ci ascoltano, cioè veramente ci riempiono il cuore, tutte le persone che ci seguono dal 2019, caro Mauro. Parlavamo prima,
0: sette
1: appunto,
0: anni quasi.
1: Insomma, 7 anni, dovete sapere che Dopamina va avanti il 1 ottobre 2019, cioè,
2: micidiali,
1: siamo arrivati fin qua con voi di fronte, cioè.
0: non ci saremmo mai aspettati questo, non potevamo chiedere di meglio, assolutamente.
2: Beh, per me è un onore, come penso anche per gli altri due ragazzi.
1: Poi tu anche, grandi. Protokai, reduce anche di una bellissima vittoria che c'è stata un mesetto fa circa, adesso non ricordo
2: all'incirca,
1: bene,
2: sì.
1: All'incirca un mesetto fa, DMC Italy, insomma.
2: Esatto, categoria Scratch.
1: Categoria Scratch, andiamo
2: la
1: avanti.
2: La prima di quest'anno, oltretutto.
1: La prima di quest'anno, noi ovviamente ti continuiamo a fare i complimenti per questo, perché sei stato veramente micidiale.
2: Grazie,
1: noi c'eravamo
2: mille.
1: E quindi, cioè, non abbiamo altre parole se non tanta roba.
2: Grazie
1: tanta,
2: mille.
1: Tanta.
2: Oltretutto tu hai assistito, sei venuto.
1: Esatto, sì. Fantastico. Ho sentito ogni minimo scratch.
2: Fantastico,
1: che hai estratto con le dita.
0: E adesso ovviamente ci devi, insomma, raccontare come ti senti, no? Insomma, avrà raggiunto per l'ennesima volta comunque il titolo di campione italiano.
2: Già.
0: Che non è la prima, ma diciamo adesso vai a Londra, se ho capito bene.
2: Adesso si va
0: al mondiale,
2: a Londra.
0: Quindi ci sarà tanta emozione, tanta, insomma,
1: adrenalina.
0: Tanta adrenalina,
2: tanti
0: sentimenti dietro.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Già è stato inaspettato vincere il campionato in Italia. È stato incredibile, penso che uno dei miei maggiori aiuti che ho avuto quella sera siano state tutte le persone che sono venute a vedermi. È venuta mezza Campagnola Emilia, che è il paesino in cui abito io.
1: Che salutiamo ovviamente,
2: assolutamente,
1: salutiamo
2: tutti
1: di Radio Città Fucico, salutiamo tutti i resident Campagnola.
2: Oltre a quello è stato bellissimo anche perché era pieno di DJ fortissimi.
1: Sì.
2: E il finalista, il 5L, è stato micidiale. Se non l'avessi avuto davanti, probabilmente non avrei tirato fuori tutta quella grinta.
0: E beh, anche l'avversario fa
2: assolutamente.
0: Per cui un saluto anche a 5L, ovviamente, che ha partecipato e che ha permesso a te, insomma, di tirare fuori del tuo meglio.
2: esatto.
0: È una bella cosa.
1: E a tutti i DJ partecipanti,
2: assolutamente,
1: DJ Paisan, tutti quanti. Coloro.
2: Esatto.
1: E il caldo poi era tanto.
2: Il caldo era tanto.
1: Tantissimo. Immagino tu, Proto, che eri a mille.
2: In quel momento lì non sentivo nulla.
1: Non sentivi nulla.
2: Ero da un'altra parte.
1: Né caldo né freddo.
2: Né caldo né freddo, solo sudore.
1: Solo sudore.
0: insomma, e quando è la data?
2: La data sarà dal 12 al 14 novembre.
0: Ok.
2: E ancora di preciso la data in cui ci saranno i mondiali di Scratch nello specifico non la so, però la saprò presto e sicuramente farò in modo di avvisare tutti.
0: Assolutamente, rimarremo sintonizzati e attenti a tutti, insomma, i prossimi avvenimenti.
2: Benissimo.
0: Non mancheremo di supportare. Magari facciamo una diretta da Londra.
1: Magari.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Fantastico.
0: Facciamo una Radio Londra. Radio Città Londra.
1: Dopamina from London.
0: Dopamina.
3: Dopa Londra.
1: Dopa Londra. Dopa Londra.
0: Londropa.
1: London Dopa. Questi sono
0: gli svarioni.
1: Londomina. Questi sono gli svarioni dopaminici, ovviamente, che fanno parte del gioco. E ricordiamo comunque a tutte le persone che vogliono scriverci il 333-180-9494, il numero per SMS, WhatsApp, Telegram. E sono le 20:24. Che cosa facciamo?
0: 20:24. Quello dice: mangiamo un pestone di decompressione.
1: Ma
0: e
1: sì.
0: Poi il Proto ha detto che ha un qualche beat dove vorrebbe fare qualche scratch.
2: Sì.
0: Esatto. Glielo facciamo fare?
1: Se vogliamo fare un viaggetto,
0: lo facciamo riprendere e poi ci facciamo deliziare da cosa ci ha portato.
1: Esatto, perché noi siamo molto, come dire, curiosi e
2: bene.
1: Che ci piacciono le cose croccanti. Tu la croccantezza ce l'hai nelle dita.
2: Grazie.
1: Quindi
2: non vedo l'ora di soddisfare la vostra curiosità
1: come tutti voi. E quindi direi che ci facciamo giusto un viaggetto.
0: Dai,
1: prima della pubblicità.
0: Dai.
1: Se ci stai anche tu, Proto, se ci stai, Bernard, Geco, ci siamo?
0: Ci sono.
1: Ok, allora che dici se selezioniamo una bella traccia dal 1996, Real Live, The Turnaround, se ci state, Facciamo un viaggetto.
0: Viaggetto, e noi ovviamente ci sentiamo tra pochissimo.
1: Questa è Dopamina.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ed eccoli qua di ritorno.
7: Ecco, 20 e 33, tornati dalla dopa pausa pubblicitaria.
6: La dopa pausa. Come state, ragazzi? Non ve l'abbiamo chiesto?
8: Tutto a posto, tutto bene.
6: Tutto a posto.
8: È difficile star male qua dentro, sai?
6: A parte il caldo,
8: che
6: però.
8: Bello. A parte il caldo.
6: Che si dice?
7: Meraviglioso.
8: Tutto bene, siamo, sono pronto a farvi sentire qualche screccino.
6: Giusto.
7: Dai, cosa ci porti?
8: Vi ho portato 3 beat. Uno prodotto da me, Max, quindi Noise Riddle, e l'altro prodotto da Maxino e Bernà, e poi ho portato un beat tutto mio per farvi sentire giusto un po' cosa che mi piace fare.
7: Yes. Dai,
8: cosa
7: dai.
8: Mi piace ascoltare.
7: Alla grandissima, per cui si aprono le danze.
6: Yes. Yes.
7: Oh yeah, nice. DJ Proto Kai.
6: Questa è dopamina.

0: tanta roba, tanta, tanta roba, davvero.
1: Giusto un piccolo problema tecnico, il Geco Dischi ci sta abbandonando.
2: Geco
1: pian
2: Dischi.
1: Piano.
0: Il Geco Dischi.
2: Ci sta.
1: Eh sì, è suo il giradischi.
0: Cosa ha da dire il buon Geco Maximoto?
3: È mio il giradischi.
2: Però l'ho consumato brozzo, di la verità.
1: Sì, è colpa mia.
3: Ebbene
1: sì.
3: Sì.
1: Mi prendo tutta la responsabilità.
2: Vedo un bel Vestax PDX 2000 MK2 se non sbaglio.
1: Esattamente. Esatto. Esattamente, è proprio lui.
2: Quindi sempre al top di gamma.
0: Yes,
2: potente,
0: yes.
2: potente. E tu Broto, com'è che è nato sto fatto, cioè,
1: di tutto lo scratch? Allora, innanzitutto, prima di parlarvene, volevo fare un big props a Brisk, che ci ha fatto il master di queste tre tracce che avete appena sentito.
0: Brisk,
2: grande Brisk,
1: qualche ora probabilmente gliel'abbiamo dato proprio
0: big
1: all'ultimo
0: up.
1: È stato micidiale.
0: Big up Brisk,
2: grandissimo Brisk, un saluto infinito a lui e a tutte ovviamente le altre persone in ascolto che come Brisk, che non c'è ancora scritto, glielo rinfacceremo. Possono scriverci al 333-180-9494 in questa ventina di minuti che ci separano dalle prossime trasmissioni qua su Radio Città Fujiko e appunto riprendiamo il filo con il tuo scratch.
1: Allora, mi avevi chiesto prima com'è che è nato un po' il
2: bisogna
1: tutto.
2: Chiederti,
0: esatto,
2: insomma,
0: certo. La genesi.
2: Com'è venuto fuori sta roba?
0: Vogliamo la genesi.
1: Allora, è stato molto un caso, di cui mi sento molto fortunato. Fortunatamente ho una famiglia di musicisti, o almeno dalla parte di mio padre.
2: Non discreto.
1: Technics 1200.

0: Il giradischi abbiamo messo sul disco, abbiamo montato tutto e non ci è voluto moltissimo per capire che mi ci sarei incastrato tantissimo.
1: È più finita.
2: L'inizio della fine.
0: L'inizio della fine, esattamente. È stato fantastico, quindi sicuramente ringrazio tantissimo lui per avermi fatto scoprire questa passione. E Maxino che mi ha aiutato a portarla avanti per tutti questi anni, sempre stato al mio fianco, mi ha portato in giro, mi ha portato a fare gli eventi, a conoscere altri DJ. E nulla, tutto qua, poi il percorso è proseguito da sé, iniziando a scratchare con il tasto di un transformer per 2 anni per poi comprare un fader, un mixer vero e proprio.
1: Primo mixer.
0: Primo mixer è stato il DJ Tech DIF 1S.
1: Ah, beh, eri già, insomma, messo
0: Sì,
1: discretamente.
0: era anche quello che costava meno, siamo onesti.
2: Sì.
1: E che fine ha fatto? Massacrato?
0: Distrutto
1: Ha
0: dopo
1: preso
0: 3 anni.
1: Fuoco?
2: Come è giusto che sia.
0: Come è giusto che sia. Distrutto completamente, non va più quello, mi dispiace.
1: Una reliquia, un caduto
0: Sì.
1: dello scratch.
0: Sì.
1: Fantastico. E come di consueto, insomma, dopo questa bellissima chiacchierata e tutta questa micidiale musica che ci ha riempito le orecchie e il cuore, dobbiamo chiedervi appunto, come di consueto, dove vi trovano le persone che ci ascoltano, oltre che a che dove abitate, insomma, sulle varie piattaforme
2: oltre la vita
1: social,
2: reale.
1: cose del
2: Allora,
1: genere.
0: partiamo dai Nofang, che sono i più facilmente trovabili, siccome sono ovunque sui social e non solo, ovunque, anche in giro qui per il nord Italia e non solo. E quindi potete trovare Nofang su Facebook, potete trovare Nofang su Instagram. Dimmi se mi dimentico qualcosa, per favore.
2: Berna conferma.
3: Confermo, confermo.
0: Nei riguardi di Noise Riddle, che è appunto un progetto formatosi poco tempo fa, siamo ancora in lavorazione a riguardo delle pagine social e tutto il resto. Stiamo girando molto. Stiamo girando molto, sì, qui per il Nord Italia. E ci movimenteremo per aprire appunto delle pagine, perché abbiamo dei progetti già quasi pronti, quindi aspettatevi della buona musica.
1: Noise Riddle, quindi.
0: Noise Riddle, e abbiamo anche un progetto in corso insieme al mitico Bernà. Anche quello ormai pronto.
1: Ormai pronto, tutto da
0: Ormai pronto.
1: sfornare.
0: Sì, tutto da sfornare.
1: Il
0: C'è
1: forno
0: solo da
1: pieno.
0: fare qualche ultimo ritocco, mettere un velo di zucchero e poi siamo a posto.
1: Le decorazioni, non vediamo l'ora di degustare tutte queste deliziose pietanze. Allora, insomma, che
0: Benissimo.
1: state preparando?
3: Scusate se
1: C'era
3: mi
1: qualcosa?
3: intrometto, ma dei gatti non parlate?
0: Dei gatti, assolutamente. I Jungle Cats, stessa situazione.
2: No, esatto.
0: Stessa situazione con i Jungle Cats, che ripeto, siamo io, Protokai, e Geco Maximoto e Bane Mass,
2: Un saluto a
0: bassista.
2: Bane
0: Un
2: Mass.
0: saluto a Bane
1: Al
0: Mass,
1: basso.
0: assolutamente, mitico.
4: Grandissimo saluto a Carmine Bane Mass.
0: Carmine Bane
2: Il
0: Mass.
2: mostro.
0: No. Fantasma dell'opera.
2: Il fantasma dell'opera, io ne ho i soprannomi.
0: E riguardo noi personalmente, potete trovare me su Instagram come Protokai Miss Brodolai e Geco Maximoto come Maxino Geco.
2: Sì, Maxino Gekimoto.
0: Maxino
2: Su
0: Gekimoto,
1: sì, insomma,
0: perfetto.
1: un sacco di riferimenti da cui andare a pescare, li abbiamo
2: Ci sono, ci
1: introdotti, ci sono, ce ne sono assai, ce ne saranno ancora di più, perché
2: Ce
1: insomma, come sempre su Dopamina, stai tuned,
2: Stai
1: come si
2: tuned.
1: dice,
3: Bellissimo.
2: Come si legge, no? Proprio stai
1: stai
2: tuned.
1: tuned, stai sintonizzato su queste frequenze, perché alle 20:45, dopo tutta questa infornata, noi non resta che fare quello che ci piace di fare di più in ogni puntata. Ossia, cacciare una bella doppietta.
2: Eh sì, una bella doppietta come di consueto, perché voi ci avete fatto viaggiare tutti i nostri radioascoltatori. Adesso viaggiamo un po' tutti insieme. Facciamo
0: Bellissimo.
2: sempre il solito schema di decompressione. Indovinate il sample, questa è una bella doppietta che ci porta dal 2020 al 2004. Siamo prima con Apollo Brown e Shay Noir con Hold It Down insieme a Ty Ferris, e subito dopo Planet Asia con Right or Wrong, e questa è
1: Dopamina.
2: Mina.
1: Mina.
2: Yes.

0: Vabbè, poi mi... le doppiette con il campione Apollo Brown, Chez Noir prima e poi Planet Asia qui sui 103.1 FM. Questa è Dopamina, la 314. Siamo stati con Noise Riddle, ovvero DJ Protokai e Geco Maximoto, insieme a Bernard e No Fang, che ci hanno deliziato oggi in questa puntata. Ci hanno veramente riempito di vibrazioni, scratch, rime, batteria più non posso, e tanta roba, davvero
1: tantissima roba. Ovviamente, mentre i ragazzi smontano, noi ricordiamo al volo come sempre i nostri riferimenti, che sono sempre i soliti, su Facebook e su Instagram, Dopamina On Air.
0: Yes, quindi mi raccomando, se vi siete persi qualche puntata, ricordatevi che potete sempre ascoltarla attraverso i nostri canali social. Li trovate tutti i podcast, tutti, tutte le notizie, tutti tranne uno, esatto. Diciamo sempre, ricordiamo che c'è sempre un podcast che manca, ma al di là di quello, comunque avete sempre la possibilità di ascoltare e riascoltare Dopamina come, dove, quando e quanto volete. Sono le 20:55.
1: Esatto, tra pochissimi minuti un'altra mitica puntata di Soul Shakedown Party con Sir Pier Tosi a condurre il timone di questa radio fino alle ore 23 con la musica in levare, per cui assolutamente non cambiate stazione radiofonica.
0: No.
1: Dopo questo direi che siamo a bolla proprio.
0: Siamo a bolla, più a bolla di così.
1: Più a bolla di così. Ragazzi, è stato veramente. Un piacere grandissimo.
2: Per noi,
1: ringraziamo di essere venuti qua di nuovo a spaccare tutto.
2: Grazie a voi, grazie noi, anche grazie a tutti gli ascoltatori.
3: Grazie.
2: I futuri ascoltatori.
0: Esatto.
1: I passaggi.
0: Grazie mille a voi davvero per la disponibilità e per tutto quello che avete fatto.
2: È stato un piacere.
0: Cioè, noi già eravamo rimasti abbastanza estasiati dal progetto Jungle Cats, yes. Quindi serviva anche questa. Noise Riddle, Bernà su Dopamina.
1: Tanta roba, noi vi salutiamo con
0: Strictly Business 1988 IPMD e noi ci sentiamo
1: martedì prossimo. Oh yeah.

0: I'm not stingy, make sure I don't.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
5: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
8: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
9: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
10: Da un bar, 100% reggae music, on air dal 1992.

We're gonna have a soul shakedown party tonight. Buonasera a tutti, alla voce di Piertosi. Torniamo in diretta dopo qualche martedì in cui non sono venuto qui in studio. È bello ritrovarvi, è bello ritrovare tra l'altro anche Mauri e Mr. Doc e i loro ospiti. Hanno finito una ottima puntata, dopamina tutta l'estate on air, come anche Soul Shakedown Party. State tranquilli, le vibes ci saranno sempre, hip hop e reggae music affratellate su queste frequenze dalle 20 alle 23, e a questo punto dalle 21 è il momento di Soul Shakedown Party, il momento di Piertosi. E questa sera un'intervista, già la settimana scorsa avete sentito l'intervista a Marina P, registrata nel weekend precedente, e questa sera invece andiamo in Sardegna, abbiamo Shaka Root che ci parlerà del suo bellissimo terzo album Già Musician. Ma ovviamente, come sanno gli abituati di Soul Shakedown Party, l'ora canonica delle interviste è quella delle 21:30, quindi abbiamo una mezz'oretta per rompere il ghiaccio, scaldare l'atmosfera, scaldare l'ambiente, direi. Come al solito 333-180-9494 con SMS, Telegram e WhatsApp. Come al solito i saluti anche a Isnow Radio, da qui in cui questo programma viene reirradiato il giovedì pomeriggio dalle 16, e invece Wild Love Reggae Radio che lo rimanda in diretta in tempo reale. Quindi un saluto anche a tutti quelli che ascoltano su Wild Love Reggae Radio, oltre che su Radio Città Fujiko. Andiamo ad incominciare, etichetta svizzera, la Fruits, che fa ottime cose ed è sempre nelle nostre scalette. Un bel album della band di casa, la 18th Parallel, che si chiama All Fruits Ripe, tutti i frutti maturi, ovviamente e il gioco di parole col nome dell'etichetta Fruits. Incominciamo con Var, che è un tempo era il cantante dei Pentatosh, adesso è cantante solista, ha collaborato anche con altri progetti come per esempio Inna di Yard. La sua traccia, anzi credo abbia più di una traccia, questa comunque è Letta i Kingdom Come, di cui sentiremo anche la dub version. Fruits Records.

questo è il Dub Chapter 2 Kingdom Dub. Vi dicevo, temi cari a Solo Shakedown Party, il Dub, ma anche il reggae europeo dalla Svizzera, la Fruits Records, i 18 Parallel, una combination Europa-Giamaica, Svizzera-Giamaica, con VAR alla voce, ex Pentatosh, Kingdom Come. Un concerto simile vede un bel lavoro dell'etichetta Soul Love da Ferrara, la band di casa, Soul Love Band, Soul Love Roots Band. L'album si chiama True Stories, dei bei temi suonati appunto da questa band, che tra l'altro tra un po' sentiremo in un'intervista. Abbiamo un giugno molto vivo dal punto di vista delle chiacchierate con gli artisti. La prossima settimana avremo Piero Dredd. Ebbene, True Stories, l'album dell'etichetta Soul Love, la Soul Love Band, con tanti ospiti vocali dalla scena italiana. Io vi voglio suonare questa Stop the War Now di Giallo Man, veterano da Venezia, a cui farò seguire ancora una volta il Dub, ancora una volta Chapter and Version. Giallo Man, Stop the War Now.

veramente bellissima questa strumentale dub. Dub War Now. Prima la voce di Giallo manda a Venezia, la Roots, la Soul Love Roots Band, scusatemi. True Stories, il titolo dell'album. Soul Check Down Party. Un saluto a Ennio in ascolto, un saluto anche a Merone Marcel, un saluto a Robbie Dread, un saluto a Fulvio. Andiamo avanti, 21:16, si avvicina l'ora dell'intervista. Tra l'altro la Dream Selection di questa sera vedrà vinile che gira sui piatti, vinile che parte dal Rocksteady per rimanere a lungo tempo nei primissimi anni 70, tempo di early reggae, tra l'altro con molto materiale Studio One. Ci sarà di che star bene nella Dream Selection. C'è già un titolo e c'è già una pagina per il pre-order, album dei Soul Revivers, David Hill e Nick Manasse. Il titolo è Holding It Down, si può già prenotare in pre-order. L'album uscirà alla fine d'agosto, il 28 agosto, tra l'altro un po' in coincidenza col carnevale giamaicano di Notting Hill Gate, che penso avvenga in quei giorni. Intanto viene fatto uscire il primo singolo, il primo appetizer, Soul Revivers, la voce di un veterano come Johnny Clark, e questa è The Good Book, traccia di un certo peso per la prima volta a Soul Shakedown Party.

terza traccia dub suonata tra nelle prime sei, siamo alle prese con un killer. In precedenza la voce di Johnny Clark, leggenda vivente, The Good Book Soul Revivers, appunto la voce di questo straordinario cantante giamaicano. Qui Downbeat Syndicate italiani, un saluto agli Odi Angilla e anche Walter Vincenti, un batterista, percussionista e un chitarrista insieme, e è uscito il loro nuovo singolo Reggae Maturity, di cui c'è questa dub version rallentata, slow dub, con slow che sta a significare sia il rallentamento ma anche low, una versione lo-fi con un soffio quasi analogico, anzi analogico in sottofondo. Quindi Reggae Maturity Slow Dub, lo strumentale originale è un po' più veloce. E due tracce sullo stesso ritmo per chiudere il segmento e andare poi all'intervista a Shaka Root dalla Sardegna, il titolo del suo nuovo album, molto bello, il suo terzo album è già Musician. Zion High Kings, straordinario collettivo di produttori e polistrumentisti tra la Giamaica e l'isola di Saint Croix, un ritmo con un nome che ricorda quello della compilation con cui abbiamo iniziato, cioè Fruit Ripe, i frutti maturi, veramente come al solito musica incisiva, musica di grande qualità, molto raffinata, roots and culture da questi produttori straordinari. Sentiamo due cuts di fila, e cioè Round and Round di Mortimer e Janame di Samori Eye, due conferme della nuova scena giovane giamaicana. Quindi Mortimer, Zion High Kings alla produzione, questo è Round and Round, Ripe Fruit Rhythm, Fruit Ripe Rhythm.

0: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
10: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
9: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
11: I dream sister, you're listening to Soul Shakedown Party. Let me tell you something. I

0: Jam Musician, 21.35 solo Shakedown Party, secondo segmento, ed è sempre un grande piacere presentarvi e farvi ascoltare le parole dei protagonisti della scena italiana, della scena reggae italiana. Shakarut, buonasera.
1: Ciao Pier, ciao a tutti gli ascoltatori di Soul Shakedown Party. Greetings in the name of Elvis.
0: Ti sento fortissimo, ti sento anche molto carico. Intanto, Jam Musician, bellissima title track del tuo nuovo album, che se non mi sbaglio è il terzo, il tuo terzo.
1: Sì, esatto. Allora, il primo è Prisoner in Babylon nel 2009, un album showcase. Secondo, High Wings, un album interamente acustico. E questo è finalmente il primo long playing album, studio album, quindi il terzo, ma in un certo senso anche il primo.
0: Ah, ecco, vedi, quindi lo consideri un po' come un punto di partenza per certi aspetti.
1: Sì, esatto, infatti anche per quello che comunque l'album ha richiesto tanta energia, tanto tempo per nascere, però è stato un grandissimo percorso, di cui sono super orgoglioso, Pier.
0: Senti, abbiamo comunque ascoltato tanta tua musica in questi anni, con piacere, musica di grande qualità, di grande ispirazione, musica conscious. Tu hai avuto, vivevi in Inghilterra, adesso vivi in Italia, sei diventato papà, insomma la vita, la tua vita ha avuto dei cambiamenti ovviamente in positivo. Senti, ma l'album l'avevi ultimato in Inghilterra o ci hai lavorato su anche qua in Italia?
1: Sì, allora praticamente ci ho lavorato anche in Sardegna per gli ultimi ritocchi dell'album, le ultime proprio rifiniture. Infatti colgo l'occasione per ringraziarti, Pier, per sempre spingere la mia musica e la reggae music in generale. Sì, come dicevi tu, ho vissuto in Inghilterra per 11 anni, maestro di scuola dell'infanzia, poi quando è nata mia figlia ho deciso di tornare in Sardegna, ecco, per poter crescerla qui, per farle respirare le radici dell'isola, e quindi ci tenevo anche a mantenere l'album, diciamo, non chiuso, non completo, finché non sarei tornato in Sardegna. Infatti gli ultimi tocchi sono stati fatti qui in Sardegna.
0: Senti Shaka, da tanto tempo parliamo di musica e ci scambiamo l'entusiasmo rispetto alla reggae music, la tua musica molto risplendente, shining, c'è tanto entusiasmo, c'è tanto calore che viene tra l'altro dalla carica del grande reggae che ti ispira sempre, e direi che di questi tempi è quello che ci vuole.
1: Sì, Pier, noi come hai detto tu parliamo spesso, siamo entrambi dei grandi fan dei Third World, ma di tantissimi artisti della reggae music, Peter Tosh. Io sono cresciuto, mi sono cibato di questi artisti, della loro musica, e per me è soltanto un percorso naturale che questa musica rispecchi e rifletta quello che io ascolto, che ho sempre ascoltato e ho vissuto. Sono contento che la parte shining esca fuori, anche perché è uno state of mind, ma anche una direction, una direzione, perché molto spesso, dovuto alle vicissitudini della vita, ma anche a quello che succede al giorno d'oggi nella situazione geopolitica del mondo, non è facile mantenere le vibe positive, e bisogna farlo, ma soprattutto rimanendo conscious, continuando a spingere il messaggio di positività, e non positività da cliché, ma positività con contenuti, quindi anche ovviamente denunciare le cose che non vanno bene, ma farlo sempre offrendo quello spiraglio di luce che è importante. La reggae music nasce in quel modo, ed è giusto che continui a offrire quella soluzione attraverso la levity e reasoning con la musica, che è possibile lasciare il mondo leggermente migliore di come l'abbiamo trovato.
0: Certo, senti Ale, la musica è sempre ispiratissima, sempre bella, tra l'altro anche dal punto di vista delle composizioni, degli arrangiamenti, grande cura per i dettagli, grandi suoni. Una cosa che mi sento di dire è che mi sembra che rispetto ai lavori, ai brani precedenti, c'è più libertà formale, hai fatto delle cose che non hai mai fatto prima, come per esempio dei brani dal sapore africano, dal sapore afrobeat, anche in realtà le ballate acustiche le hai sempre fatte, hai sempre amato i suoni acustici, c'è questa bellissima traccia dedicata alla Palestina acustica, ma anche questi suoni, come dicevo, africaneggianti.
1: Sì, esatto, a questo bisogna anche ringraziare mia moglie ugandese, da quando stiamo insieme ascolta un sacco di musica che viene dal continente africano, io ho assorbito, ecco, questo, tutta la musica che ascolta lei, ho pensato, oh, aspetta un attimo, it sounds like reggae, suona come la reggae music, e così avevo quei messaggi, quelle melodie in mente.

0: ed è uscita la canzone, ho voluto lasciarla così come l'avevo registrata, ho solo aggiunto, tra l'altro grazie a Sadik per aver fatto le tracce Naya Bing, ecco, okay, sulla canzone. Mm-hmm.
1: Senti, tra l'altro è un disco con tante tracce che vorrei che molti ascoltassero, quindi come si può ascoltare? C'è sulle piattaforme? Non so se è disponibile anche sotto forma di formato fisico, non credo.
0: No, per il momento no, però arriverà il vinile molto presto, okay, e la data sarà probabilmente ottobre-novembre, mm-hmm, di quest'anno, una cosa a cui tengo moltissimo. Il disco per me è uscito, ecco, a metà, nel senso uscirà veramente quando il vinile sarà qui. È una cosa a cui tengo io personalmente, quindi nei miei canali social pubblicherò comunque la data di uscita del vinile. Nel frattempo si può ascoltare su tutte le piattaforme, su Bandcamp, che per il momento è il modo migliore per supportare la musica in questo momento, gli artisti in modo diretto, e poi, come dicevo, sul mio Instagram o Facebook, chiunque voglia mandarmi un messaggio, sono più che felice di mandare un promo link e di raccontare dell'album.
1: Senti, ascoltiamo qualcosa. Di solito il modo in cui avviene l'intervista, c'è sempre un intermezzo, non ti voglio tenere lì al di là della linea tanto tempo, quindi un paio di minuti di una traccia, Ahead, che è una di queste dal sapore africano. Ci puoi raccontare qualcosa di questa traccia prima di ascoltarne un pochino?
0: Sì, certo. Allora, la traccia inizia, com'è che dico, appunto, I was traveling down a boundary road. Boundary Road è una via a Port Slade che divide Port Slade e Hove, quindi stiamo parlando di Brighton. Stavo okay, veramente camminando per Boundary Road per andare a fare le prove. C'è uno spazio che si può affittare per fare le prove sul lungomare, ed è lì che è uscita Ahead. Questo ritornello è uscito così mentre facevo le prove con la chitarra, e quindi tornando dalle prove ho comunque camminato per Boundary Road, e la canzone finisce I was traveling up a Boundary Road, quindi ecco, diciamo che ho voluto dare una reference della mia città, ecco, della mia seconda casa, che è Hove. Quindi Brighton, Ahead. Un'altra cosa importante della canzone è che c'è un grandissimo tastierista che ha collaborato con me, Alessandro Boratti, tra l'altro amante di Bologna, che ho conosciuto proprio a Bologna, Pier.
1: Okay.
0: E abbiamo suonato insieme anche all'XM24, da lì è nata una grande collaborazione che dura ormai dal 2011. Ed è venuta a trovarmi a Brighton quando viveva in Inghilterra, e le tastiere sono le sue, quindi per me è stata una grandissima occasione per passare una giornata insieme a Alessandro Boratti, Big Up, great artist.
1: Ce ne ascoltiamo un pochino, Ahead, Shaka Root, sempre già musician.
0: Yes, stai lì.

0: Volevo mandare un saluto ai sardi che ascoltano magari sia la diretta sia i podcast. Prima ho usato l'aggettivo inglese shining, lo si usa spesso nei testi reggae, rise and shine, risplendente. Direi che un esempio di questo splendore è proprio questa traccia super positiva di cui stavamo parlando. E invece il disco, nel disco non ci sei quasi solo tu, c'è però una combination, a parte le voci, c'è la voce della tua bimba che è presente come guest, però c'è Maccabee.
1: Esatto, sì, Maccabee, una grandissima combination. Devo ringraziare Kinkietu per aver prodotto questa big tune e aver accettato di avere la canzone nel mio album. Diciamo che sì, a livello di featuring, vocali sono esattamente due, quindi Maccabee e Sere Ruth, che è mia figlia. Però l'album vanta di un sacco di collaborazioni a livello musicale. Ho detto Kinkietu, lui è stato, diciamo, il mio compagno di viaggio per questo disco. Ha codificato, tradotto tutte le vibe che giravano, e è stato un lavorone da parte sua. Durato 5 anni, se non sbaglio, quindi è durato un bel po'. Poi ovviamente abbiamo Brizio Dettori, un talentuosissimo musicista dalla Sardegna, tantissimi produttori nella veste anche in questo caso di mixing engineers, quindi Pita Sande, Paolo Baldini, Dop Files. Abbiamo anche Prince David come produttore e Philo Music come produttore, quindi è un album, diciamo, che ha tutte le collaborazioni principali degli ultimi anni della mia musica, con soprattutto amici che hanno collaborato con me sia per le loro produzioni che per le mie.
0: Tra l'altro tutti questi nomi che hai menzionato, chi segue reggae, chi segue attentamente il programma li conosce, e tra l'altro hai fatto molto bene a citarli, perché molto spesso ovviamente la traccia o un album ha un credit che è l'autore e insomma quello a cui la musica è intestata, che saresti tu, ma ovviamente il reggae è musica di grande equilibrio, di grande alchimia, e senza questo lavoro di equipe non ci sarebbe stata quasi nessuna reggae music né in Giamaica né in Italia. Senti, ti saluta Roberto da Monza, che manda un messaggio e dice addirittura che il fatto che sei tornato in Sardegna per crescere in Sardegna la tua bimba, questa cosa ti rende ancora più simpatico ai suoi occhi, dice Roberto molto carinamente.
1: Grazie Roberto, sì, è diciamo il viaggio all'indietro per tornare a casa. Ci tenevo, ecco, che mia figlia potesse vivere le esperienze dell'infanzia che ho vissuto io, quindi andare al mare, andare a giocare nella via, raccogliere i limoni dall'albero, cose scontate qua in Sardegna che però in Inghilterra purtroppo non sono,
0: certo,
1: all'ordine del giorno.
0: Senti Sciacca, invece è ovvio che insomma lo stato della musica, il cercare di andare in tour, di suonare nei locali è molto difficile, e mi chiedevo se avevi intenzione di provare a fare qualcosa, di mettere insieme un progetto live per portare in giro il disco, se fosse possibile.
1: Sì, esatto, noi siamo pronti con la Calamity Band, che è una super, super band di incredibili artisti, incredibili della Sardegna. Abbiamo un concerto proprio sabato a Serramanna, il Jamal Festival, ne abbiamo un altro a luglio e uno ad agosto. Per il momento tutto in Sardegna, siamo disponibili però a viaggiare per il continente, come lo chiamiamo noi sardi, è per l'Europa, perché non soprattutto quest'estate, perché l'album è uscito, vorremmo spingerlo, e devo dire, tu mi conosci, Pietro critico, devo dire che lo show che abbiamo tirato su. Sono super orgoglioso e porta la musica, la mia musica, a un livello anche superiore all'album. Quindi non vedo l'ora, ecco, di poterlo portare in giro per l'Italia, per l'Europa, per la Sardegna, perché ci teniamo molto, e non vediamo l'ora di suonare a queste date che abbiamo già in agenda.
0: Questa è una cosa molto, sono molto contento di sentire. Tra l'altro faccio un appello: se ci fossero organizzatori o gestori di locali, insomma, ascoltate la musica è di grande qualità. Shaka Root, quindi, si propone per suonare, per venire in tour nel continente, continueremo comunque a sentire la sua musica. Senti, l'intervista volge quasi al termine, volevo dire che oltre al disco comunque la tua creatività si muove anche in altre direzioni, perché hai un bellissimo brano che abbiamo già sentito qualche volta sull'ultimo rhythm di Chietu, che si chiama Nur, e poi hai anche una traccia nel disco della Soul Love Band, di cui abbiamo sentito una traccia prima.
1: Sì, esatto, sono due canzoni a cui tengo moltissimo, Sway, Nur Rhythm, prodotto da Chietu, in cui sono anche artisti internazionali come David Slar, Longfinger, sì. Un ottimo rhythm che uscirà anche in vinile il mese prossimo. Parlando di vinile, è uscito, come hai detto tu, True Stories della Soul Love Band. Afghan è un grande amico, e Following è una di quelle True Stories. Ecco, parlavamo con Afghan in fase di scrittura, abbiamo creato proprio una storyboard per la canzone, sono molto legato anche a quella canzone, e poi ci saranno tantissime altre uscite a breve, con anche prodotte da me e il mio fratello Brizio Dettori, un super musicista, la collaborazione con amici come Afghan e Chietu non finisce sicuramente, ci saranno nuove uscite nei prossimi mesi.
0: Shaka, io ti ringrazio, abbiamo detto quasi tutto, non so se è rimasto fuori qualcosa di importante rispetto al disco. Io ho preparato comunque It Belongs to Ja per andare avanti, quindi proprio il suono genuino e conscious, il succo del disco.
1: Yes, It Belongs to Ja è una canzone, una di quelle canzoni che rappresentano il disco a pieno. Big up a Prince David per aver avuto pensato a me quando ha prodotto quel rhythm, di cui sono super legato, e ti ringrazio davvero, Pier, per questa disponibilità, per le chiacchiere. È sempre un super piacere parlare con te e condividere la mia musica nel tuo programma. Big up Soul Shakedown Party.
0: È un piacere anche per me, grandi complimenti per il disco, Shaka, ci sentiamo presto, intanto questa It Belongs to Ja. Ciao, grazie del tuo tempo e complimenti ancora. Ciao.
1: Grazie, ciao Piero, un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te, ciao.

0: Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it. Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
7: Can't believe that you're knocking at my door. Right now, after that you let me down, down, down. Yes, original Piero Dread, un saluto.

22.05, solo Shakedown Party. Un saluto ad Anna, un saluto a Cesare, un saluto a Jojo Roots. Questa è la voce del prossimo artista che intervisteremo da Milano, Piero Dread, un tempo uno dei due cantanti di Franziska, da parecchio tempo artista solista, e parleremo di un altro bel disco italiano degli ultimi tempi, e cioè il suo Another Step. Molta vibe acustica, molto soul nei solchi di questo disco, che ha combinations con personaggi come Alborosi e Anthony Vima. Ne parleremo proprio con Piero la settimana prossima, vecchio amico di Soul Shakedown Party, veterano della scena italiana. Più tardi avremo anche l'agenda degli eventi reggae sia in città che in regione e in tutta Italia. E la settimana scorsa non c'è stata la lettura della famigerata agenda. Ci sono delle cose interessanti anche qui dalle nostre parti, e andiamo avanti. A proposito di reggae italiano, la band più longeva da Pinerolo, Africa Unite, stiamo ascoltando alcuni nuovi singoli loro, e nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, proprio ora è uscito un extended play, quindi un lavoro di varie tracce che si chiama Nero su Nero Manca il Fiato, e ci ascoltiamo una traccia ska in inglese che si chiama Brand New Jacket. Brand New Africa Unite, reggae italiano, Soul Shakedown Party.

Un saluto a Cash in ascolto dall'Appennino. Tra l'altro molto presto tornerò sui monti a mettere i dischi a Montago in luglio. Non ho sotto occhio la data, non l'ho ancora inserita nell'agenda, ma lo farò molto presto. Africa Unite, brand new jacket, la giacca nuova di Zecca, 22.10, ancora un paio di tracce prima della parte vintage, la Dream Selection questa sera incentrata su suoni rocksteady, early reggae con tante cose da Studio One, quasi tutto, anzi tutto da vinile. Due tracce vi dicevo, un nuovo ritmo che si chiama Double Trouble, prodotto dai tedeschi Silly Walks, tra non molto sentiremo altri cuts del ritmo, qui una love, una canzone Lovers con Christopher Ellis, il figlio più giovane di Alton Ellis, del leggendario Alton Ellis, e con lui Jesse Royal. Questa è This Love, City Walks a produrre.

Love Style, This Love, Christopher Ellis, Jesse Royal, Silly Walks, l'etichetta. È il momento dell'agenda del reggae, vediamo che succede a Bologna nei prossimi giorni, ma non solo, la lista è lunga di concerti e andiamo verso il caldo, anzi è già caldo, c'è l'estate, ci sono i festival eccetera eccetera. Per ciò che riguarda Bologna, dopodomani 11 giugno all'altro spazio, al parco 11 settembre in pieno centro a Bologna tra via Zogardino e via Rivareno, Roots Balera in session. Invece doppio impegno per noi del Vinyl Club, io, Mikey Taffi, Joe Dischietto, sabato 13 giugno al Vaniglia in via del Pratello, in fondo al Pratello, vicino alla piazzetta San Rocco. Domenica 14 giugno invece sempre Vinyl Club insieme a Lorenz e Trizio a Eretica, al Parco Giardino Trombetti in via Serlio di fronte all'entrata del DLF. Sabato 20 giugno Dancehall dalla Giamaica, Tommy Lee Sparta alla Sala Gialla del DLF sempre a Bologna. Domenica 20 giugno Super Roots a San Foca in provincia di Lecce, Rebel Sounds la rassegna e abbiamo Burner Sound più Conscious Sound featuring Dixie Peach da Londra. Mercoledì 24 giugno torniamo a Bologna, la rassegna Botanique che non si svolge più in via Filippo Re ma in varie location, abbiamo da New York Ska Jazz Ensemble al Dumbo di via Casarini. Venerdì 26 giugno Albo Rose al Magnolia di Milano, mentre da giovedì 2 a domenica 5 luglio lo Zion Station per gli amanti di Dab e di Pruzza, i laghetti del Verginese a Gambulaga, provincia di Ferrara, c'è Channel One featuring Russ Sherby, Job Server, Mafia in Flaxi eccetera eccetera. Vi rimando al programma online. Sabato 4 luglio alla festa di Radio Sherwood Festival a Padova, Albo Rose e Patua Brothers. Mercoledì 8 luglio non in Italia ma in Svizzera, ma vicinissimo al confine italiano, a Bellinzona al Parco Urbano, Alfa Blondi e Julian Marley. 10-11 luglio a Bologna torna il Reno Splash in una edizione urbana di cui parleremo parecchio nelle prossime settimane all'Officina Bistrò del Dumbo di via Casarini. Burning Spear, tre dati, il leggendario artista 81enne torna in Italia, 11 luglio sabato al Magnolia di Milano, 12 luglio domenica all'Eremo di Molfetta in provincia di Bari, lunedì 13 luglio Burning Spear al Casilino Sky Park di Roma conclude il tour. Venerdì 17 luglio Tarus Riley a Fara Rock, a Fara Gerada in provincia di Bergamo. Giovedì 23 luglio comincia il Mellow Mood Festival, i cui artisti reggae sono i Mellow Mood, il 23 Luciano, il 24 e il 25 Empress Attiva con la band Anconche Rebel Band, questo alla Marina Palmense di Fermo nelle Marche. Domenica 9 agosto al Carpino Folk Festival in provincia di Foggia, in piazza del Popolo di Carpino, i Wailers. Sabato 15 agosto ancora Roots a Pedra del Sole a San Foca con I Militant più Vibronics featuring Nia Songbird. Sabato 22 agosto Albo Rose alla festa di Radio Onda d'Urto di Brescia. Ultime due segnalazioni sempre per Albo Rose: domenica 23 agosto qui dalle nostre parti a Cesena alla Rocca Malatestiana al Quarto Lato Festival, e 26 agosto Albo Rose al Music Village al Parco 4 Novembre di Pordenone, questa volta assolutamente gratuito. E, disco di famiglia, la famiglia McEnough, suonato da una grande band europea, i francesi Ligerians. L'album si chiama Africa My Destiny, la voce del capostipite Winston McEnough e che è Electric Dread, la traccia si chiama Lock Up e dopo questa traccia entreremo nella Dream Selection.

Intanto un saluto anche a Ettore. Soul Shakedown, Patti Bertosi con voi, Dream Selection, Rocksteady Time. I poderosissimi Crystal Lights, la band di casa, Crystal, l'etichetta di Derek Harriott. Bobby Ellis alla tromba, titolare del brano, dal titolo stranissimo di Ilya Kuryakin, è il nome tra l'altro di un personaggio di finzione che appare in un telefilm di spia inglese degli anni 60, cioè The Man from U.N.C.L.E., ovviamente una spia sovietica che parlava tante lingue. Molto spesso i titoli dei strumentali super immaginifici in Giamaica. La musica è quella di A Summer's Place, film il cui tema, che ebbe un enorme successo mondiale, era di Bob Steiner, in Italia Scandalo al Sole, se non mi sbaglio. In Giamaica si attingeva avidamente a vari immaginari. Rimaniamo sul Rocksteady, un Rocksteady prodotto dal giovane Vanni Lee, la voce di Pat Kelly, uno degli epigoni giamaicani di Curtis Mayfield, che poi in seguito diventò anche un grande ingegnere, un grande dubmaster. Questa è You Are Not Mine, Pat Kelly.

In inglese significa dondolare, e molta musica rocksteady ha il termine rock nel titolo, ovviamente deriva dall'ondeggiamento tipico del rocksteady. Questa si chiama Rockin' Time. Siamo a Studio One, siamo entrati nel magico mondo di Studio One, ci rimarremo per un po' di tracce. Loro sono Roy Richards e Enid Cumberland, una combination tra un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza, una produzione Coxon Dodd nel 1968. Vi dicevo, rimarremo a Studio One per un po' di tracce. 333-180-9494 questa sera. Una Dream Selection abbastanza di lusso, tutta in vinile. Hans Fitzy Wilson, che da giovanissimo insieme a Peter Austin aveva messo insieme un duo, i Clarendonians, con cui spesso collaborava Freddie McGregor, anche lui giovanissimo. Qui Fitzy da solo, Ernst Wilson, una traccia immortale, un hit a Studio One per lui, Undying Love.

Love, 1968, Studio One, Brentford Road, quella che dopo la morte di Coxon Dodd, il grande vecchio, il grande boss, è diventata Studio One Boulevard a Kingston. Suoni totalmente immortali. Sono contento di suonare queste tracce questa sera. Una traccia prima della fine del segmento, ci abbiamo alla fine del programma. Un pacchetto di 45 giri, vi dicevo. 1971, un altro gigante del suono reggae, John Holt. E questa è Fancy Makeup, sempre Studio One.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: My soul shake down party, you know, everything is vibes.

suonico canti dalla Giamaica degli anni 70, primissimi anni 70, quando il reggae era giovane, in questa Dream Selection di questa sera. 22:36, un saluto a Alessio che a sua volta saluta Manu e Luca, solo amore per questi adorabili suoni che riportano a quella Giamaica di allora. Un altro personaggio, Larry Marshall, di cui molto spesso ci si tende a dimenticare, personaggio importante nel passaggio tra il rocksteady e il reggae con la sua Nanny Gold proprio a Studio One. Questa è Let's Make It Up, ristampata di recente in vinile, e grandissimo Larry Marshall che ascoltiamo in un'altra traccia, e un'altra cantante dimenticata è Enid Cumberland, di cui abbiamo già sentito una combination con Roy Richards di ambito rocksteady, la cover di una traccia soul funk dei Chi Lights di Chi Lights di Chicago, ed è questa Power to the People, Larry Marshall e Enid Cumberland, For God's Sake, Power to the People.

e il soul e il funk erano dei riferimenti primari per il reggae in termini ispirativi dopo la cover di Power to the People dei Chai Lights. Un'altra cover in origine da Donny Hathaway, Trying Times. Qui Jerry Jones, una cantante americana, personaggio abbastanza enigmatico del mondo del reggae di quel tempo, cantante americana che approdò in Giamaica per cantare negli hotel Coxon la scoprì e gli fece registrare qualche singolo e un album che significativamente si intitola Jerry Jones at the Hotel Kingston, album molto pieno di suoni soul funk come per ciò che riguarda questa Trying Time.

E colpisce sempre la grande sincerità, l'intensità di questi giovani cantanti giamaicani di quegli anni. Questa è Liva Swan, Tony Brevet, che nel frattempo era anche membro dei Melodians e cantava anche da solista per gli Scratch Perry. Accadeva non di rado che membri di gruppi affrontassero la carriera solista, a volte anche contemporaneamente alla loro attività col gruppo, molto più spesso quando il gruppo si scioglieva. Abbiamo sentito John Holt, che aveva fatto parte dei Paragons, un gruppone di quei tempi, e la stessa esperienza l'aveva fatta Bob Andy, grandissimo poeta della musica giamaicana che purtroppo non è più tra noi. Una sua produzione che è uscita in Inghilterra sul marchio Trojan, mentre questo singolo di Tony Brevet è su Pama Supreme, sempre stampa inglese, e il retro di Pied Piper che Bob Andy condivideva con Marcia Griffiths, questo è Save Me.

15 minuti ancora più o meno per me, poi arriva Salvate i Mobili con Andrea Gozza. 22:49 Reggae Music Soul Shakedown Party Dream Selection, il momento dell'approfondimento dei suoni fondativi della storia della musica giamaicana. Un esempio di quello che succedeva in quei tempi, quando in seno al reggae nascevano delle correnti, dei sottogeneri, come per esempio il DJ style l'usanza di fare versioni strumentali di tracce cantate. Una stessa traccia cantata da cui derivano altre due version che ascolteremo una dietro l'altra. Un cantante, anche questo grande cantante abbastanza dimenticato, Jimmy London, che ha lavorato tanto con la famiglia Chin, con Clive Chin, su etichetta Impact. Ascolteremo la prima traccia, la traccia primigenia originaria è A Little Love di Jimmy London, e di seguito un DJ cut di A Little Love che si chiama Mary Lou di Dr. Ali Mantado, e poi Peter Tosh addirittura alla melodica per un melodica cut sullo stesso rhythm che si chiamava A Little Melodica. Cominciamo da Jimmy London, voce fantastica, A Little Love.

addirittura Peter Tosh che suona la melodica in questa Little Melodica, terzo cut che abbiamo sentito su questo ritmo, una produzione Impact, Clive Chin, gigantesco produttore di quei tempi, Dream Selection negli anni 70, musica freschissima, creatività inaudita dalla Giamaica. 22.55 vi ricordo al Vaniglia, il Vinyl Club sabato prossimo. Io con i miei dischi, Mikey Taff e Joe Dischetto, e ci ritroviamo il pomeriggio della domenica nel parchetto adiacente il DLF, non dentro al DLF ma di fronte, per un'altra session insieme a Rankin Lawrence e Trizio, che saluto. Nel 1973, sensazione enorme in Giamaica, perché al Kingston National Stadium si svolse l'incontro Joe Frazier versus George Foreman. Tra l'altro Foreman vinse KO per KO tecnico al secondo round, e c'è una canzone che si chiama Frazier Down Below, a nome Joe Lewis, un DJ misconosciuto. Si dice che dietro questo nome ci fosse proprio il produttore Rupi Edwards, traccia dedicata quindi a questo evento pugilistico, e molte tracce di quel periodo erano

ultimissime tracce venendo avanti negli anni, nell'epoca del Roots. Fred Locks, cantante legato alle 12 Tribes of Israel e alla loro etichetta, la Jalove Music, che fece questo clamoroso album Black Star Line, che conteneva questa True Rastaman. Ancora un paio di tracce in scaletta per chiudere, poi arriva Salvate i Mobili con Andrea Gozza, traccia abbastanza nota del giovane Michael Rose prima della sua esperienza con Black Uhuru, il produttore è Jammies, altrettanto giovane, una traccia che poi nel repertorio dei Black Uhuru diventò Willow Tree. E questa prima versione assolutamente bellissima di metà anni 70 si chiama

meravigliose armonie vocali che accompagnano Michael Rose, voce ancora acerba. Born Free 2303, questa è la penultima traccia in programma, grazie dell'attenzione e ci sentiamo la settimana prossima, come vi dicevo in intervista a Piero Dredd. Born Free, Born Free. Un saluto intanto anche a Papi che ascolta il programma correndo anche a lunghe distanze la mattina. Ultima traccia, qui siamo nel 1978, un cantante che aveva fatto parte di un gruppo The Sensations, lui è Jackie Paris, prodotto da Winston Reilly per la sua Technics, e questa è Run For Your Life, a proposito di correre, dedicata proprio a Papi. Ciao a tutti da Piertosi, questa è la Soul Shakedown Party, buonanotte.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Dammi il cinghe.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
6: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it

E una buona serata, è martedì e come ogni martedì sera tra le 23 e le 24 va in onda Salvati Mobili, il programma dedicato esclusivamente al vinile, perché noi usiamo solo veri vecchi dischi da far girare sui piatti di Radio Città Fujiko. Benvenuti a Salvati Mobili, cominciamo con Santana.

1973, doveva essere il 73 quando usciva questo disco completamente bianco con le scritte dorate, e tra le tante scritte dorate, oltre quella di Santana, spiccava Welcome, benvenuti, benvenuti anche a Salvati Mobili. Questa sera facciamo girare dischi come al solito, è martedì e del resto al martedì sui piatti girano dei vinili. Questa è una strana accoppiata, Nick Mason con un altro musicista che si chiama Rick Fain, ma c'è anche David Gilmour.

Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, insieme a Rick Fain e David Gilmour. Era il 1985 quando facevano queste cose. Live for a Life.

un pezzo di Pink Floyd che a metà anni 80 si dilettava in queste cose. Questo addirittura è una extended version di Live for a Lie in maxi singolo a 45 giri. È veramente un disco molto particolare, ma è molto anche Pink Floyd nella copertina, forse nella musica, insomma, un po' così, una musica un po' anche forse caraibica, ma del resto era un momento così di distrazione e anche noi ci distraiamo.

ha molto successo in Turchia, perlomeno ha mantenuto la sua fama e il successo in Turchia, Olivia Newton-John. Se cercate un disco che trovate spesso nell'usato a poco prezzo, è sicuramente questo, la colonna sonora del film Xanadu, dove abbiamo ascoltato Magic, ma se girate il disco dall'altra parte ci trovate l'Electric Light Orchestra, ma non lo facciamo perché abbiamo cambiato disco. Rimaniamo nel 1980, lui ha avuto un discreto successo soprattutto secondo me negli anni 70, stiamo parlando di Leo Sawyer, il suo album Living in a Fantasy, questa è More Than I Can Say.

il finale della serie, tutti vissero felici e contenti. Questa More Than I Can Say per Leo Sayer. Leo Sayer o Leo Sayer? Era il 1980 quando veniva pubblicato questo disco che si chiamava Life. Come si chiamava? Living, scusate, in a Fantasy.

insomma, un po' di canzoni di pop rilassante. Del resto è sera, no? Tra le 11 e mezzanotte ci stanno anche queste cose, ma ci sta anche un po' di carica. E qui andiamo indietro di 5 anni, perché siamo nel 1975 quando usciva questo disco del buon vecchio Lou Reed, l'album Live. E poi c'è questa particolare versione molto ritmata, molto così giocata, di I'm Waiting for the Man. Lui è Lou Reed.

Reed dal vivo 1975, questo Lou Reed Live, dal quale abbiamo ascoltato questa I'm Waiting for the Man. Così, bello. Bello secco il finale. Salutiamo anche Stefano che è all'ascolto. E a questo punto c'è una fanfara che annuncia la grande illusione. È anche il nome dell'album, adesso che noto. Stiamo parlando degli Styx, siamo nel 1977. Probabilmente il loro anno di grazia.

1977, The Grand Illusion, l'album The Grand Illusion è anche il titolo del brano. Ma rimaniamo in quegli anni e rimaniamo con quei suoni tipici di quelle band americane che arrivavano con questi dischi un po' maestosi, un po' rock, un po' prog, un po' tutto. Sicuramente tra i tanti, oltre a Styx, Journey, spiccava un gruppo che portava il nome di Boston, e qui ci avventuriamo in un brano dal loro secondo album, Don't Look Back.

1978, il secondo album dei Boston, che per certi aspetti era già un piccolo canto del cigno. Stiamo parlando dell'album Don't Look Back. Poi Boston hanno avuto, diciamo, una vita molto travagliata. Però qui c'era Tom Scholz, il chitarrista, che era il capobanda, il genio. Ripudiava il synth e lo scriveva tutte le volte sulle copertine dei dischi. E dopo mesi, anni di gavetta in cantina, lui era anche un ingegnere del suono, insomma, elaborava, faceva cose, e dopo tanto, appunto, l'esplosione dei Boston. Ma se dobbiamo parlare di elaboratori di chitarre, sicuramente dobbiamo anche menzionare Edward Van Halen, più comunemente conosciuto come Eddie Van Halen. Lui le chitarre se le autocostruiva, sovralimentava il Marshall per avere certi suoni, e alla fine nel 78 veniva fuori questo disco.

Atomic Punk è il primo capitolo di Van Halen, il loro primo album che conteneva diverse perle, tra le quali queste. Ma se vogliamo continuare a parlare di chitarristi bizzarri, non possiamo non citare a questo punto anche lui. Vive nella foresta, va a caccia con l'arco e le frecce, mangia carne cruda, è completamente folle. Stiamo parlando di Ted Nugent, la sua musica graffiante, soprattutto è graffiante la sua grande hit, Cat Scratch Fever, Ted Nugent.

niente paura, l'hanno legato, l'hanno portato via, tranquilli. Intanto, ad agitare la scena, a questo punto arriva lei, Suzy 4, 48 Crash.

1974 Suzy 4 era già famoso per Can the Can, ma a certo punto tira fuori anche questa 48 Crash, grande hit, super gettonata in tutti i jukebox dei bar sparsi

0: 48 Crash, salvati mobili sui 103 e 100 di Radio Città Fujiko.
1: A questo punto poteva mancare dalla scaletta anche un gruppo come Iron Maiden. The Number of the Beast è probabilmente uno dei dischi

Iron Maiden 1982, da The Number of the Beast, anche questo un celebrissimo album della formazione. Signori, siamo arrivati al capolinea, però ancora non scendete dal bus perché ce n'è rimasto da ascoltare questo disco. S. Freeley con Something Moved, ultimo pezzo in programma questa sera qua a Salvati Mobili. Ci si ritrova la prossima settimana sempre sui 103.100 di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Hai finito?
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Radio Città Fucico, una scelta di classe.